colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tutta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare un'altra donna con un altro

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: eccoci qua anche oggi subito, perché? Perché abbiamo il nostro Romolo. Ciao Romolo.
1: Ciao Nazareno.
0: Eccoci qua.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: È un po' di tempo che tu non stavi con noi, eh?
1: Eh beh, è vero, mi sono riposato dopo le fatiche.
0: Ma hai fatto tutta questa cosa senza lavorare più, ma che è qua?
1: No, oltre al riposo c'è stato il problema, che 15 giorni fa ero malato, ero totalmente afono, quindi avrei parlato a vuoto.
0: Ecco, quindi non si poteva fare quello. Giustissimo.
1: Allora, oggi volevo porgere la nostra attenzione su un tema, quello della cura del creato. Perché
0: la cura del creato,
1: sappiamo,
0: bellissimo.
1: Dal 1 settembre fino al 4 ottobre, tutti gli anni, la Chiesa celebra questo tempo, lo dedica questo tempo, che si chiama appunto il tempo del creato, a una riflessione sulla questione se l'uomo di oggi o come l'uomo di oggi si comporta di fronte al creato, cioè di fronte alla natura, agli animali e tutto il resto che fanno parte appunto della creazione. E quindi l'uomo assieme alla natura, al mondo animale eccetera, è un tutt'uno, dovrebbe essere un tutt'uno, tant'è che il Signore ce lo ha affidato, cioè ci ha invitato a prendercene cura e non solo a sfruttarlo, ecco.
0: E certo, questo hai cominciato bene, ecco.
1: Però voglio parlare di questo argomento anche perché ci sono state alcune manifestazioni, in particolare qui in Italia. Il 12 e 13 settembre scorso, quindi pochi giorni fa, cioè sabato e domenica scorsi, a Savona, nella diocesi di Savona Noli, si è celebrata a livello italiano la 21ª giornata mondiale per la custodia del creato, appunto. E contemporaneamente a Bogotà, che è la capitale della Colombia, è iniziato sempre il 1 ottobre, si terminerà anche qui il 4 ottobre prossimo, cioè in coincidenza con la festa di San Francesco, e dopo vediamo perché, c'è un convegno di tutte le chiese del Centro America e del Sud America. E qui la questione, il tema principale è la custodia, la cura dell'acqua, questo bene primario preziosissimo che viene messo in discussione da tanti come diritto naturale per tutti gli uomini, e in alcune nazioni addirittura lo si sta sfruttando come fonte economica, cioè l'acqua non è più liberamente accessibile ma viene venduta come un po' la benzina. Voi pensate che modo di privare letteralmente altri uomini di un bene così prezioso. Ecco, intorno a questi avvenimenti, poi ce ne sono altri che riguardano anche la nostra diocesi, perché anche in diocesi di Macerata si è fatto, si sta facendo qualcosa per celebrare sempre questo momento della custodia del creato, in particolare alla Badia di Fiastra. Poi vorrei ricordare che indirettamente su questo argomento è intervenuto anche il nostro Vescovo, perché recentemente è stata presentata la sua lettera pastorale, quella per l'anno pastorale appunto 2026-2027, che è intitolata Custodire l'umano, abitare il quotidiano. E qui, anche qui abbastanza direttamente in alcuni capitoli, si parla appunto della custodia del creato.
0: Questo è molto interessante e speriamo che tutti cerchiamo di sentirla e vederla, ecco.
1: Ecco, certo. Senti, io partirei da quello che è stato fatto a Savona, perché a Savona, ed è per la celebrazione della 21ª giornata italiana, c'è stato non è che si è celebrata, diciamo, con la presenza di esponenti solo cattolici provenienti dalle varie diocesi italiane, ma c'era la presenza anche dei rappresentanti di altre religioni, in particolare gli ortodossi, poi la Chiesa metodista, i buddisti, gli islamici e una frangia di indiani e ovviamente anche i nostri cattolici. E questo perché? Perché si è voluto sottolineare una questione, che il problema della custodia del creato non può riguardare solo noi cattolici, solo noi cristiani, riguarda tutte le altre religioni. E quasi tutte le altre religioni hanno altrettanta cura del creato, perché sarebbe assurdo che l'uomo che vive in mezzo al creato ne usufruisce a piene mani, in alcuni casi dicevamo prima lo sfrutta, non abbia cura di ciò che gli permette di vivere anche con un certo agio, ecco. Lo certo. Stesso concetto della questione ecumenica della cura del creato lo ritroviamo poi anche a Bogotà, in questo incontro della Chiesa latinoamericana, perché in alcuni stati, in particolare in Perù e in Colombia, ci sono tuttora degli incontri programmati e che vengono annualmente, quindi non solo in coincidenza con questo periodo di cura del movimento del creato, perché anche lì c'è questa volontà di rafforzare gli interventi, possiamo dire, le pressioni sui governi che guidano l'America Latina, per far sì che vengano eliminate alcune distorsioni, ed è una cura che sta a cuore a tutte le religioni, ecco.
0: Quindi, questo è una cosa buona, no? Tutto sommato.
1: Certo, è una cosa buona sicuramente, perché quando diciamo c'è questa specie di afflato fra tutte le religioni, è evidente che il problema che si vuole segnalare, oltre che essere profondamente vero, ha molte più chance anche di essere così risolto. Ma non solo, ma è evidente che tutte le religioni riconoscono nel creatore un qualcosa di più, e quindi quando la Chiesa, i cristiani si fanno promotore di questi incontri, ovviamente danno anche una testimonianza diretta al Vangelo, perché invitano gli altri a riflettere su questo argomento, e poi da lì piano piano così si può allargare il discorso o presentare la nostra visuale, far conoscere il Vangelo appunto, e arrivare ai cuori di queste altre religioni per una loro conversione, perché in questo rientra anche il fatto che ogni battezzato è missionario, quindi in qualche modo bisogna sempre proporre la buona novella, diciamo così.
0: Questo è importante, questa cosa qui. Io vedevo che prima c'era, noi facciamo la nostra, quelli loro, invece adesso si siamo un po' a vedere un po' insieme, no? E questo è...
1: Sì, questo è, negli ultimi decenni c'è stato e c'è tuttora veramente un ravvicinamento sostanziale. Il cammino ecumenico è stato portato avanti, anche il cammino interreligioso, perché non è la stessa cosa. Il cammino ecumenico è quello che si compie all'interno di tutte le chiese che si definiscono cristiane, cioè che partono dall'accettazione del Vangelo. Quindi il discorso interreligioso è quello che si fa con le altre religioni, i buddisti eccetera, certo. Quindi però questo discorso è stato portato avanti parallelamente non solo dai cattolici, ma anche dagli altri cristiani, in tante forme e tanti modi diversi. Ecco, nell'ultimo anno e mezzo, due, questo cammino sta subendo dei colpi gravi, perché in tutte le zone di guerra, soprattutto in Medio Oriente, questo cammino che era andato avanti, aveva fatto progressi, rispetto ai secoli passati, torna ad essere fortemente violentato, diciamo così, fra virgolette, perché se ci sono anche fra i cristiani interessi diversi sul lato opposto della guerra, pensiamo alla guerra tra Russia e Ucraina, entrambe nazioni cristiane, no? Eppure si fanno la guerra, fanno saltare quella che è la testimonianza del Vangelo dell'amore per il prossimo, non riusciamo neanche a essere uniti fra noi, a pensare che il Signore aveva lasciato anche, aveva fatto la preghiera al Padre dicendo affinché siano tutti uniti, no?
0: Ecco, sì.
1: Quindi quando noi ci facciamo la guerra da soli è evidente che salta il principio fondamentale del Vangelo dell'amore per il prossimo. Se non riusciamo ad andare d'accordo fra noi, figuriamoci con gli altri, con i nemici. E poi in Medio Oriente c'è la questione che c'è il rischio oggettivo di un ritorno a una guerra delle religioni, ovviamente con gli islamici da una parte e noi da quell'altra. Eppure fino a 2 anni fa alcuni di questi incontri si erano svolti in Arabia Saudita, pensate, con un'apertura eccezionale, addirittura con i rappresentanti dell'Islam che erano venuti a Roma per partecipare a un incontro con Papa Francesco, e proprio per sancire e sottolineare questa volontà di conoscersi meglio e di cooperare quantomeno. Ecco. E questo è un problema anche per la cura del creato, perché le guerre, oltre che così mettere un popolo contro un altro, sono anche molto estremamente distruttive. Pensate ai danni che sono stati fatti nella striscia di Gaza, pensate a quello che sta succedendo in Ucraina e in Russia con la guerra, pensate a quello che sta avvenendo in Iran, perché per esempio la guerra nello stretto di Hormuz, ogni volta che viene abbattuta una petroliera fatta saldare in aria, quello è tutto greggio che si disperde in mare. Il greggio nell'acqua non è che siano rose e fiori per la fauna ittica, e quindi sono problemi anche concreti anche sotto quel profilo lì, la guerra.
0: Quindi tu dici che questo fatto di farlo anche con gli altri è diventato un po', non è tanto semplice.
1: Scusa la domanda, non lo so.
0: Non è molto semplice, ecco.
1: Non è semplice per niente, perché per poter portare avanti un discorso di risanamento del creato, di una maggiore cura verso il creato, bisogna prendere coscienza di quello che uno ha fatto di male verso il creato, perché è evidente che c'è uno sfruttamento continuo. Pensate alla distruzione progressiva della foresta amazzonica, pensate alla deviazione dei corsi d'acqua per uso commerciale, pensate all'acqua che è necessaria per smaltire le scorie anche delle apparecchiature di intelligenza artificiale, cioè c'è un inquinamento progressivo, le emissioni di anidride carbonica, adesso senza che io sto a elencare qui tutte le perversità e tutta l'incuria che per opera dell'uomo ha vessato la natura, però come si fa a intervenire, come si fa a correggere il tiro se dentro di noi non abbiamo la coscienza di quello che si sta facendo? E soprattutto c'è un'altra problematica: non abbiamo la coscienza del male che stiamo facendo anche ai nostri figli, ai nostri nipoti e pronipoti, perché noi abbiamo ricevuto un creato perfetto, perché è creato da Dio, quindi perfetto, tant'è che così all'inizio della Bibbia, nel primo capitolo, si parla della soddisfazione di Dio che il settimo giorno si riposa, perché nei primi 6 giorni aveva creato aveva creato dal nulla e era soddisfatto della sua opera, si dice testualmente, era soddisfatto della sua opera, quindi un'opera divina assassinata dall'uomo, anche se non è uccisa completamente, però ci siamo dati da fare in tanti secoli per portare il più avanti possibile questa distruzione progressiva. Se pensate anche ai fenomeni estremi registrati negli ultimi anni, anche qui in Italia, abbiamo visto anche nelle settimane scorse quante problematiche ci sono state, una settimana, 10 giorni fa in Nepal, con il ghiacciaio che addirittura è sceso a valle, è crollato. Cioè, ad esempio ne potrei portare tantissimi, ma non è che io vorrei porre l'attenzione oggi sulla questione, appunto, molto più spirituale, di come affrontare questa situazione, di come poter tornare indietro per certi versi.
0: Tu dici tornare indietro, che vuol dire?
1: Tornare indietro significa tornare indietro per ciò che riguarda il rapporto dell'uomo con il creato, con la natura, no? Quindi se ci sono le compagnie che vanno a sfruttare, a cercare petrolio o altri minerali preziosi tipo oro, così, nella foresta amazzonica, buttando giù migliaia di ettari di piante che poi sono il polmone verde, se ci sono persone che per estrarre l'oro dei fiumi deviano i corsi dei fiumi, se ci sono persone che provocano la morte delle tribù che ancora vivono in questa foresta amazzonica perché avvelenano la loro acqua con i minerali estratti, e quelli non hanno gli antibiotici come noi, no, e muoiono per infezioni. Cioè, bisogna tornare indietro su questo, no? Fare il mea culpa. Da almeno 40 anni si parla delle emissioni di anidride carbonica, bisogna avere il coraggio di tornare indietro. Ma non è che lo dico io come Romolo, lo dicono tutti, la dice anche la stessa Chiesa. Se ricordate, Papa Francesco, poco prima di morire, aveva scritto una lettera a Laudato Si, che riprende ovviamente il concetto della natura vista come sorella, come tale la vedeva San Francesco. Ecco perché tutte queste celebrazioni di questi giorni terminano il 4 ottobre, perché il 4 ottobre, come sappiamo, c'è la festa, la ricorrenza liturgica di San Francesco, il famoso Cantico dei Cantici, altra che per inciso è stato, diciamo, la prima, come possiamo dire, il primo scritto poetico in lingua volgare, che però è così, è un condensato di quella che è la posizione cattolica cristiana nei confronti del creato stesso, fino a sorella morte, ecco, però c'è anche sorella acqua, frate fuoco, eccetera, eccetera. Perché? Perché Francesco è già allora aveva identificato nel creato, nella natura, il compagno di viaggio che c'era stato assegnato dal Signore, che, come diciamo all'inizio, era un modo, l'unico obbligo che aveva l'uomo era di prendersene cura, di sfruttarlo. Il Signore ci ha messo a disposizione gli animali, i pesci, eccetera, per vivere noi, ma in modo razionale e confacente, diciamo, a quella che è quello che può essere un atto d'amore, di accettazione della vita, così come ci è stata data il Signore, ma rispettando anche la natura. A un certo punto della parola si dice che la natura geme e soffre nell'attesa del ritorno del regno di Dio, del ritorno del Signore che instaurerà il regno definitivo. Geme e soffre, cioè, contrariamente a quello che ha fatto l'uomo, che sta facendo l'uomo, ha accettato, accetta e compie in pieno il suo dovere. La natura compie il suo dovere, quello appunto di nutrire l'uomo, di rendergli la vita più piacevole, no? Di offrire panorami e cieli stellati, è tutto un insieme, di potergli permettere di vivere con l'ossigeno delle proprie piante, gli permette di vivere con i mari e con i fiumi, è tutta una serie. La natura sta compiendo il proprio dovere, quello assegnato al Signore, contrariamente all'uomo che sempre più di frequente questo dovere e lo mette sotto i piedi.
0: Hai detto molte cose e sono interessanti, perché qui poi possiamo vedere se c'è qualcosa, per non dire ma quello di quell'altro, eccetera, eccetera, e cercare, perché nel nostro tempo oggi, secondo me, nel mondo proprio, non si ha tanto l'amore di cercare di qualcuno con tutti, insomma, ecco, è difficile, secondo me, vero?
1: Certo, è stato tutto lì il problema, proprio perché non c'è più questa disponibilità di avere una visione del futuro pensandolo insieme agli altri. Noi ormai abbiamo una visione del futuro, ognuno ha la propria visione del futuro, perché, come abbiamo detto anche in altre occasioni in passato, siamo diventati egocentrici, ognuno di noi è il dio di se stesso e vorrebbe essere anche il dio degli altri. Ma quando uno cerca solo il proprio vantaggio e dimentica che anche gli altri hanno le stesse necessità o le stesse mire o altri obiettivi da raggiungere, no? Va a calpestare, oltrepassa i confini della libertà degli altri, perché tutto questo si dice che avviene perché ognuno vuole essere libero di fare quello che vuole, ma la propria libertà ha dei confini. E quali sono i confini della libertà del singolo? È quando, compiendo le azioni che si fanno per esprimere la propria libertà, si va ad invadere il territorio dell'altro, quindi si abbatte i paletti di confine che ci divide l'uno dall'altro. Quando tu abbatti, è come se uno ti entrasse dentro, abbatte il recinto del tuo giardino, entra nel tuo giardino per fare la sua volontà, calpestando i fiori o l'orto che hai creato, e quindi per soddisfare il proprio volere praticamente mette in crisi l'altro, usurpa del territorio dell'altro, ma non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista umano, anche dal punto di vista spirituale, perché se arriva una nazione forte e ti dice anche da oggi in poi cambia, come è stato fatto per esempio negli anni passati, abbiamo cercato di imporre agli islamici in Afghanistan, in Iraq, cioè il nostro pensiero, quelli poi sono rimasti lì, per certi versi abbiamo fatto peggio, perché appena ce ne siamo andati via sono tornati alla legge islamica, quella più ferrea e che sta provocando non pochi danni anche alle stesse donne loro. Quindi bisogna essere molto attenti, e fra l'altro è contraria al principio che ricordavamo prima dell'amore per il prossimo, soprattutto per noi. Però io vorrei tornare un attimo sulla questione principale di oggi, quella della custodia del creato, no?
0: Sì, vediamo cosa ci dici.
1: Sotto quel profilo lì, per esempio, c'è un altro grande merito del creato. E questo è stato sottolineato e viene sottolineato tuttora lì alla Badia di Fiastra, qui da noi. Lì alla Badia di Fiastra c'è il movimento Laudato Si, che riprende appunto il titolo dell'enciclica di Papa Francesco per la sua, per la sua attività. Questo movimento, che fa capo anche lì al direttore della Badia di Fiastra, cioè a Don Alberto Forconi, che tutti noi conosciamo e amiamo, dal 1 di settembre fino al 4 ottobre, una volta a settimana, ha organizzato e organizzerà anche nelle prossime una sorta di pellegrinaggio ecologico che parte e ritorna alla Badia di Fiastra, però tocca altre parrocchie, uno di questi arriverà anche fino a Tolentino. E in queste passeggiate, che vengono effettuate per lo più al mattino, si parte presto, verso le 7:30-8, si fa alcune soste e si guarda la natura. C'è ogni volta un tragitto diverso. Noi sappiamo che la Badia di Fiastra è un'oasi, però questo è l'esempio di quello che avviene in diocesi nostra. Però anche in altri diocesi si fa qualcosa di simile, e in diocesi nostra queste passeggiate che si fa? Si guarda bene la natura e da lì parte la contemplazione del creato, cioè di quello che il Signore è stato in grado di fare, le nostre montagne, le nostre colline, e da lì, partendo dalla contemplazione del creato, dalla perfezione del creato, e poi Don Alberto e gli altri che guidano questi cammini possono così trarre e invitare i presenti a fare così delle riflessioni. E in queste passeggiate non tutti sono ovviamente cattolici praticanti, ci sono anche coloro che si avvicinano magari tramite queste passeggiate incuriositi o perché amanti la natura, per vedere quello che si può fare. E da lì però parte anche un discorso che ci porta e ci riporta alla, così, a Dio, al creatore, perché se è bello il creato, è stato sicuramente molto bravo anche il creatore. Ecco.
0: E questo l'hai ben detto, e questo è importante, e comunque è...
1: Sì, anche perché, scusa se mi interrompo, quindi... anche la natura, svolgendo quel compito che ti dicevo prima, che è fedele al mandato che gli ha dato il Signore, svolge anche questa azione missionaria. Noi pensiamo che l'azione missionaria di aprire i cuori di chi è lontano dalla Chiesa e dal Vangelo sia solo proprio dell'uomo. Invece no, vedi, anche il creato svolge la sua azione missionaria in questo senso, perché ci ricorda la perfezione di Dio, la perfezione di Dio, la perfezione del creato. E quindi c'è la possibilità di arrivare a quei cuori inariditi, perché se era un battezzato che poi si è allontanato da subito dalla Chiesa, è un cuore inaridito, un'anima inaridita. Però c'è anche la possibilità di convertire proprio lontani chi non conosce il Vangelo, proprio partendo dalla bellezza del creato. Del resto, questo concetto della bellezza è sempre vivo. Pensiamo a quanti discorsi, quanti libri, fiumi di parole sono state scritte per parlare della bellezza in sé. Adesso qui lasciamo, accantoniamo questo concetto perché ci porterebbe fuori. Mentre così sarebbe, dopo questa premessa che ho fatto, mi sembrerebbe abbastanza interessante vedere e analizzare quello che si fa all'interno della Chiesa per orientare gli stessi cristiani a cogliere questa bellezza del creato.
0: Ecco, quindi tu hai fatto questa cosa e ci hai fatto vedere come sta andando. Sostanzialmente adesso come si fa? Si va ancora con questo oppure bisogna un po' stare un po' tranquilli?
1: Per quello che riguarda la Chiesa, sicuramente negli ultimi anni c'è stata una presa, negli ultimi decenni direi, almeno negli ultimi 30 anni, forse anche più, c'è stata una presa di coscienza notevole sulle problematiche del creato, però si fa, diciamo, una catechesi a macchia di leopardo. Magari in alcune comunità parrocchiali si fa tanto, in alcune di oggi si fa tanto, in altre poco o niente. E quindi non c'è omogeneità. Probabilmente Papa Francesco, quando ha scritto l'enciclica Laudato Si, aveva ben presente questa situazione, aveva ben presenti le ferite inferte dall'uomo alla natura, lui che veniva dall'America Latina, dove lì, ecco, ecco perché quest'anno toccano il problema dell'acqua, perché lì in America Latina l'acqua è un bene, è condiviso anche, cioè che si cerca di sfruttare al massimo, e che così è al centro anche di vere e proprie guerre. E quindi c'è anche una conflittualità che sorge per lo sfruttamento dell'acqua. Ma questa non è altro che una manifestazione di quella lontananza che c'è tra il sentire così dal punto di vista spirituale e quello che si fa poi a livello pratico. Infatti in questi incontri di Bogotà è stato sottolineato un concetto che a me sembra molto importante. Lì si è detto, è vero, c'è una questione estremamente eminentemente politica, È vero che bisogna risolvere tutte le distorsioni che ci sono state, è vero che bisogna tornare indietro e riprendere la situazione in mano, però non vorremmo che questo movimento, laudato sì, questa volontà di tutte le chiese del Sud America di affiancare le lotte per un uso consapevole dell'acqua, venga equiparato a una specie di sorta di movimento della liberazione che c'era circa 30 anni fa. Non è un movimento politico, ma è solo una manifestazione di volontà spirituale. Cioè, si dice, bisogna che noi siamo consapevoli che non possiamo presentarci al pubblico, diciamo, come una sorta di movimento politico trasversale tra tutte le nazioni del centro e Sud America, ma siamo qui per testimoniare che nelle nostre rispettive chiese c'è la volontà di tornare a fare una catechesi, no? Ai singoli membri delle singole parrocchie, delle singole comunità, per far capire loro e meglio che cos'è il creato. Ecco. Perché? Perché dicono, se c'è questa consapevolezza tra tutti i battezzati, fra tutti i cristiani presenti in queste nazioni, c'è anche una possibilità maggiore di fare esercitare pressioni sui governi, sui politici, perché facciano molti, molti passi indietro e si torni a un uso del creato e della natura più, molto più consapevole.
0: Ecco, tu infatti hai sempre detto in questa cosa che ci stai dicendo, e ci fai capire che bisognerà vedere come andare avanti, perché non sempre le questioni poi dopo si possono fare, no?
1: E certo, come si possa andare avanti, ecco, sì, riprendendo quello che dicevo poco fa, è ovvio, è evidente che bisogna che ci sia una catechesi più omogenea, più profonda in ogni parrocchia. C'è questo problema di questa catechesi fatta un po' a macchia di leopardo, e c'è probabilmente un buon aiuto potrebbe venire dall'applicazione delle norme sinodali che sono ormai in fase di definizione, di ultimazione definitiva, e quindi c'è una speranza per il futuro che ci sia un lavoro diciamo a livello di base delle singole comunità parrocchiali più intenso e più efficace. Questo è uno dei tanti problemi che verrà fuori dall'applicazione della sinodalità. Lo ricorda un po' anche il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale per quest'anno, che è intitolata, l'ho detto all'inizio, Custodire l'umano, abitare il quotidiano. Il sottotitolo, che è indicativo, dice: per diventare sapienti costruttori del regno di Dio. E quindi diciamo anche il nostro vescovo prende lo spunto da questo suo discorso per parlare, diciamo, del riflesso anche della questione della custodia del creato. Tant'è che dice che nessun progetto tecnologico è davvero tale se fa perdere di vista la dignità della persona. È chiaro che la dignità della persona si fa perdere ai fratelli, o quelli che dovrebbero essere considerati tali, se togli loro per esempio l'acqua, se inquini la loro acqua, se non permetti loro di respirare bene con le emissioni di CO2, eccetera eccetera. I modi per così vessare il prossimo ce ne sono tanti, anche sotto il profilo del creato. Quindi c'è questo invito del vescovo a tornare indietro. Anche il nostro vescovo nella sua lettera pastorale questo lo sottolinea. Il fatto che ci sia che si sia andati nel pellegrinaggio alla Porziuncola per aprire l'anno pastorale della nostra diocesi, si è andati in pellegrinaggio ad Assisi, alla Porziuncola. Quindi c'è questo voler sottolineare come San Francesco, oltre che ricordarlo per gli 800 anni dalla morte, lo vogliamo ricordare per quello che ha scritto appunto per la natura.
0: Eh sì, a Radio Nuova Macerata qui stiamo parlando proprio di cose, vero Romolo, piuttosto tosto, no? È piuttosto, perché non è facile.
1: Dunque, che siano toste non lo so, comunque penso che sia un tema, quello della cura del creato, un tema ecologico che è, diciamo, vicino, molto vicino al sentire di quasi tutti. È difficile trovare qualche persona che non sappia o non si renda conto bene di cosa significhi fare violenza sul creato, sulla natura. Lo dicevamo prima, passeggiando nei campi, guardando i monti, specie in questo periodo di vacanze che ormai è concluso, sta avviando, però molti, moltissimi milioni di italiani, ma in tutto il mondo, hanno visto le varie bellezze create ancora esistenti. Quotidianamente tocchiamo con mano la bellezza e il valore del creato, anche sotto il profilo alimentare, no? però porta questa diciamo ammirazione per certi versi verso il creato, ci porta alla contemplazione da qui a chi l'ha creato. Però c'è anche il rovescio della medaglia, come dicevamo, cioè di chi fa violenza sul creato. E non so quanti di coloro che fanno violenza sul creato, sicuramente quelli non cristiani se ne rendono meno conto, ma i cristiani dovrebbero rendersene conto molto bene che è un peccato, stanno compiendo un peccato. I cristiani che a livello politico, personale, individuale esercitano una violenza sul creato, compiono un peccato. E questo bisogna dirlo chiaramente. Perché compiono un peccato? Perché il creato perfetto è un'opera di Dio. Quindi, facendo violenza al creato, praticamente noi ci facciamo più grandi di Dio, che è l'essenza poi di tutti i peccati. Quando non è l'azione in se stessa, abbiamo detto altre volte, il peccato, cioè non è rubare o desiderare moglie ad altri o uccidere, non è l'azione che ci fa che è peccato. Il peccato consiste nel fare qualcosa che al Signore non sta bene, non piace. Quindi quando tu fai quell'azione è come se tu dicessi al Signore: io sono uguale a te o addirittura superiore a te, perché faccio quello che tu mi hai dato di fare. E quindi il peccato è in questo. Allora, se uno fa violenza al creato, è come se noi appunto calpestassimo la volontà di Dio o disprezzassimo quello che lui ha fatto, recitiamo questo grande dono. E quindi diventa peccato anche questo. Il problema è che proprio per quella mancanza di catechesi adeguata che ricordavamo prima, molti non si rendono conto di fare questo tipo di peccato e probabilmente non lo confessano neanche. E qui c'è un altro grande problema, perché anche gli stessi sacerdoti, gli stessi confessori dovrebbero un po' sollecitare, così pungolare chi si inginocchia davanti a loro e fare una domanda specifica anche su questo, perché è un vero e proprio peccato, cioè è un rifiuto di uno dei doni più grandi che ci ha fatto Dio, perché noi siamo stati creati anche noi. E quindi quando noi uccidiamo un'altra persona, uccidiamo qualcuno a cui è stata data la vita del Signore. E qui è tutto un giro, è una catena, no? E tante volte però di questo noi non ce ne rendiamo neppure conto. Ecco perché è necessario un cambiamento di rotta anche all'interno delle singole parrocchie, delle singole comunità, ma soprattutto a livello dei catechesi, per rendere edotti, diciamo, tutti quanti su quello che stiamo compiendo. Tante volte facciamo appunto questo peccato senza rendercene neanche conto. No, usare più acqua di quella necessaria, non fare lo smaltimento dei rifiuti, la selezione dei rifiuti, inquinare in qualche modo buttando magari benzina o acqua racia nelle foglie. Cioè, sono tutte forme di inquinamento e quindi di violenza al creato e alla natura. Però c'è anche un altro riflesso, adesso visto che ci avviamo verso la fine, mi sembra così opportuno guardare un altro aspetto, perché Dopo ci sono anche coloro, come quelli che appunto appartengono al movimento Laudato Si, che fanno queste opere, questi incontri per sollecitare gli altri a riprendere in mano la cura del creato. Questi qui ci danno un esempio, perché ci dicono: non rassegniamoci, non è vero che non possiamo fare nulla, se ci mettiamo insieme, se ci adoperiamo ad essere più uniti, non solo fra cattolici, fra cristiani, ma anche con gli esponenti delle altre religioni, è possibile, diciamo, ritornare a quell'equilibrio del creato che ci è stato dato dal Signore. E c'è oggi invece questa tendenza a rassegnarsi, a dire: noi non possiamo fare niente, singolarmente non possiamo fare niente. Certo, da singoli, a parte quelle azioni che dicevo prima, stare più attento sull'uso delle tante forme del creato, non è vero che non si può fare niente, né è bello rassegnarsi, cioè lasciare scorrere via la situazione senza dire A e B, senza muovere una paia. Sono gli ignavi, quelli che anche Dante Alighieri li confina nell'inferno, proprio perché gli ignavi sono più pericolosi per certi versi dai nemici. Tant'è che c'è chi diceva: preferisco, no, combattere a viso aperto col nemico, con il demonio, anziché con quelli che restano passivi, che non sono né caldi né freddi, gli ignavi, perché sono proprio gli indifferenti, quelli che lasciano così, tralasciano scorrere la vita e queste situazioni sulla loro pelle come se per loro non esistessero, sperando sempre che siano altri a portare sulle loro spalle il peso di un cambiamento che è necessario.
0: Evidentemente

0: trasversali, non solo fra i cristiani ma anche fra le altre religioni in tutto il mondo, io è evidente che qualche cambiamento sostanziale c'è, si può fare, no? E quindi no all'ignavia, ma sì a una operatività, magari partendo dal singolo, la volontà del singolo di migliorare sotto questo profilo, canalizzata poi da un'adeguata catechesi, canalizzata in forme e attività come quelle che abbiamo ricordato a Novi e a Savona Novi la settimana scorsa, come quella in corso in Sud America a Bogotà, come quella che è stata fatta anche qui alla Baia di Chiatta, che si continuerà a fare. Qualcosa che ci muove c'è, e questo è importante perché ci dà speranza per il futuro, perché se noi diciamo appunto che la situazione è difficile, che niente cambia eccetera eccetera, perdiamo la speranza per un cambiamento. Invece la speranza, no, è quella che ci porta a poter ipotizzare un futuro nettamente migliore, un futuro dove c'è un riequilibrio di ciò che è stato fatto di male nel passato e che si sta facendo tuttora. E quindi la speranza è un po' anche, come posso dire, è la sostenitrice della nostra fede. È così a livello spirituale, perché la fede sorregge che cosa? La speranza di un futuro, di una vita futura completamente diversa, cosiddetto, diciamo, chiamiamolo paradiso, arrivare al nuovo regno di Dio. E quindi anche il cammino che facciamo per essere più ecologici, per così onorare quello che è il creato sotto il profilo naturale, ci mette in parallelo con quella che è la nostra vita spirituale, la fede che ci fa sperare, no? Oppure il contrario, la speranza che alimenta la fede, perché è reciproca la cosa, la fede e la speranza vanno sempre insieme, è la speranza, no, di un futuro migliore che rafforza la nostra fede. Oppure chi ha già la fede ha la speranza concreta di un ritorno di Cristo, del ritorno per dell'avvento del regno definitivo. Sono concetti un po' intricati, però se seguiamo un po' quelle che sono anche le catechesi domenicali, le omelie, questi concetti ritornano molto spesso. E quindi questo deve avvenire, secondo me, anche per ciò che riguarda la possibilità di invertire la rotta per quello che riguarda la cura del creato, partendo anche dal ringraziamento al nostro Signore che ce l'ha dato, ce l'ha messo in mano e ci ha invitato a curarlo, non a sfruttarlo il creato. E qui ritorniamo alla premessa iniziale.
1: Ecco, allora a questo punto noi possiamo dire come andranno le cose, andando ancora da soli oppure con gli altri, come funziona la faccenda dopo tutto quello che tu hai detto?
0: La faccenda, come dici tu, come funziona la faccenda, abbiamo ricordato, c'è sicuramente da una parte un miglioramento netto per quello che riguarda, diciamo, il coinvolgimento dell'opinione pubblica, non solo a livello italiano ma a livello mondiale, anche nei paesi meno sviluppati. Il fatto di questo incontro a Bogotà, che è ancora in corso in Colombia, è evidente che anche lì il problema viene molto sentito, soprattutto sotto il profilo dell'acqua, dell'uso dell'acqua, o così della rovina progressiva della foresta amazzonica, ma quelle sono solo due manifestazioni. Però quello che è importante è che ci si ritrovi tra i rappresentanti di tutte le chiese del Centro e Sud America intorno a questo tavolo su questo tema della cura del creato. Altrettanto importante è il fatto della presenza di altre religioni, perché lì siedono, anche lì in Sud America, che al 95% diciamo è cristiana cattolica, però c'è la presenza di altre religioni, anche ortodossi, anche islamici, lo sappiamo. Però se questi hanno sentito il dovere di venire al nostro tavolo, evidentemente c'è la volontà di essere in comunione tutti quanti, e questa è già una premessa notevole.

0: a livello mondiale la Chiesa si sta dando da fare. Certo, resta da fare, secondo me, quello che dicevo prima, una catechesi più capillare, più approfondita, più, come posso dire, efficace a livello di comunità parrocchiali, e partendo però da una rotta tracciata dai singoli vescovi delle singole diocesi. Qui da noi, proprio in quest'anno pastorale, c'è questa lettera del nostro vescovo, c'è l'attività che si sta facendo all'abbadia, qualcosa si sta muovendo, si sta facendo. È ovvio che in questo discorso della cura del creato, la custodia del creato, non può muoversi da sola la Chiesa, dovrebbe intervenire e essere affiancata anche da altre istituzioni, tipo la scuola soprattutto, perché se noi educhiamo i nostri figli, i nostri nipoti a essere responsabili, no, a far vedere la parte bella del creato, è ovvio che ci sia più possibilità per il futuro di un cambiamento concreto.
1: Perfetto, guarda, oggi sei stato veramente bravo a dirci queste cose, che naturalmente sono poi ecco, ci vuole molto. E allora noi adesso dobbiamo salutarci e speriamo che la prossima volta ci sono altre cose, no?
0: Ma questo è ovvio, questo sicuramente. Ringrazio anch'io i nostri ascoltatori che magari avranno la pazienza di avermi ascoltato per un'ora. È una maxi omelia, tante volte troppo pesante.
1: No, ma sei stato bravo, sei stato bravo.
0: In evidenza quelle che sono le problematiche, non è uno scherzo,
1: Hai ragione, però tu sei stato bravo.
0: È uno dei doveri essenziali per ogni cristiano. Allora, grazie a voi di Radio Nuova Macerata e grazie agli ascoltatori per la loro pazienza. Buona giornata e l'appuntamento fra 15 giorni.
1: Ciao, allora, alla prossima. Ciao. Salutiamo tutti.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
3: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

La burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

tempo di leggere. Storie, racconti, libri, letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno la lettura di un romanzo di Sandor Marai intitolato La recita di Bolzano. Sandor Marai è stato un autore nato nel 1900 a Kassa, allora Regno d'Ungheria, oggi Košice in Slovacchia. È nato da una famiglia borghese di origini sassoni. Marai incarna l'ultimo grande respiro della Mitteleuropa. Sceglie di scrivere esclusivamente in ungherese, considerandola la sua vera patria spirituale, pur avendo gran parte della vita vissuta in un esilio nomadico tra Parigi, Firenze, New York e San Diego. Adottò una posizione di fermo rifiuto verso ogni forma di regime, avversò prima il nazismo e poi il regime comunista installatosi in Ungheria nel dopoguerra. Nel 1948 lasciò il suo paese giurando di non farvi più ritorno, perché finché non ci fosse stata la libertà di parola. Le sue opere vennero proibite in Ungheria per decenni. Nonostante fosse un autore di enorme successo tra le due guerre, il lungo esilio americano lo immerse nell'oblio. La grande riscoperta internazionale esplose soltanto alla fine degli anni 90, grazie all'editore italiano Adelphi e alle traduzioni francesi e tedesche. Quando il suo capolavoro Le Braci e La recita di Bolzano, appunto, che stiamo leggendo, diventarono casi letterari mondiali. Nel 1989, a 88 anni, provato dalla solitudine, dalla cecità e dalla scomparsa della moglie Lola e del figlio adottivo, si tolse la vita a San Diego con un colpo di pistola, pochi mesi prima della caduta del muro di Berlino e della liberazione della sua Ungheria. Marai non scrive semplici romanzi, ma messe in scena interiori. I suoi personaggi si incontrano quasi sempre per un confronto decisivo dopo anni e anni di attese lunghe e spasmodiche. Ci sono lunghe notti, monologhi densi, dignità tragica e sguardi che scavano nell'essenza del destino e della passione. Lo stiamo già vedendo dalle prime pagine di questo romanzo, La recita di Bolzano. La sua scrittura è veramente capillare, dettagliata, al punto che una sola azione prevede pagine e pagine di resoconto minuzioso. Il protagonista, sebbene non ancora esplicitamente rivelato, è Giacomo Casanova. Riprendiamo la nostra lettura.

Si voltò, si avviò a grandi passi verso la poltrona dalle gambe dorate, foderata di seta a fiori, che stava fra il grande specchio e il camino. Si sedette, accavallò sulla gamba sinistra la destra, nodosa e gonfia sotto il ginocchio come quelle di chi cavalca e cammina molto. Appoggiò i gomiti ai braccioli e fissò la fanciulla con uno sguardo grave e attento. «Di più», disse sottovoce in tono imperioso. «Vieni qui, accanto a me». E quando la fanciulla, avvicinandosi con passo lento e tranquillo, si fermò finalmente davanti a lui, egli prese la sua piccola mano arrossata, la sollevò con delicatezza e, come il cavaliere che fa volteggiare la sua dama durante la danza, o come il sarto che controlla la sua nuova creazione, l'abito da ballo appena indossato da una modella, le fece eseguire gentilmente e con mossa esperta una mezza piroetta che assecondò con grazia, muovendo il polso con aria distratta. «Come ti chiami?» domandò. E quando Teresa gli disse il suo nome, «Quanti anni hai?» alla sua risposta annuì brontolando pensieroso. «Perché?» disse dopo un po'. «Perché hai fatto salire le donne in camera mia?» E come se non attendesse risposta, si affrettò a proseguire. «La gente mi considera un mascalzone, Teresa. Crede che io sia davvero quello che dicono in giro. Ormai provo imbarazzo a viaggiare. Si diventa famosi perché questo nostro mondo è piccolo. Negli ultimi tempi le comunicazioni stradali sono migliorate in modo stupefacente. La trasmissione delle notizie funziona in maniera quasi perfetta. La gente sa tutto. Grazie alle chiacchiere delle gazzette e agli abitué dei ridotti teatrali, non esistono più segreti. Anzi, talvolta ho l'impressione che non esista più vita privata. Quando ero giovane le cose andavano diversamente. Oggi Venezia è come una scatola di vetro. Tutti stanno seduti in vetrina, imbrogliano, rubano, si ingozzano e amoreggiano in pubblico. Sei già stata a Venezia? Un giorno o l'altro ti ci porterò, da sabato a lunedì», disse distrattamente di sfuggita. «No, bambina mia, non credere ai veneziani. Guardami negli occhi. Lo vedi che sono triste? Ma le lingue hanno fatto di me una specie di pupazzo ridicolo, un fenomeno da baraccone. In tutte le città, alla notizia del mio arrivo, i belli imbusti, le spie, i gestori delle bische e le donne che si guadagnano da vivere contando sull'esistenza di altre donne più giovani e più inesperte di loro, tendono le orecchie. Gli oziosi sussurrano il mio nome bighellonando sul corso. Sguardi attenti mi seguono dai balconi e dal fondo delle carrozze. Le donne sollevano i loro occhialetti dal manico dorato, li accostano agli occhi miopi e dicono in tono affettato, inclinando un po' il capo: «Ah, è lui? Che vergogna! Come mai viene tollerato in città? Qualcuno me lo presenti!» Ecco cosa dicono le donne. «Avvicinati, cara. Guardami negli occhi. Hai paura di me?» «No», rispose la fanciulla. Il forestiero rifletté per un attimo. «Questo non va bene», disse un po' nervoso. Ma Teresa, la fanciulla che alla locanda del cervo era serva e parente, in effetti non aveva più paura. Ora che sta qui di fronte a lui, con la mano abbandonata alla singolare stretta, insieme carezzevole e brutale, avida e munifica, del forestiero, è forse arrivato il momento di occuparci di lei. Perché era una ragazza nubile e insignificante, ma intorno alla bocca aveva una piega che talvolta si increspava, comunicando agli uomini qualcosa di assai eloquente. Aveva 16 anni, questo lo abbiamo già detto,
Conosceva i segreti ammuffiti che si annidavano nelle camere e nelle alcove soffocanti della locanda del cervo. Faceva e disfaceva i letti, gettava via l'acqua usata dagli ospiti per lavarsi e aveva una sottana di panno blu lasciatele in ricordo da un commerciante di Torino e un corpetto scollato verde pallido che un'attrice di passaggio aveva dimenticato in fondo all'armadio della sua stanza e un libro di preghiere rilegato in pelle bianca con le effigi del santo di Padova. Oltre a questo non possedeva nient'altro, o meglio, possedeva anche un pettine veneziano. Dormiva in soffitta, sopra le stanze degli ospiti, non lontano dalla cameretta di Balbi, e veniva dal Tirolo meridionale, da un villaggio accovacciato ai piedi di un'alta montagna che sembrava annaspare in cerca di una boccata d'aria, oppresso dal paesaggio, dai monti e dalla povertà. E un bel giorno suo padre si era arruolato nelle milizie mercenarie del re di Napoli e non aveva fatto più ritorno. Teresa guardava il forestiero e non sentiva alcun timore. La paura che aveva provato la sera precedente, quando era stata apostrofata dal locandiere, il quale a volte la picchiava e a volte la invitava nel suo letto vedovile, e quando subito dopo il pasto aveva visto il forestiero cadere in un dormiveglia agitato e brontolare nel sonno, si era dileguata poco prima, quando l'uomo l'aveva presa per mano. Si vergognava un po' delle sue mani, che erano diventate rosse a forza di lavare i piatti e di trasportare la legna, ed erano ruvide, callose e screpolate dal vento che soffiava perennemente a Bolzano, tanto da farle pensare talvolta che non si sarebbe mai abituata a vivere lì. Ecco perché abbandonò un po' controvoglia la propria mano a quella mano maschile dalla stretta vigorosa e tuttavia morbida ed elegante che ricordava al tatto la levigatezza di un cuoio finemente lavorato. Ma il suo tocco la tranquillizzò. «Tu non hai paura», borbottò l'uomo sottovoce. Con un gesto estremamente cortese e delicato, quasi implorante, tuttavia inequivocabile, attirò a sé la fanciulla e la fece sedere sulle sue ginocchia. Teresa obbedì a quel gesto imperioso. Si accomodò giudiziosamente in grembo al forestiero, un po' come se si trovasse a un ricevimento in compagnia di estranei, pronta a scappare da un momento all'altro nel caso suonasse il campanello o qualcuno la mandasse a chiamare. Erano entrambi seri in volto, si guardarono negli occhi con molta attenzione. Lui socchiuse le palpebre per vederla meglio, le afferrò il mento con due dita e le girò il volto verso la luce. La fanciulla lo lasciò fare con la stessa pazienza con cui si obbedisce agli ordini impartiti a fin di bene da un medico. «Da 16 mesi», disse con calma il forestiero, «non guardo negli occhi una donna. I tuoi occhi hanno un bel colore, Teresa, lo stesso colore del cielo sopra Venezia. Ogni tanto vedevo il cielo dalla finestra della prigione, quando mi accompagnavano a fare una passeggiata nel corridoio. Il cielo era azzurro, un azzurro venato di grigio, un po' freddo, come se riflettesse il colore del mare. I tuoi occhi hanno il colore delle cose eterne», disse con gentilezza. «Ma tu non puoi capire. D'altra parte, non importa che tu capisca. Tra noi due vi è un malinteso, l'eterno malinteso che divide gli uomini dalle donne. E io mi vergogno sempre a posteriori quando mi capita di parlare a lungo con una donna. Baciami», disse con semplicità, affabilmente. E già che la fanciulla non si muoveva e continuava a fissarlo con i suoi occhi grigio-azzurri, lo sguardo vitreo e la nuca irrigidita, disse ancora: «Baciami, non hai capito?» Con un'ombra di stupore nella voce, ma sempre in tono affabile. Ripensandoci più tardi, Teresa si disse che
Con lo stesso tono di voce avrebbe potuto chiederle un bicchiere d'acqua o magari pregarla semplicemente di far salire Balbi in camera sua perché si stava annoiando. Tali erano state l'indifferenza e la naturalezza con cui aveva detto «baciami». Ma Teresa non aveva mai baciato un uomo, sicché continuò a fissarlo con gli occhi un po' appannati e un'aria non troppo sveglia, anzi piuttosto sciocca. A quel punto l'uomo le cinse i fianchi, con una mano sola e sempre distrattamente, come se allungasse il braccio per raccogliere un libro o un pettine, e domandò gentilmente con aria interessata: «Cosa senti?» «Niente», rispose la fanciulla. «Non hai capito», disse lui un po' contrariato. «Non hai capito la mia domanda. Non ti ho chiesto quali sensazioni provi in generale nei confronti della vita, degli uomini o dell'amore. Fai attenzione, piccina. Ti sto chiedendo cosa senti quando ti tocco. Cosa senti quando ti stringo il braccio con due dita un po' più in alto del gomito. Cosa senti quando ti appoggio la mano sul cuore? Così. Cosa senti adesso, in questo preciso istante?» «Signore», disse educatamente la fanciulla, e così dicendo si alzò e si inchinò davanti al forestiero, sollevando leggermente l'orlo della sottana, come aveva visto fare una volta in trattoria. «Io non sento proprio niente». A quel punto anche l'uomo si alzò in piedi. Rimase lì a gambe divaricate, con le braccia incrociate sul petto, a testa bassa, accigliato e perplesso. «Impossibile», disse molto agitato, e tossicchiò per mascherare l'imbarazzo. «È impossibile che tu non senta niente quando io... Ah, adesso vedrai!» L'abbracciò con mossa fulminea, si chinò sul suo viso giovane e fresco e il raggio dei suoi occhi scuri si immerse nell'azzurro limpido e sereno di quegli occhi di fanciulla che brillavano di una luce mansueta. «Neanche adesso, mentre ti abbraccio, non senti il mio respiro ardente, la pressione delle mie mani sui fianchi? Non senti come ti sono vicino? Non ti rendi conto che ormai ci conosciamo e che sto per offrirti un dono meraviglioso, il dono della vita e dell'amore? Adesso tremi, non è vero? Avverti una strana vibrazione mai sentita prima d'ora, che ti percorre dalla punta dei piedi alla fronte, come se ti accorgessi soltanto ora di essere viva, di essere vissuta e nata per questo». E poiché non ottenne nessuna risposta, «Allora, che succede?» domandò smarrito. Quindi lasciò andare Teresa, si passò una mano sulla fronte e si guardò attorno, disorientato. Giacché la fanciulla che gli stava di fronte a un passo di distanza, quella ragazzina trasandata e cenciosa che andava in giro a piedi nudi, una fraschetta come ne aveva conosciute tante nelle locande. Ebbene, era evidente che in quel momento non provava la minima sensazione. L'uomo si schiarì la gola per nascondere l'imbarazzo. Il corpo giovane e fresco non era rabbrividito al suo tocco magistrale, quando lui lo aveva stretto a sé. Quegli occhi limpidi e cristallini non erano diventati torbidi come un laghetto di montagna all'approssimarsi della tempesta. Quel cuore, del quale avvertiva le pulsazioni attraverso la camiciola di seta e la pelle tiepida della fanciulla, non si era messo a battere più forte quando lui le aveva premuto il petto con il palmo ardente. Essa respirava tranquillamente. Stava lì di fronte a lui. Bastava allungare una mano per toccarla. Ma la sua mano protesa si arrestò a mezz'aria. La resistenza oppostagli talvolta dalle donne lo aveva sempre stimolato a sferrare nuovi attacchi. Ah, esisteva forse un gioco più bello, una lotta più appassionante del duello con una donna che si difendeva, che gli sgusciava tra le dita, che protestava e respingeva il paladino innamorato? Allora sì che sentiva quale fosse la vera forza. Allora sì
che le parole fluivano con scioltezza dalle sue labbra, e gli era facile mostrarsi al tempo stesso audace e remissivo, prepotente e devoto, commosso e temerario. Poiché la resistenza era già un contatto, una mezza vittoria, un modo di acconsentire, colei che resisteva sapeva perché si difendeva, e colei che si difendeva aveva già iniziato a desiderare quel che fuggiva. Ma questa fanciulla, nella camera di una locanda in una città sconosciuta, questa servetta esile e trasandata, la prima donna che gli capitava fra le mani, adesso, dopo 16 mesi di carcere, d'inferno, di solitudine e di tormenti, questa fanciulla non si stava difendendo. Non gli resisteva affatto. Stava lì, serena e tranquilla, come se non si trovasse di fronte a lui, quella piccola pezzente di fronte all'uomo che pochi anni addietro aveva preso in affitto un palazzo di Murano per la monaca più bella di Venezia, e che a Roma, non molto tempo prima, aveva imparato a scrivere poesie d'amore da una duchessa nel palazzo del cardinale suo protettore. Se ne stava lì e lui non sapeva che fare, perché la fanciulla non si difendeva, ma non per questo cedeva agli ordini e alle pretese. Stava lì come la luce di fronte all'ombra, e il suo istinto non le suggeriva di fuggire. L'uomo trasse un profondo respiro e si asciugò la fronte, bagnata di sudore freddo. Che cosa era accaduto? Un fatto mai verificatosi in precedenza. Si guardò attorno nella stanza come se stesse cercando qualcosa, e i suoi occhi si fermarono sul pugnale che aveva dimenticato sopra la mensola del camino la sera prima. Lo afferrò distrattamente con entrambe le mani e cominciò a giocherellare con la lama. Si mise a camminare su e giù per la stanza parlando sottovoce, senza più preoccuparsi della fanciulla. «Ma tu guarda!» mormorò. Quindi esclamò: «Non è possibile!» Si sentiva orribilmente a disagio. Si sentiva come un grande attore che al suo primo spettacolo, dopo una lunga assenza dalla scena, venga accolto da una platea gelida, da una distesa di poltrone mute. E qui ci fermiamo per oggi. Beh, una presentazione insolita di Casanova. Un uomo fiaccato dalla prigionia che al primo tentativo di sedurre una donna fa clamorosamente cilecca. Beh, è un bel modo di affrontare la figura di Giacomo Casanova attraverso lo sguardo di Sandor Marai. Non percorre il cliché del seduttore tout court da subito. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura. Ciao dalla vostra Morena Oro.

0: vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, bachata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare come figli che incontrano il Padre, l'Eucaristia, dono di grazia e di amore, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati che ci impediscono di vedere Dio, la sua azione nella nostra vita, ma anche la presenza sua nella vita, nell'esistenza degli altri che ci vivono accanto, che incontriamo. Chiediamo perdono tutte le volte che il nostro cuore è indurito, incapace di andare oltre quello che appare, oltre quello che possiamo vedere, oltre quello che riusciamo a immaginare. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli, e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Rendete grazie al Signore, perché è buono.
1: Rendete grazie al Signore, perché è buono.
0: Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, perché è buono. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Rendete grazie al Signore, perché è buono. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore, perché è buono.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo cominciò a bagnargli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Sono tanti aspetti del brano del Vangelo che abbiamo ascoltato che potrebbero aiutarci nella meditazione personale e comunitaria, ne sottolineiamo qualcuno. Il primo, l'atteggiamento di Simone il fariseo, che invita Gesù a casa sua, ma ha una doppiezza di cuore. Dice: «Se fosse un profeta». Poi quando il Signore gli si rivolge, lo chiama maestro. C'è questa difficoltà di distanza tra il cuore e la mente, tra quello che Dio propone e quello che l'uomo invece vuole. È bello tante volte sentirsi appagati dalla gente che ti applaude dietro. È più difficile accogliere, amare, innalzare, adorare la croce, per cui tante volte siamo messi in discussione. Secondo atteggiamento, quello della donna: non parla, agisce. È l'atteggiamento dell'anima che incontra Dio. È l'atteggiamento di quell'anima che ha incontrato una parola che l'ha sconvolta. È l'atteggiamento di ogni anima che, incontrando Dio, sa che al massimo può baciargli i piedi, se questo gli venisse concesso. E quell'atteggiamento lì porta l'anima a risorgere, va in pace. L'atteggiamento del risorto è l'atteggiamento della pace. Pace a voi. Quando Gesù risorto appare ai suoi, questa è la prima parola: shalom, pace a voi. E l'atteggiamento di colui che incontra, di colei che incontra il Signore davvero, è l'atteggiamento della pace. Non è l'atteggiamento del giudizio, non è l'atteggiamento della condanna, non è l'atteggiamento della discordia o della falsità ipocrita e farisaica. Chiediamo al Signore il coraggio di smettercela di giudicare e il coraggio altrettanto di iniziare ad amare come Lui fa con noi sempre, come ha detto il Salmo. Il suo amore è per sempre. Che la Madonna davvero ci insegni questo atteggiamento vero, trasparente, che ci porta davvero ad amare coloro che il Signore mette accanto a noi e non a giudicare, non a puntare il dito, a cominciare veramente a pregare per tutti, in ogni caso, sempre e comunque.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa di Dio, perché sia sempre capace di accogliere e di sostenere il cammino di conversione e d'amore dei suoi figli, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti hanno il compito di giudicare i propri fratelli che hanno commesso delle colpe, perché non cedono alla tentazione della supponenza e alla mancanza di comprensione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti coloro che si sentono oppressi da gravi colpe, perché trovino il coraggio e la semplicità di rinnovare la propria vita attraverso la preghiera e una retta condotta, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i battezzati esclusi per varie ragioni dalla piena partecipazione alla vita sacramentale della Chiesa, perché non si sentono respinti ma accompagnati dalla preghiera e dalla carità sincera dei loro fratelli, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per la nostra comunità,

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere, accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano, i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, tu, uniti agli angeli cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Potente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per

perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
2: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore, e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
3: Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Come ci ha insegnato Gesù, così preghiamo. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome.
1: Venga il tuo regno.
0: Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni
1: che si aggirano
0: per il mondo nel far perdere le anime. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto precede e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Signore sia con voi. Per la potente intercessione della Vergine Maria, Madre della nostra salute, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, mi aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
2: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode. Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti. Vedi la mia miseria, salvami, perché non ho dimenticato la tua legge.
3: Difendi la mia causa, riscattami. Secondo la tua parola, fammi vivere.
0: Lontano dagli empi è la salvezza, perché non cercano il tuo volere.
3: Le tue misericordie sono grandi, Signore. Secondo i tuoi giudizi, fammi vivere.
0: Sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi.
3: Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola.
0: Vedi che io amo i tuoi precetti. Signore, secondo la tua grazia, dammi vita.
3: La verità è principio della tua parola. Resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti. Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.
3: Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene.
0: La tua sposa, come vite feconda, nell'intimità della tua casa.
3: I tuoi figli, come virgolti d'olivo, intorno alla tua mensa.
0: Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion.
3: Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
0: Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita. Il Signore, Dio giusto, spezza il giogo degli empi. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato. Lo dica Israele.
3: Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso.
0: Sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi.
3: Il Signore è giusto, ha spezzato.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: E siamo pronti per darvi il buongiorno in questo giovedì 17 settembre 2026. Sì, sì. Pronti per offrirvi tante tante notizie con la nostra rassegna stampa locale, sì, che fa riferimento al territorio Macerata, il maceratese, più in generale le Marche. Naturalmente questa è Radio Nuova in Blu, l'unica radio che trasmette in FM dal capoluogo, ma è possibile ascoltarci anche in digitale e in streaming, quindi in teoria insomma siamo ascoltabili non solo in teoria, nella pratica in tutto il mondo, e questo ci fa molto molto piacere. Questo è insomma quello che ci permette la tecnologia. Bene, noi siamo pronti per darvi le notizie del giorno. In questo intanto uno sguardo al meteo. Oggi insomma così sono previsti anche temporali. In questo momento sì, sono in arrivo le nuvole a Macerata, però si sta molto bene dal punto di vista delle temperature. 23 gradi oggi la minima, 18 la massima, 31 poi ancora un po' domani, e sabato e domenica ritorna il sole, però insomma non sono quelle temperature così calde che avevamo in passato. E qui la massima sabato è 26 e domenica è 27 gradi, tanto per poterci godere le tante iniziative, per chi può insomma godere delle tante iniziative che ci sono nel nostro territorio. Come al solito ce ne sono tantissime, a cominciare da Macerata. C'è per esempio la Festa dell'Unità qui alla Terrazza dei Popoli, peraltro siamo nell'area appunto dei Giardini Diaz, l'area che si può vivere all'aperto, quindi perché no in questo fine settimana. E poi noi vi segnaliamo, questo insomma secondo noi è molto molto bello da vedere, questo appuntamento che tocca l'anfiteatro romano di Urbisaglia, dove Play Marche porta il videomapping di Riera. Questo accade oggi, domani e poi ancora sabato 19 settembre. È l'evento conclusivo del ciclo Urbs Alive 2026, promosso da Palazzo Ducale di Urbino Direzione regionale Musei Marche delle Marche, Comune di Urbisaglia, Dipartimento Studi Umanistici, Università di Macerata e Play Marche, realizzato con il contributo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Questo insomma, secondo me molto molto suggestivo. Parliamo anche di sport in apertura, eh sì, perché ieri c'è stata la partita della Maceratese, è andata come è andata, un'altra sconfitta, ma insomma ci stava perché stiamo parlando di una partita con un'altra fortissima del campionato, che è l'Ancona. Ci ricordiamo nel precedente campionato che scoppole che ha preso la Maceratese, tutto sommato stavolta è andata anche abbastanza bene, solo un gol si è presa, e peraltro insomma è una partita che a dire la verità ha visto i biancorossi fare, insomma, saper fare il loro meglio. L'Ancona non è che ha fatto un granché, ha fatto questo gol, però basta questo per vincere e per dire che purtroppo in questo inizio di campionato la Maceratese ha perso per ben tre volte, tre partite, tre sconfitte, dicevamo, con squadre blasonate, Teramo, Atletico Ascoli e Ancona, però sta di fatto che l'ultima in classifica con 0 punti. La speranza è che già dalla prossima gara i biancorossi possano iniziare a riscattarsi. Noi naturalmente glielo auguriamo vivamente. E continuiamo a leggere dalla nostra pagina online radionuova.com i titoli: stagione di prosa Lauro Rossi di Macerata, Anna Valle apre con scandalo. Beh, come di consueto a settembre c'è la presentazione di tutto il programma, e anche quest'anno il Lauro Rossi, che poi si fregia del titolo di patrimonio UNESCO, come sappiamo, insieme ad altri teatri del territorio, quest'anno ci propone una bella stagione ancora, che parte il 4-5 novembre con Scandalo con Anna Valle e Gianmarco Saurino, scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Poi insomma si va avanti con prelude, danze a pianoforte e via di seguito, tanti personaggi che ci propongono i vari spettacoli. Naturalmente c'è anche Finalmente Domenica, i tre spettacoli dedicati in modo particolare ai più piccoli, questo per dire insomma tutto il programma. Poi tra poco inizieranno anche gli abbonamenti, si potranno fare gli abbonamenti. Svuotano la soffitta e lasciano i rifiuti in campagna a Scossicci, tre denunciati. Non si fa così, tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per gestione illecita e abbandono di rifiuti. L'operazione è risultato di un'articolata indagine condotta tra luglio e agosto dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Recanati nell'ambito delle attività di vigilanza ambientale e controllo del territorio. Era stato trovato questo appunto cumulo di rifiuti urbani, domestici e assimilabili, tra cui un termosifone, mobili, reti da letto, materassi e un divano, abbandonati lungo una strada poderale senza sbocco in località Scossicci nel comune di Porto Recanati. La domanda ci facciamo noi, insomma, invece di lasciarli lì potevano portarli nel luogo dove vengono raccolti, no? Nel luogo di raccolta, che cambiava, veramente molto brutto tutto questo. Poi insomma si è scoperto che questi rifiuti provenivano dallo sgombero della soffitta di un'abitazione privata a Belforte del Chienti, eseguito nel mese di giugno 2026 da un soggetto incensurato. Insomma, senza che la facciamo troppo lunga, alla fine i forestali, insomma, il nucleo, i carabinieri forestali, sono riusciti ad individuare gli autori di tutto questo. Oltre alle sanzioni penali previste a seconda delle rispettive responsabilità, che vanno dall'arresto da 3 mesi a 1 anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro fino all'ammenda da 1.500 a 18.000 euro, i tre soggetti dovranno provvedere al completo ripristino dello stato dei luoghi, garantendo la pulizia e la rimozione dei rifiuti abbandonati. Minimo, perché insomma questo è veramente uno scempio. C'è pure la foto qui, abbiamo davanti, che tristezza veramente tutto questo. Passiamo ora a Picchio News. Picchio News apre con questo titolo: Tragedia a Corridonia, donna travolta da un furgone muore dopo l'impatto, un brutto incidente che c'è stato appunto ieri mattina, e una tragedia appunto ieri mattina a Corridonia. Questa signora di 82 anni, Rosa Gatti, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un furgone. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 in via Pausula. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni, l'anziana è stata investita dal mezzo per cause che sono ora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute per gli accertamenti. Immediato l'allarme ai soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari e, vista la gravità della situazione, era stato allertato anche l'elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Facciamo le condoglianze alla famiglia. La notizia di spalla in primo piano, MICAM 2026, la sfida del Made in Marche, ora fare rete e conquistare nuovi mercati. Il MICAM di Milano è sempre un punto di riferimento soprattutto per i calzaturieri, e anche quest'anno il MICAM è arrivato alla sua 102esima edizione, ha riunito al Fiera Milano Ro 758 marchi, di cui pensate 378 italiani e 380 internazionali. Fiera importantissima di riferimento per il settore calzaturiero. C'è da dire che insomma è l'internazionalizzazione a essere al centro della sfida, per il comparto marchigiano, no? un tema sul quale interviene anche la regione. L'assessore Bugara ha annunciato un nuovo sportello per il credito da 11,2 milioni di euro, oltre 500 le domande già arrivate. Il prossimo avvio del mini basket bond, quindi per aiutare appunto chi opera in questo ambito e in questo settore. Il segnale più incoraggiante, secondo il direttore di Confindustria Macerata, arriva direttamente dagli imprenditori, nonostante le difficoltà, vedi negli occhi, dice, dell'imprenditore un coraggio, una voglia di investire ancora importante. È questo che porta avanti tutto il sistema. Ricordiamo insomma il periodo in cui veramente il calzaturiero era il settore d'oro della nostra regione. Poi purtroppo negli ultimi 20 anni le cose sono cambiate per tanti motivi, a cominciare dal discorso Russia, lì si esportava tantissimo. Poi insomma sono arrivate tante problematiche, e la guerra naturalmente ha tagliato un po' tutto il sistema. Peraltro anche insomma i paesi dell'Asia hanno fatto la loro parte nell'ambito appunto della concorrenza, e quindi questo è quello che ci troviamo. Però ci sono ancora tanti marchi, come dicevamo, che continuano a produrre le scarpe, sono le scarpe più belle che abbiamo nel nostro territorio. A questo proposito, a proposito di imprese, la notizia la traiamo da Cronache Maceratesi. Nasce Assonautica Macerata, tutto Civitanovese il consiglio direttivo. L'associazione partorita in sinergia con Camera di Commercio, Giuseppe Micucci è il presidente, con lui anche la vicepresidente Cristiana Mazzaferro, Pier Giorgio Balboni, Gian Filippo Bianchi e Marco Scarpetta. Ieri mattina la firma dell'atto dal notaio. Un passaggio importante è questo che è stato fatto per tutta l'economia blu della provincia. Proseguiamo con Civitanova, Varco sul Mare, le prime crepe a 40 giorni dall'inaugurazione. Un po' triste questo. L'ingegnere Giorgio Medori mette nel mirino materiali e costi. Il pavimento presenta già fessure da ritiro e il marmo bianco è diventato grigio. È costato 94,17 euro al metro quadrato. Basta dire questo per dire insomma che tristezza veramente, ma qui insomma come si fanno questi lavori? Ora ci spostiamo su un altro tema che riguarda nel caso specifico il nuovo segretario generale per Tolentino, a Pignano e Montefano. Arriva Stefano Zanieri, il 55enne fiorentino, assunto ormai, assunta ieri, la titolarità della sede di segreteria convenzionata. Arriva da San Benedetto, dove ha ricoperto il medesimo incarico dal marzo 2022 fino ad oggi. E allora buon lavoro a lui. Non c'è solamente il calcio in primo piano, anche la pallavolo. Non parliamo naturalmente di campionati perché c'è ancora un po' di tempo prima che inizino, però ci sono diversi test in giro. La Lube vince il primo test interno 3-0 contro Fisiomed Macerata. Ieri pomeriggio l'allenamento congiunto, partita senza sbavature per i cucinieri. Al fine del match giocato un quarto set in cui mister Giampaolo Medei ha dato spazio ai giovani dell'Academy. Il secondo incontro a porte aperte tra le due società si svolgerà martedì 22 settembre alle 17.45, stavolta al Banca Macerata Forum. Vedremo se è appunto la squadra di Macerata riuscirà a prendersi la rivincita. Si perde sul Monte San Vicino, i soccorritori si calano dall'elicottero.

0: Il sociale in primo piano, rette, il conto pesa sulle famiglie e conta come. Gli anziani pagano il 51,5%, l'allarme di CISL Marche. Lo studio basato sui dati Istat, la quota a carico degli utenti è del 13,3%, quinta più alta in Italia. Negli asili nido arriva al 30,3%. Il segretario FNAP Silvano Giacomo dice: dietro quei numeri non ci sono soltanto percentuali, ma pensionati, persone appunto non autosufficienti e famiglie che spesso devono affrontare rette difficilmente sostenibili. C'è da impegnarsi proprio in tal senso, perché il sociale è fondamentale per il nostro territorio. Peraltro ne abbiamo parlato più volte, la rete c'è, bisogna però anche investirci. Impianti di videosorveglianza, approvati ben 21 progetti, e insomma sono parecchi. Potenziare gli impianti di videosorveglianza in provincia di Macerata è quanto approvato ieri mattina dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito in prefettura e presieduto dal prefetto Giovanni Signer. La riunione ha avuto all'ordine del giorno proprio l'approvazione dei progetti presentati dai comuni nell'ambito delle disposizioni previste dal decreto interministeriale del 22 aprile 2026 e dalle successive circolari del Ministero dell'Interno. Dunque, approvati i progetti presentati da Caldarola, Camerino, Cingoli, Fiastra, Gualdo, Matelica, Monte San Giusto, Monte San Martino, Monte Cassiano, Morrovalle, Penna San Giovanni, Pieve Torina, Pioraco, Pollenza, Recanati, San Ginesio, San Severino, Sarnano, Tolentino e Treia. Tanti comuni che vengono appunto coinvolti. Ora la procedura si sposta a Roma. I progetti saranno trasmessi al Ministero dell'Interno, dove saranno sottoposti alla valutazione di un'apposita commissione. Vedremo, insomma, vi daremo ulteriori informazioni a tal proposito. Il resto del Carlino, il resto del Carlino.it, l'apertura: cervelli in fuga ma non troppo, uno su tre sceglie di tornare a casa. Questo ci fa piacere, e non poco, perché insomma da tempo noi parliamo proprio di questa problematica che tocca Macerata, ma tocca un po' tutta la regione. Tanti giovani vanno a studiare fuori e poi rimangono lì perché magari ci sono più opportunità, perché è più semplice. Qualcuno però ritorna. Dal 2021 al 2025 il calo di chi ha lasciato la provincia tra i 19 e i 39 anni rispetto a 5 anni prima è stato dell'8,6%. Alla fine poi ci si accorge anche della bellezza di vivere in una città come Macerata, ma non solo, in tutto il suo territorio. Per carità, ci sono tante belle città nel nostro paese, in Italia ce ne sono tantissime, però poi insomma anche il privilegio di avere i propri vicino, i propri cari, tante questioni, tante considerazioni ci aiutano, magari aiutano questi giovani anche a ritornare nei propri luoghi, nei propri paesi. Qui sta naturalmente alle amministrazioni creare le condizioni migliori affinché ciò avvenga, affinché ci sia questo ritorno anche come possibilità di impiego. Questo insomma è un altro dei dati importanti per chi magari è andato a formarsi fuori e poi vuole ritornare nei propri territori. C'è anche da dire che c'è chi va fuori semplicemente perché vuole fare un'esperienza all'estero, non necessariamente sono cervelli, nel senso che si fanno anche lavori più umili, quindi quelli si trovano anche da noi, se ne trovano e anche tanti e troppi. Si fa molta fatica a trovare personale da questo punto di vista. Spesso e volentieri ci sono anche opportunità non di poco conto dal punto di vista economico. Noi con questo ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle nostre frequenze, vale a dire quelle di Radio Nuova in Blu.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi.

0: Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri Medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
3: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 12 persone sono rimaste ferite in un attacco sulla capitale. È stato un attacco combinato di missili e droni ed ha colpito diverse zone causando danni a un edificio residenziale, magazzini e uffici. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bambino, in un attacco russo contro un edificio residenziale a Odessa, sulla costa del Mar Nero. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero, non farebbero altro che peggiorare la situazione. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidel Zun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La Protezione Civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si enuncia che 21 persone sono morte e altre 45 ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada avvenuto nelle prime ore di ieri nella zona occidentale di Gaza City. Altre 30 persone sono riuscite a evacuare l'edificio. Il governo abolisce il bollo su auto e moto, in particolare sulle auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una volta sola. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico, questo ha scoperto la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Il GIP ha emesso 17 misure cautelari. L'operazione è stata denominata Fly Trap. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova in Blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

completo di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone in un attacco a Odessa sulla costa del Mar Nero. I droni ucraini hanno invece colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Il presidente americano Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Intanto la Federal Reserve ha rialzato di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maid el-Zoun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada avvenuto nelle prime ore nella zona occidentale di Gaza City nelle prime ore di ieri. Secondo i dati, altre 30 persone sono riuscite ad evacuare l'edificio. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti e quello sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto di ieri anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Il cecchino di Roma ha confessato, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il cinquantenne ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei giorni scorsi. Sequestrata l'arma con cui avrebbe sparato, l'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Infine unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni. La notizia data dal presidente della comunità ebraica milanese Walker McNaghi è stata quella che un rabbino è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Primo piano sul teatro Lauro Rossi di Macerata e la stagione 2026-2027. Ieri c'è stata la presentazione, tanti titoli in programma, soprattutto la sottolineatura che, insomma, stiamo parlando di un teatro che è stato appena riconosciuto patrimonio UNESCO, uno scrigno di bellezza che quindi rende ogni rappresentazione un'esperienza unica. Già il fatto stesso di mettere piede nel teatro Teatro Lauro Rossi vuol dire tutto questo. Ma vediamo il cartellone. Il cartellone è stato intanto presentato da Gilberto Santini dell'AMAT, con cui il comune collabora, e dall'assessore alla cultura Lorella Benedetti. Ci sono quest'anno 7 spettacoli in abbonamento e uno fuori abbonamento, e poi ancora la rassegna Finalmente Domenica per i più piccoli, e ancora l'esperienza teatrale con Gente di Teatro, il ciclo di incontri con gli artisti protagonisti delle rappresentazioni e Scuola di Platea, collaudato e prezioso progetto che coinvolge i ragazzi delle scuole medie superiori. Diamo uno sguardo veloce ai vari titoli, per chi vuole, insomma, è possibile fare vari approfondimenti. Si inizia il 4 e 5 novembre con Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi. Poi il 12 e 13 dicembre, Prelude, Danza al pianoforte, con Ambeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar More Gonzales, pianoforte dal vivo di Sofia Veseru, che è la coreografia di Massimo Morricone. Il 7 e 8 gennaio, Closer di Patrick Marber, con Paolo Kessisoglu, Roberta Coronia, Alessandro Averone e Ieva Sai, per la regia di Fabrizio Coniglio. Passiamo al 26 e 27 gennaio, Massimiliano Gallo arriva con Malinconico, moderatamente felice, scritto con Diego De Silva e diretto dallo stesso Gallo. Il 9 e 10 febbraio Maria Amelia Monti e Gigio Alberti saranno protagonisti di Lungs Polmoni di Duncan Macmillan, regia di Alberto Giusta. E poi ancora il 26-27 febbraio L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, nell'adattamento e regia di Roberto Valerio, con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese. Chiude il cartellone il 23-24 marzo Buongiorno Ministro di Jordi Galceran, con Enzo Gugliacchetti e Carlotta Proietti, regia di Ferdinando Ceriani e musiche di Nicola Piovani. C'è di tutto, dalla commedia al dramma, alla tragedia, quindi troviamo un po' di tutto. Fuori abbonamento il 17 gennaio anche il musical con Scommetto che mi ami, scritto e diretto da Giulia Giontella e prodotto da Teatro in Bilico. Per gli appuntamenti per i bambini, Finalmente Domenica, bambini e famiglie naturalmente, il 6 dicembre Factory, compagnia transadriatica, presenta Pinocchio, un bambino come tutti gli altri, scritto e diretto da Tonio De Nitto. Il 31 gennaio sarà la volta di La storia di Hansel e Gretel di Crest, scritto e diretto da Michelangelo Campanile. E infine il 28 febbraio Luna e Zenzero del Teatro Giovani Teatro Pirata di Nadia Milani e Simone Guerro. Ricordiamo che il rinnovo degli abbonamenti va dal 6 al 14 ottobre, nuovi abbonamenti dal 16 ottobre, quindi per chi vuole ci sono tutte le informazioni, è possibile trovarle anche nel sito del comune di Macerata. Ora passiamo alle interviste che ha realizzato la nostra Maria Moretti ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione. La prima, l'assessore alla cultura del comune di Macerata Lorella Benedetti, a seguire quella a Gilberto Santini, direttore AMAT.
4: La mia prima stagione di prosa è vissuta appunto come, in qualche modo, come programmazione, come ideazione, come previsione di quali spettacoli fare. Un'emozione grandissima, perché io sono una spettatrice da tanti anni del teatro, sono abbonata alla stagione di prosa non soltanto a Macerata, ma mi è capitato anche in altri teatri, quindi ho sempre vissuto comunque la stagione teatrale in prima persona. Quindi quest'anno in particolare viverla invece anche come promotrice, in qualche modo, è stata davvero un'emozione molto grande. Parliamo ad un pubblico, vogliamo parlare ad un pubblico non soltanto diciamo adulto, ma anche ai più piccini, perché riteniamo che avvicinarsi al teatro, agli spettacoli fin da piccoli, poi possa portare anche a un seguire la stagione di prosa, tutte le rassegne che la nostra città propone in questo magnifico teatro, possa poi portare appunto i più piccoli a diventare adulti e poi a seguirci anche da grandi. iniziamo questa nuova stagione teatrale come una nuova era proprio di programmazione, perché appunto siamo in un luogo che è stato riconosciuto patrimonio mondiale, e quindi la nostra idea è quella di custodire innanzitutto questo magnifico luogo come bene culturale mondiale, non soltanto di custodirlo ma anche di valorizzarlo sotto l'aspetto artistico, sotto l'aspetto come una piazza civile, come un luogo comunque da vivere, ma sempre pensando appunto alla custodia in particolare e a valorizzarlo appunto come bene mondiale.
5: Devo dire che con la nuova amministrazione, il nuovo assessore La Benedetta, abbiamo cercato davvero di allargare le possibilità del teatro ad ancora più persone, quindi è nata una stagione molto diversificata, sicuramente molto affabile, carica di empatia. Abbiamo cercato delle storie che potessero dialogare in maniera molto diretta col pubblico, non tralasciando mai insomma la grande tradizione del teatro Lauro Rossi per quello che riguarda gli interpreti, gli autori, insomma, quindi davvero si incontreranno tante storie assieme ai classici, anche tante storie che parlano del presente sin dall'inizio, insomma questo scandalo a cui dà vita una bravissima Anna Valle, una bellissima serata di danza con protagonista Ambetta Toromani, insomma tante occasioni diverse, senza dimenticare l'appuntamento con per le famiglie, col teatro per ragazzi, che è un appuntamento molto sentito. Quest'anno anche l'ospitalità al teatro del territorio con il teatro in bilico, commedia con musiche, insomma, che ci fa piacere ospitare, perché su volontà del comune di Macerata si è voluto guardare appunto al territorio e ai professionisti in modo da dare spazio anche alla loro creatività.
1: Radio Nuova in blu.

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
3: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Lautizzi con nostra consueta rubrica caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi il premio letterario Dolores Prato Città di Treia che arriverà il 19 e 20 settembre al suo momento più atteso con la finale. Un appuntamento, quello del bel borgo di Treia, che ogni anno porta in città le voci più interessanti della narrativa contemporanea e che trova nel nome di Dolores Prato il suo riferimento più autentico. Un riconoscimento letterario dedicato alla narrativa italiana femminile nato con l'obiettivo di valorizzare la scrittura contemporanea, mantenendo vivo il legame con la grande scrittrice che ha consegnato Treia la memoria letteraria del Novecento. Due giornate ricche di appuntamenti che avranno al centro la letteratura, il confronto e la figura di una scrittrice, alla quale la città ha dedicato negli anni un percorso culturale sempre più vivo, nel segno del suo straordinario legame con la città, che nelle pagine di Giù la piazza non c'è nessuno, è diventata molto più di uno sfondo, un luogo dell'anima osservato, ricordato e restituito alla letteratura con una voce unica. Due le ospiti di particolare rilievo sul panorama nazionale che saranno le protagoniste del premio letterario Dolores Prato Città di Treia e sono Chiara Tagliaferri, scrittrice e autrice tra le voci più interessanti della narrativa e della cultura contemporanea, e Gaia De Laurentiis, attrice e volto noto del teatro, della televisione e del cinema. Due presenze diverse accomunate dalla capacità di trasformare la parola scritta in un'esperienza da ascoltare e condividere. Sabato 19 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale Chiara Tagliaferri sarà protagonista di un incontro dedicato al suo ultimo libro, Arkansas, storia di mia figlia, in dialogo con Lucrezia Sarnari. Un confronto che porterà al centro della manifestazione la scrittura contemporanea, una storia intensa, personale e letteraria, affidata alla sensibilità di un'autrice che ha saputo costruire negli anni un rapporto particolarmente forte con il pubblico. La cerimonia finale, domenica 20 settembre alle ore 17:15, vedrà protagonista invece Gaia De Laurentiis. La presenza di Tagliaferri e De Laurentiis amplierà così il percorso del premio, mettendo in relazione letteratura che nasce oggi e una scrittura che continua a essere letta, studiata e riscoperta, contraria a fare da cornice a questo dialogo tra autrici, interpreti e lettori. Ecco invece, vi segnalo un altro appuntamento per sabato 19 settembre, parliamo questa volta di musica. Nell'affascinante cornice dell'Abbazia di Fiasa, nel cuore dei Monti Sibillini, si svolgerà il Memorial Bianchi, giunto alla sua quarta edizione, intitolato a Gabriele Bianchi, socio della sezione di Boviso e Masciago dal 1950, presidente generale del CAI dal 1998 al 2004 e vicepresidente dal 1991 al 1997. Il Memorial Bianchi è divenuto il principale momento di ritrova e socializzazione tra cori CAI ed insieme anche un importante e riconosciuto momento di proposizione artistica e musicale di valorizzazione, affermazione e diffusione della colorità popolare e di montagna, che incontra e mette in risalto le storie, pregi e le qualità culturali dei territori che lo ospitano di volta in volta. Alpi e Appennino si incontreranno intrecciando tra loro storie, racconti, elaborazioni musicali e canti della tradizione. Tra i cori protagonisti della serata, che vi ricordo è sabato 19 settembre alle ore 21 all'Abbazia di Fiastra, e sono il coro Sibilla, CAI Macerata, che compie 50 anni, diretto dal maestro Fabiano Pippa, il coro La Priora CAI Fermo, diretto dal maestro Gloria Strappa, e il coro Scaligero dell'Alpe CAI Verona, che compie 80 anni, diretto dal maestro Matteo Bogoni. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Okay.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Sotto sopra.
16: Alla ricerca dell'intelligenza naturale.
15: In studio, Lorenzo Lattanzi.
17: Ah!

carissime ascoltatrici e ascoltatori, bentornati a questo appuntamento della trasmissione Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che vorrebbe riflettere sulla contemporaneità, che è una contemporaneità molto complessa, offrendo una prospettiva inedita, quindi cercando di capovolgere quella che è la narrazione principale dei fatti e delle questioni che riguardano i nostri tempi, la nostra umanità, senza avere la pretesa di rivelare grandi verità, ma semplicemente osservando la realtà da una prospettiva alternativa, offrire degli spunti di riflessione che potrebbero aiutarci a migliorare appunto la nostra intelligenza naturale. Si fa un gran parlare di intelligenza artificiale, ma forse il modo migliore per affrontare anche i temi di intelligenza artificiale è quello sicuramente di coltivare, alimentare, nutrire l'intelligenza naturale dell'uomo. E oggi parleremo di educazione, che è un processo che riguarda ognuno di noi, perché tutti abbiamo il diritto, dovere di educarci continuamente e costantemente. Si potrebbe dire, non solo non si finisce mai di imparare, ma non si finisce mai di crescere e di dover lavorare su noi stessi e su alcuni aspetti magari del nostro carattere, del nostro modo di essere, e che rende tutto questo, la vita, sicuramente un'avventura entusiasmante, sebbene talvolta disorientante. E allo stesso tempo, naturalmente, i temi dell'educazione che riguardano anche i bambini, i ragazzi, per chi è genitore, ma anche per chi è educatore nei diversi contesti formali o informali, a scuola, in parrocchia, nelle associazioni sportive. Naturalmente il tema dell'educazione non si può liquidare con una trasmissione radiofonica di qualche minuto. Oggi diremo alcune cose e magari torneremo poi sull'argomento nelle prossime puntate. Che cosa significa educare? Lasciando da parte tutto il discorso dell'etimologia, che ormai tutti conoscono, che significa tirare fuori, eccetera eccetera, l'esempio che a me sembra più calzante per spiegare l'educazione è quello del salto in alto. Come ci si allena nel salto in alto? Il salto in alto, in realtà, l'allenamento procede attraverso lo studio delle tecniche per saltare, ma poi si devono fare progressi un centimetro o pochi centimetri alla volta. Quindi educhiamo ogni volta, riusciamo ad alzare anche di poco l'asticella delle richieste a noi stessi o ai ragazzi che ci sono affidati. Educare quindi significa avere il coraggio di alzare questa asticella e il coraggio anche di rischiare il fallimento. Il fallimento è da tutte e due le parti. Quando noi vogliamo educare qualcuno e questa educazione non va a buon fine, falliamo noi, ma anche la persona educata, magari, che pensava di poter riuscire in una determinata attività, scoprire i suoi limiti, le sue difficoltà, può essere frustrante, soprattutto nel momento in cui, anziché riflettere sull'errore e cercare di superarlo, può portare a un avvilimento e a una rinuncia a voler ripotentare un nuovo salto. Ecco, questo è uno dei mali di quest'epoca. Molti adolescenti rischiano di rinunciare a riaffrontare le sfide della vita. Sappiamo che sono in crescita i casi di adolescenti che rifiutano la vita sociale, non vogliono proseguire gli studi, fanno fatica anche a vivere una giornata di impegno quotidiano, lavorativo o di studio. Quindi stanno in camera, stanno fissi davanti al computer, al tablet o allo smartphone, scrollano video, ma non accettano più nessuna sfida. Perché? Perché il rischio del fallimento per loro è un ostacolo insormontabile, e invece il fallimento è necessario per superare qualsiasi ostacolo. Quindi, diciamo, senza fallimento potremmo dire non c'è nessun record nel salto in alto, no? Pensate quante volte il nostro Tamberi ha fallito
alcuni salti e per poi diventare campione e aver superato anche record che lui stesso magari non immaginava di poter superare. Quindi dobbiamo accettare questa sfida educativa alzando l'asticella e aiutando i ragazzi ad uscire dalla loro comfort zone. La comfort zone anche noi uomini adulti, donne adulte, ce la creiamo spesso e quindi non accettiamo di rimetterci in gioco e non accettiamo di rimetterci in discussione. Sicuramente il grosso ostacolo è dato da ormai un modo di pensare che si sente anche per strada, ed il fatto che le scelte della vita sono buone quando sono piacevoli. Fare il lavoro che ti piace è una benedizione. Un ragazzo quando deve scegliere la scuola o l'università, spesso si sentono genitori che dicono l'importante è che scelga la scuola che gli piace. Ma siamo sicuri che la piacevolezza sia un criterio per decidere che cosa è bene per te nel futuro? E la piacevolezza, come fai a sperimentarla nel momento in cui, ad esempio, ti precludi altre esperienze perché magari ipotizzi che siano meno piacevoli? Ma potrebbe esserci un'esperienza che invece inizialmente costa fatica, ma che ci fa scoprire il nostro talento, un talento che noi non ci aspettavamo e che dobbiamo scoprire. Come aiutare un figlio, un ragazzo, un adolescente a scoprire la propria vocazione? E non mi riferisco alla vocazione religiosa. Ci può essere un ragazzo, ad esempio, molto bravo a calcio e che però sarebbe portato ancora di più a correre, e magari lui la corsa non la considera perché ha sempre fatto quel gioco di squadra e non accetta di provare una cosa diversa. Ecco, allora educare è aprirsi ad esperienze nuove, inedite, correre il rischio di esplorare cose che non abbiamo mai fatto, ma noi abbiamo purtroppo dei limiti che sono insiti nella nostra stessa struttura cerebrale. Dovete sapere che il nostro cervello è neuroplastico, ovvero le connessioni che ci sono tra neuroni si attivano e si disattivano in base agli stimoli che noi diamo al nostro cervello. Questi sono studi che neuroscienziati hanno fatto, e questo però che cosa porta? Porta al fatto che un'esperienza ripetuta aumenta le connessioni neurali all'interno di una determinata area del cervello, ma rende più faticose magari le connessioni in un'altra area del cervello, e quindi dobbiamo vincere quel poco piacere iniziale per scoprire magari quella che può essere una predisposizione che abbiamo. Banalmente, e potete fare la prova con qualsiasi bambino a qualsiasi età, se il bambino è abituato a mangiare sempre i cibi che a lui piacciono, mangerà sempre soltanto gli stessi cibi. Se un bambino è invece educato a mangiare anche ciò che a lui o a lei non piace, vi do una notizia: ciò che non piace, se è un cibo, è comunque commestibile. Mangiando un cibo che lui non piace, il cervello attiverà i suoi recettori e magari svilupperà un piacere anche nel mangiare l'altro cibo, ma per questo c'è bisogno di ripetere quello stimolo. Ma questo succede in tutte le esperienze: un bambino che non vuole andare in palestra o non vuole andare in piscina potrebbe scoprire una vera e propria passione con il nuoto, ma l'essere adulto, l'essere umano, ha bisogno non di essere assecondato nelle sue scelte e nelle sue decisioni, ma deve essere spinto anche a esplorare cose che lasciano un'incognita o che possano essere inizialmente poco piacevoli. Allora, con questa nostra riflessione, naturalmente abbiamo dato solo alcuni spunti che approfondiremo altre volte. Pensiamoci prima di dire: non può
fare una cosa o non posso fare una cosa perché non mi piace, domandiamoci se quella cosa che non piace è la cosa giusta. Allora forse non dovremmo più scegliere ciò che ci piace, ma ciò che è giusto per noi, per i nostri figli e per i nostri ragazzi. A risentirci alla prossima puntata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Gesù.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la

0: sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno, Edizioni Giunti.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, le autorità di Kiev annunciano che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Sono state ferite anche 3 persone in un attacco contro un edificio a Odessa sulla costa del Mar Nero. Dall'altra parte i droni ucraini hanno colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza. Intanto la Federal Reserve rialza di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. La decisione è stata presa dal Consiglio presieduto dal nuovo presidente Walsh. Trump spiega: ho ancora fiducia nel presidente, ma ha un board ostile. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di al-Mansouri e Majdel Zun e le valli adiacenti, mentre all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi e Ujair, vicino al villaggio di Kabrika. La protezione civile di Gaza intanto ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 ferite, dopo il crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura comunque una sola volta. Le opposizioni considerano la decisione come una mossa elettorale. La proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende da 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social, l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Facciamo un'altra notizia, abbiamo tempo. Solidarietà unanime del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci e pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza. Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: E allora abbiamo sentito tutta la nostra, quella che ci dice, eccoli qua, sono arrivati, questa bella musichetta che avete sentito. Radio Nuova Macerata, e qui vengono molti e dicono tante belle cose e voi ascoltate e poi chiamate, eccetera, eccetera, eccetera. Al momento però l'amica che doveva essere qua pare che non ha qualche problema e quindi vediamo, intanto noi così cominciamo a far qualcosa, a far sentire qualcosa, e voi se volete naturalmente chiamarci, se volete parlare con noi, poi fatelo anche subito, così almeno diciamo, ci sta, dicono qualcuno che ci dice qualcosa, adesso c'è la possibilità che posso parlare, e allora subito, via, via, subito. Ricordate il numero di Radio Nuova Macerata? 0733 23 75 75, lo ricordo per tutto, 0733 23 75 75. Allora intanto diciamo che adesso vediamo poi quello che ci dirà Antonella quando arriverà, e quindi speriamo che possa venire e così ci dirà le cose che ha preparato, no? Questo è importante. Però intanto voi pensate, se volete raccontate qualcosa, se volete chiedere qualcosa nel frattempo, ecco, questo potrebbe essere una delle cose che si può fare insieme quando c'è un po' di cose che possiamo utilizzare, e quindi possiamo sicuramente fare qualcuno da parte di qualcuno che lo sta facendo. Allora, cominciamo intanto con una bella canzone, e poi vediamo come la situazione andrà.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

0: Una bella canzone, una bella canzone con la quale abbiamo cominciato questa nostra trasmissione, che oggi sarà bella perché ha varie cose, e quindi vediamo un po' adesso che cosa possiamo con Giola che sta qua e ci dice qualcosa. Allora, cosa ci dice Giola?
1: Ieri è stata una giornata densa dal punto di vista sportivo, sia in ambito locale, perché insomma sono andate in scena le gare, tra l'altro, del campionato di Serie D dove milita la Maceratese, ma anche quelle di Europa League, con ieri in campo il Milan che è stato sconfitto. Io partirei un attimo da analizzare la situazione del ieri si è giocato tra l'altro anche in Serie C, ovviamente, ma volevo dire analizzare un attimo la situazione del campionato di Serie D dove milita la Maceratese, che ieri ha ospitato a Macerata, appunto, l'Elvia Recina, Pino Brizzi, l'Ancona nel derby valevole per la terza giornata di campionato. La Maceratese purtroppo anche in questo caso non ha raccolto punti, è stata sconfitta 1-0 dall'Ancona. La classifica comincia a essere deficitaria, perché insomma la squadra biancorossa è all'ultimo posto da sola con 0 punti in una classifica guidata dalla Vigor Senigallia con 9-3 vittorie su 3, 7 punti per il Teramo che aveva vinto la prima partita proprio a Macerata per 3-0 nella gara di esordio sempre sul terreno della Maceratese, e l'Aquila con 7 punti. Come dicevo, la Maceratese a quota 0, un gol segnato, 6 subiti in queste prime 3 gare di campionato. Speriamo che insomma l'allenatore Alfonsi riesca ad invertire questa rotta. Nel derby, diciamo, di ieri ha avuto la meglio appunto la formazione dell'Ancona, che adesso di punti ne ha 6 dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Montecchio Gallo, quindi si è ripresa subito la formazione anconetana. Cominciano per i mugugni anche da parte della curva della Maceratese, con insomma uno striscione esposto ieri proprio all'indirizzo del presidente. Certo, 3 giornate non fanno un campionato, però insomma sono già indicative di quello che potrebbe essere. Ci auguriamo che ovviamente la Maceratese riesca a riassestarsi. Diciamo anche che le prime 3 partite non sono state 3 partite facili. Il Teramo è sicuramente una squadra molto ambiziosa, la prima ospite alla Vera Cina di Macerata, e una squadra molto ambiziosa che arriva con chiari intenti di salire di categoria, quindi diciamo la prima sconfitta ci poteva stare. La seconda sul terreno dell'Atletico Ascoli forse diciamo era quella meno pronosticabile. L'Ancona anche lei ha delle ambizioni, quindi diciamo che sono state 3 partite difficili per la formazione della Maceratese. Io direi di fare un'altra pausa musicale, Nazareno, se tu sei d'accordo, poi parliamo della situazione purtroppo anche lì non bella delle nostre formazioni italiane in Europa League, una in particolare il Milan, che ieri sera è stato sconfitto 2-0 in casa.
0: Una
1: partenza veramente negativa per la squadra di Ancona.
0: Macerata, mamma mia, mi raccomando, Macerata, forte, cercate di vedere un po' la faccenda, che ancora c'è molto tempo, quindi insomma si può
1: siamo all'inizio del campionato, ecco. Insomma, però bisogna cercare di invertire subito la rotta, perché poi insomma quando il distacco comincia a diventare considerevole dalle squadre che sono sopra è più difficile anche dal punto di vista psicologico, quindi speriamo che la Maceratese si riesca a migliorare nel più breve tempo possibile e cominciare soprattutto a fare punti.
0: Forza, forza! E intanto noi vi diamo una musica, una bella canzone, e così prossimo fa bene.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
3: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
4: Di telefono è lo 0733 23 75 75.
5: E allora abbiamo anche il numero di telefono, se volete chiamate, chiamate pure. Oggi c'è la possibilità anche tranquilla, perché non abbiamo una persona che deve fare tutto cosa, c'è Giola invece che ci dice qualcosa. Intanto, bella cosa anche che ha detto della 50 della nostra bella qui a Radio Nuova Macerata. Allora, che cosa c'è adesso invece, Giola?
6: Sì, allora, dicevo, avevo anticipato prima che avremmo parlato di Europa League con la sconfitta del Milan, ma prima io direi che una menzione d'onore la meritano le ragazze dell'Italia Under 20 femminile. Stanno disputando il campionato mondiale e sono arrivate ai quarti di finale. Ieri i calci di rigore hanno battuto l'analoga formazione della Cina Under 20, e adesso ai quarti di finale troveranno la Corea del Sud. Quindi una bella notizia dalle ragazze del calcio femminile. Ogni
5: bello,
6: qualcosa,
5: bello.
6: Qualcosa ci vuole, perché poi insomma, se andiamo a vedere i pluripagati che sono i calciatori che militano in Serie A, e adesso in questo caso anche parliamo di Europa League, per esempio i giocatori del Milan ma anche di altre formazioni, ecco, non riescono a raccogliere grandissimi successi. Invece queste ragazze giovani, motivate, italiane, insomma, sono arrivate ai quarti di finale del mondiale e auguriamo ovviamente a loro di continuare.
5: Allora, vogliamo sentire i grandi che bottono poi con le mani quando portano qualcosa.
6: Sicuramente grandi applausi per le ragazze, perché insomma sono tutto il movimento femminile, diciamo, del calcio sta andando bene. C'è stato, diciamo, c'è una grande attenzione su di loro e adesso anche su queste giovani ragazze under 20, insomma, alle quali auguriamo una grande e bella carriera, ovviamente. Di andare
5: sono 20?
6: Under 20, sono, under 20. Che hanno tutte al di sotto dei 20 anni.
5: Oh, bellissimo, forza ragazze, poi venite qua e ci raccontate tutto, Ecco.
6: Allora, dicevamo, guai invece per il Milan, che non riesce a decollare in questa stagione. Sì, insomma, due campionato, insomma, è riuscita anche domenica scorsa a rimettere in piedi una partita proprio malissimo, insomma, poi è riuscita ad arrivare sul 2-2, cosa che non è successa ieri nella gara di Europa League, perché il Milan è stato sconfitto dal Benfica per 2-0.
5: Ma vabbè, Benfica comunque non scherza.
6: Sì, no, sicuramente è una squadra di valore, portoghese, insomma, tante qualità, però diciamo che il Milan questa partita non l'ha quasi giocata, possiamo dire, insomma.
5: Ecco qua.
6: Sono stati presi due gol abbastanza imbarazzanti, uno insomma qualche responsabilità del portiere, il secondo con la difesa schierata, insomma, però
5: questi giocano ma non giocano,
6: Giocano ma non giocano. Anche domenica scorsa, primo tempo assolutamente imbarazzante, poi insomma nel secondo tempo c'è stato un moto di orgoglio e quindi il pareggio che è stato raggiunto. Forse potevano anche vincere, però insomma, ecco, è un po' il complesso che non va. Critiche sull'allenatore, diciamo, è nuovo quest'anno, è stato scelto Amorim, che però insomma è stato criticato molto per la formazione di ieri, avendo tenuto molti dei titolari in panchina. Poi cambia alla fine del primo tempo, cambia nel corso del secondo tempo, insomma, però i buoi, come dire, erano un po' usciti e quindi non si è riusciti in questo caso a rimettere in piedi la gara. Vediamo qualche titolo anche preso proprio dalla Gazzetta dello Sport. Milan 0 gol nei primi tempi, perché Amorim non sceglie mai quelli giusti? Questa insomma è la domanda della Gazzetta. E poi ancora un titolo sempre sul Milan: difesa bucata, attacco che non segna, il Benfica ha messo a nudo i limiti del Milan.
5: Ma quello, poi, cos'è che, di che è questo che io non ho capito che fa il Milan, che sta facendo il
6: Dio? Sta giocando in Europa League, che sarebbe la seconda competizione europea. Alla Champions League accedono le formazioni migliori dei campionati. In Italia le prime quattro, ovviamente oltre chi vince lo scudetto, le altre tre a seguire. Per la Champions League giocano l'Inter, il Napoli, la Roma ed il Como. Queste le partite sono disputate.
5: Non c'è la Juve.
6: La Juve non c'è. La Juve è in Europa League e tra l'altro la Juve giocherà questa sera contro la squadra olandese del NEC Nijmegen, una squadra olandese che appunto affronterà la Juventus questa sera alle ore 21. Quindi anche la Juventus in Europa League, perché insomma non ce l'ha fatta in un finale rocambolesco di campionato scorso, né la Juventus né il Milan, a qualificarsi per la Champions, scavalcati dal Como.
5: Forza Juve, la Juve la mia.
6: Stasera alle ore 21 la Juve la troviamo in campo.
5: Alle 21 la fanno vedere?
6: No, diciamo solo per chi diciamo può pagare l'abbonamento Sky.
5: Ecco,
6: non è per tutti, ecco, diciamo.
5: Questi.
6: Continuerei sempre con i titoli della Gazzetta riguardo il Milan. Se non ci crede Amorim, perché dovrebbero farlo i suoi? Così le riserve del Benfica hanno intortato il Milan. Tifosi fischiano e sembrano rassegnati, non funziona nulla in casa rossonera. Un disastro. E poi c'è anche un allarme 9. Che cos'è l'allarme 9? L'allarme del centravanti, perché è stato acquistato quest'anno un centravanti di valore, molto costoso, è stato pagato circa 70 milioni di euro, Gonzalo Ramos, che tra l'altro in passato giocava proprio con il Benfica, ma Gonzalo Ramos non decolla, resta a secco, adesso è un caso, nemmeno l'Europa, l'area dell'Europa risveglia il portoghese per l'ex PSG, terza partita di fila senza reti. E poi i voti, insomma, le pagelle, piovono i quattro, insomma, ci sono Gonzalo Ramos, tra l'altro, il centravanti, il peggiore, insomma, ci sono tutti i voti che sono stati dati, e anche le immagini dei gol di ieri, con un commento che dice che è dormita sul secondo gol, insomma, quindi il Milan, diciamo, criticato, ma soprattutto fischiato anche dai tifosi ieri sera, perché, insomma, la prestazione, perché magari si può vincere e si può perdere, però quantomeno un po' di cuore bisogna mettercelo in campo, ecco, però diciamo.
5: Ma il Milan si diceva che era su oppure no?
6: Ma il Milan, diciamo, in classifica, in campionato si sta, diciamo, difendendo abbastanza, ecco, ha fatto le prime due partite, diciamo, vincendo, come ripeto, domenica scorsa c'è stato il pareggio, non dico in extremis, insomma, però un pareggio dopo un primo tempo assolutamente disastroso, e quindi diciamo, ecco, si va avanti sempre in alta classifica, però insomma sono un po' a 8 punti, diciamo le prime due partite le ha vinte, la terza l'ha pareggiata con la Juventus 1-1 e domenica scorsa ha pareggiato con la Lazio 2-2 dopo essere stata sotto 2-0.
5: Qualcosina
6: in classifica, sesto posto, non è una situazione disastrosa, però diciamo che dal Milan ci si attenderebbe qualcosa di più, ecco.
5: Forza Milan, fateci vedere cose buone.
6: Allora io direi di continuare ancora con la musica a questo
5: punto. Sì, ricordiamo a tutti, se vogliono dire qualcosa anche loro, 0733 23 7575. Vai con

0: allora, se ho capito, c'è qualcuno al telefono.
1: Sì, è arrivato anche Francesco Ciccarelli. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno a voi. Come state innanzitutto?
0: Bene. Andiamo alla grande.
2: Sì. Allora, vi stavo ascoltando mentre stavo lavorando e mi volevo soffermare di nuovo sul vostro cinquantesimo, sui 50 anni di Radio Nuova. Avete fatto bene a ricordarmi. Io ci sto lavorando per un libro, come ben sapete, e volevo un po'
0: farlo sapere anche a Roma.
2: Sì, certo. Già comincio a spargere la voce anche qui a Roma, anche perché attraverso il sito si può sentire anche a livello nazionale, ma quello che volevo capire un po' da voi due è come si riesce oggi a formare nuovi giovani speaker con tutto quello che la tecnologia riesce a dare anche alla radio. Volevo parlarne ancora un po' di questo cinquantesimo.
0: Questo Giglione lo sapete.
1: Sì, allora diciamo questo, che oramai i giovani sono tempestati da una serie di possibilità, diciamo così, che esulano un po', diciamo, da quello che è il mondo vero e proprio della radio. Insomma, ci sono degli appassionati, di qualcuno che si appassiona, ma moltissimi preferiscono, diciamo, tutta la comunicazione veloce che può essere veicolata dai vari social, Instagram, TikTok, Facebook, un pochino meno da questo punto di vista. E quindi, diciamo, quelli che si interessano alla radio non sono molti, però negli ultimi anni qualcuno c'è stato. Che è anche venuto qua, non so, qualcuno che è arrivato tramite anche l'università o con l'alternanza scuola-lavoro della scuola, per esempio. Insomma, ci sono stati dei giovani, ecco, posso citare uno per tutti, Marco Morosini, che è arrivato da noi proprio con qualche anno fa con l'alternanza scuola-lavoro e si è appassionato veramente tanto alla radio, e nonostante, insomma, adesso faccia un altro lavoro, continua a collaborare con noi. Quindi, diciamo, ecco, questo per dire che, insomma, se uno riesce a capire, insomma, il meccanismo della radio, se riesce ad appassionarsi, capisce che è un mezzo molto molto particolare, diverso da tutti gli altri.
0: È meglio delle cose, dice
1: meglio la TV, e sono mezzi diversi. Diciamo, la radio è anche un mezzo più immediato, comunque. Cioè, adesso ce ne sono ancora di più immediati, perché tu pubblichi un post su Facebook, Instagram, TikTok, se hai un certo numero di follower, diciamo che, ecco, l'informazione che vuoi veicolare passa abbastanza velocemente. Però c'è anche un rovescio della medaglia, secondo me, che è l'informazione che passa da TikTok, o comunque il video che tu riesci a pubblicare, come dire, difficilmente, non voglio generalizzare.
0: Per le televisioni?
1: Le televisioni, diciamo, ecco, anche lì c'è da distinguere il piano nazionale e il piano locale. Il piano locale, diciamo che, ecco, cerca comunque di portare in primo piano il territorio. Almeno per quella che è l'esperienza, diciamo, nostra delle Marche. Non so, su questo magari Francesco può dire, allargando un po' anche il campo su quello che è l'orizzonte romano.
2: Sì,
1: per quello che riguarda invece le TV nazionali, più o meno, ecco, sono infarcite tra reality, talk show, che così, diciamo, sono.
0: Molti dicono che le televisioni non fanno tante cose belle, però io non so.
1: Diciamo
0: questa.
1: Che, ecco, in televisione si parla soprattutto, più che altro si strilla, ecco, diciamo, un po', ecco, cioè, si strilla un po', e soprattutto si passa, almeno tanto nel pomeriggio, anche di Mamma Rai, diciamo così, per quella che viene chiamata la televisione del dolore. Cioè, insomma, un po' si va a scavare su questo omicidio, su questa situazione, ecco, diciamo, allora, che, insomma, va avanti un po' con questo, e poi con tutti i dibattiti politici, che alla fine non sono più dibattiti, ma semplicemente urla contrapposte un po' da una parte e un po' dall'altra. Non so, Francesco, se vuoi aggiungere qualcosa.
2: Sì, quello che dicevi, volevo rispondere alla tua domanda prima. Da quello che io vedo, a livello nazionale, almeno qui a Roma, ci sono diverse radio che hanno canali per far vedere il loro lavoro all'interno delle radio stesse, anche in televisione. che è un nuovo mezzo per far conoscere le radio appunto dall'interno. E mi domandavo anche in virtù di queste cose che vedo, voi nel corso degli anni, nel corso di questi 50 anni, avete mai pensato di portare Radio Nuova in televisione?
0: Ecco, una radio e TV, vediamo adesso, si fa la Giola che fa subito a farlo.
1: Allora, guarda, quando c'è stato l'inizio, insomma, un po' del digitale terrestre televisivo, abbiamo praticamente preso un canale che in realtà non dava la radio in TV, cioè nel senso che non c'era il video della radio di Nazareno che magari era in diretta.
0: Peccato, però, perché sono belle,
1: sì, diciamo, c'era la possibilità però di ascoltare la radio su un canale televisivo. Questo esperimento l'abbiamo tenuto circa per un annetto, poi insomma i costi erano troppo elevati e, come si sa, bisogna fare il conto, i conti anche con il portafoglio, e tra le varie spese, diciamo, questa diciamo, abbiamo deciso che fosse una non troppo produttiva, almeno all'epoca, e l'abbiamo tagliata, diciamo, ecco. Questo è stato l'unico esperimento, ma risale credo una decina d'anni fa, era, diciamo, proprio l'inizio, quasi l'inizio del digitale terrestre televisivo.
0: C'è una televisione che non ci fa pagare,
1: bisogna farne una. Così, le frequenze sono limitate, questo, diciamo, non è tanto possibile, ecco.
2: Tra i collaboratori che avete avuto ci sono stati anche quelli che magari si sono appassionati alla radio essendo prima radio amatori?
1: Sì, anche qui però secondo me, cioè sì, c'ho un paio di casi. Detto questo, da giovani avevano fatto la radio, cioè avevano fatto Radio Nuova da giovani, poi sono stati anche radio amatori, poi sono tornati sempre a fare la radio e continuano a fare la radio, non da noi, però radio amatore e radio in questo senso sì, però non è una cosa molto molto comune per noi, per la mia esperienza almeno, ecco.
0: Quindi anche se faccio queste cose qua, allora che cosa abbiamo ancora? Vediamo un po'.
2: Abbiamo tante altre cose da dire, per esempio, secondo me, sul mondo della radio. E un'altra domanda che vi pongo è questa:
0: tu devi dire subito però che la radio non è una strada, è la migliore, sennò...
2: Questo è quello che penso anch'io, quindi hai fatto bene a dirlo.
0: Ecco, appunto, che ti hai scordato di dirlo.
2: No, certo. Poi c'è anche un altro discorso però da mettere in evidenza, ma nella scuola vi conoscono come radio? Ci siete mai andati nel corso degli anni?
0: Tutti ci conoscono. Ecco, ma quello
1: sì,
0: perché...
1: abbiamo avuto tante collaborazioni con le scuole in passato, con trasmissioni fatte anche proprio all'interno della scuola, facendo intervenire i bambini. Per esempio, ricordo Anna Gismondi, che ha curato per tanti anni una trasmissione come dire, andava proprio all'interno della scuola, in accordo con i maestri. I bambini arrivavano, non so, chi diceva una poesia, chi raccontava una cosa, c'era un tema magari scelto dagli insegnanti. Questo è stato riproposto anche dopo con Samuela Lotizzi e anche Lorenzo Lattanzi, che anche loro sono maestri, in questo caso sono maestri elementari, proprio da dentro la scuola, anche lì hanno fatto parlare i bambini. C'era un grande seguito, diciamo, di genitori, nonni, insomma, che stavano tutti lì a sentire il proprio figlio, il proprio nipotino che magari raccontava qualcosa di sé o leggeva qualcosa. Poi adesso è arrivato anche il discorso, il rapporto proprio istituzionale con le scuole, perché come si sa, insomma, da qualche anno c'è il discorso dell'alternanza scuola-lavoro, che è stato introdotto nelle scuole superiori. In quarto, diciamo, i ragazzi sono invitati a passare, mi pare, un paio di settimane all'interno di una struttura a loro scelta, ovviamente. Ecco, in questo caso qualcuno ha scelto di venire in radio. Negli anni, insomma, ci sono sempre dei ragazzi che scelgono di venire da noi per cercare di capire, in questo caso, il mondo della radio, perché magari sono appassionati alla comunicazione.
0: Perché noi possiamo capire bene molto.
1: Il rapporto poi continua anche con l'università, perché anche lì ci sono dei progetti, delle ore, insomma, di tirocinio che alcuni universitari devono fare, e alcuni, quelli per esempio di scienze della comunicazione, alcuni scelgono di venire da noi.
0: Bene, bravi, bravi, venite da noi e faremo tutte queste cose e anche altre.
2: Come si è sviluppato lo slogan centrale di questa radio, che è la radio che informa, educa e intrattiene, se vogliamo dire così?
1: Vabbè, questo è Renato Nazareno, quindi è semplice.
0: È da 50 anni che l'abbiamo detto questo, perché è la prima in tutta la regione, quindi siamo contentissimi.
1: Diciamo questo, che la mission della radio sin dall'esordio non era quella di creare una radio musicale, esclusivamente musicale, non perché la musica non venga trasmessa, ma insomma viene trasmessa, ma soprattutto era l'obiettivo quello di stare vicino alle persone, ecco un po' questo, e l'aggettivo popolare diciamo ci ha accompagnato un po' negli anni proprio per questo motivo, perché popolare nel senso di stare vicino alle persone, e quindi lo slogan che poi Nazareno negli anni ha coniato è stato questo, la radio
0: 50 anni, mica uno,
1: ma educa, intrattiene, perché insomma un po' tutti e tre i campi vengono toccati.
2: Le persone come stanno rispondendo negli ultimi tempi? Perché insomma siamo arrivati a 50 anni, ma ci vogliono energie nuove per rinnovarsi, appunto.
0: Vabbè, uno sei tu, per esempio.
2: Vabbè, io l'ho sempre seguito e praticamente è come se non fosse andato via, quindi è un...
1: Sì, anche se da lontano.
2: Sì, però non significa che uno non segue quello che succede in città e di conseguenza anche la radio, quindi...
1: Diciamo, da lontano è un pochino più difficile, però se uno, come dire, se uno vuole lo può fare, diciamo, questo senz'altro.
2: Sì, anche perché...
1: Il rapporto con gli ascoltatori c'è sempre, diciamo...
0: Sì, sono moltissimo. Sì.
1: Mancare la loro presenza, diciamo, quindi... Ecco. Siamo contenti, ecco.
2: Anche ascoltarvi, perché il sito si ascolta abbastanza bene, quindi non è difficile.
1: Sì, diciamo adesso ci sono svariate possibilità, oltre all'FM è arrivato anche il DAB, che è il digitale della radio, che è utile soprattutto.
0: Ecco, un po' di parole su questo, che così lo sentono quelli che ci ascoltano.
1: Sì, allora dicevo che a fianco del diciamo discorso standard, che è quello delle radio libere, cioè dell'FM, negli ultimi due anni nelle Marche è stato attivato anche il DAB, che è il sistema del digitale, un nuovo canale diciamo di trasmissione, una nuova modalità di trasmissione che non andrà a sostituire molto probabilmente l'FM, cioè non succederà quello che è successo in campo televisivo, dove le frequenze terrestri sono state spente. Per quello che riguarda la radio, le frequenze in FM resteranno, e a queste si affianca quest'altra modalità che è il DAB. Dal 2019 mi sembra che tutte le auto che escono nuove devono avere questa modalità di ricezione, quindi uno può scegliere se ascoltare l'FM o ascoltare il DAB.
2: Confermo.
1: Non ho capito.

0: Ovviamente a questo si aggiunge, diciamo, il discorso dello streaming, che ormai hanno tutti, e quindi la possibilità, come credo stia facendo Francesco in questo momento, di ascoltare la radio tramite un computer, un dispositivo che può essere un telefonino, un PC, un portatile, un tablet, qualsiasi cosa, da remoto in qualsiasi parte del mondo. Insomma,
1: ah sì? Addirittura?
0: È comune per tutti.
1: Quanto costano questi?
0: Ma questo, diciamo, costa assolutamente niente. Se uno ha un PC, un telefono, un tablet, basta semplicemente che si collega al sito della radio, radionuova.com, e da lì, insomma, accede alla pagina. C'è uno sportellino dedicato, c'è scritto ascolta la diretta, basta che clicchi lì e si sente in qualsiasi parte del mondo.
1: Hai capito? Questo però bisogna dirlo.
0: Sì, questo però, come ripeto, è una cosa oramai che nei primi anni non avevano tutti, ma adesso, diciamo, che è possibile farlo per come la possibilità di raggiungere il sito. Cioè, io il sito www.radionuova.com lo posso leggere sia se sto alla fine del mondo, nella terra del fuoco, o se sto in Alaska, se sto in qualsiasi parte del mondo, mi collego a quell'indirizzo, leggo le notizie o tutto quello che è successo in radio e ascolto la radio.
1: Senti, ma questo fa pagare dopo? Fanno pagare oppure?
0: No, questo è tutto gratuito.
1: Ah, tutto gratuito. Allora, chi sta a Roma, a Milano, dove state, insomma, prendetele così ci ascoltate, ecco.
2: Sì, infatti devo dire che delle volte mi è capitato, non solo in questi ultimi anni, ma anche quando abitavo stabilmente a Macerata, che molte persone italiane che sono state hanno vissuto all'estero, attraverso la radio apprendevano le notizie di quello che succedeva nel territorio nazionale e locale. Quindi un'altra missione della radio raggiunta, direi.
0: Bene, abbiamo anche un'altra voce, quella del nostro Alberto, che ci ha raggiunto telefonicamente. Alberto?
3: Ci sono.
1: Buongiorno. Ciao Alberto.
3: Buongiorno a tutti. Ciao Francesco.
2: Ciao Alberto.
3: Ciao.
1: Che ci dice Alberto?
3: Volevo solo aggiungere dal punto di vista un po'...
0: Adesso ci richiamerà.
3: Sì. Vai. No, volevo aggiungere qualcosa sul discorso del DAB, perché questa è un po' una novità. Molti dicono, ma si ascolta in auto, ma non è solo in auto, perché io per esempio mi sono comprato una radio per casa che c'ha sia il DAB che l'FM, con un costo praticamente basso, perché con 45-50 euro si compra una radio ottima, che dove si può mettere anche la chiavetta per sentire la musica eccetera, e ascoltare la radio via DAB. Vi assicuro che il segnale è pulitissimo, che giustamente Cigliola dice c'ha meno potenza, esce con meno potenza, ma il DAB trasmette su una frequenza molto più alta, che è il doppio, diciamo, più del doppio di quella dell'FM. L'FM va dagli 88-108, il DAB va oltre i 200 MHz, quindi frequenze che sono veramente pulitissime, senza disturbi, e anche con poche potenze arrivano bene un po' ovunque.
0: Sì, sì, senz'altro.
1: Questo tu mi riferisci ogni tanto.
0: Abbiamo anche uno spot che tra l'altro ha fatto Alberto, che ci ricorda che Radio Nova la senti ovunque sei, un po' questo è lo slogan.
1: Esatto. Io questo non lo sentivo mai, ma ci sta.
0: Sì,
1: eh.
0: C'è. Ecco, dopo te lo metto. No, sicuramente il DAB è un elemento molto interessante, sicuramente per l'ascolto in macchina, perché insomma le macchine di nuova generazione hanno tutte il DAB, quindi laddove uno una frequenza non riesce a prenderla, subentra il DAB. Anche a casa, sicuramente, ecco, diciamo, credo che la diffusione più che altro delle radio DAB non sia tanto, diciamo.
3: Sì, questo sì, però ecco, magari per quelli che dicono, ma tanto si può ascoltare solo dalla macchina, in realtà non è che si ascolta solo dalla macchina. Esistono in commercio ovunque, sui siti di e-commerce, trovate dappertutto queste radioline, dipende uno quanto ci vuole investire. Con 40-50 euro si compra una radio DAB, che è anche FM, ripeto, quindi non è solo DAB, col telecomando e tutto, ripeto, ne ho comprata una e va benissimo e si ascolta benissimo, senza disturbi, senza niente, anzi, in alcune zone dove non arriva l'FM invece magari arriva il DAB.
1: Fra poco in tutta Italia ci chiameranno e ci,

0: ci sto ascoltando in Sicilia, in alto, su primo, nord, cioè, tutti quanti, ecco.
1: No, però il DAB comunque per il momento copre una parte della regione, una grossa parte, perché è stato attivato qualche settimana fa anche Ancona, quindi Ancona città si sente benissimo, Pesaro si sente benissimo, poi tutta la costa dal Monte Conero in giù e verso l'interno, diciamo, si sente molto bene, e poi piano piano adesso si completerà con il consorzio a cui siamo associati la copertura completa della regione Marche.
2: Sì, sì, diciamo che ecco, sono attive alcune frequenze nelle Marche, però insomma la copertura è già un po' a macchia di leopardo, ma abbastanza ampia, sì, per tutte le Marche.
1: Abbastanza capillare.
2: Sì, sì, certo. Sì, abbastanza ampia.
0: Ecco, ma dove prenderle queste?
2: Bisogna avere innanzitutto una radio che riceva le frequenze DAB. Mm. Questo è diciamo il primo presupposto. E poi da lì si fa la sintonia come analogamente a come si faceva con le radio FM, diciamo così.
0: Perfetto, perfetto. Allora, forza.
2: Abbiamo recuperato anche Francesco, siamo quasi alla fine, 56.
3: Scusate infatti, ma la tua esperienza, Alberto, a Radio 9 è abbastanza lunga. Io purtroppo ho perso quello che avevi detto, poi lo recupererò, ma intanto dici un po' qualcosa su questo.
1: No, ma per adesso Francesco ha parlato del DAB, quindi non ho parlato della mia esperienza a Radio Nuova, che sì, negli anni 80 mi avevano anche affidato la conduzione della radio, insomma, la direzione della radio, dopo Nicola Bonaduce sono seguito io per diversi anni, non mi ricordo se 7 o 8 anni. E ecco, poi dopo ho sospeso tutto per motivi di lavoro, famiglia e impegni vari, e adesso da dicembre, gennaio, ho ripreso un pochino, spero di ritornare presto, se la salute me lo consentirà, spero dal lunedì prossimo di ritornare in diretta, quindi
2: aspettiamo Alberto.
1: Dipende tutto dalla salute qui come vanno le cose, però speriamo che per lunedì sono abbastanza in forma per poter riprendere.
2: Va bene. Allora siamo alle 11:57.
3: Questo è un annuncio non di poco conto, Carlo Alberto. Io ti ascolterò, gli ascoltatori dovranno fare altrettanto.
2: Pomeriggio alle 17, pomeriggio alle 17.
1: 17, sì.
0: Che giorno?
1: Piccola modifica, no, tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, perfetto.
2: Sì, tranne il martedì che abbiamo Francesco, un altro Francesco che ci riporta indietro agli anni 70 con la musica dance degli anni 70, Flower DJ.
0: Ottimo.
1: E io ci sarò dalle 18 alle 19 il martedì.
0: Dalle 18 alle 19?
1: Il martedì.
2: Gli altri giorni dalle 17.
0: Ah, ecco, perfetto, perfetto. Molto bene. Abbiamo detto così tutti lo sanno.
1: Sì, vi saluto, visto che ormai è arrivato.
2: Sì, siamo alle 11:58, c'è il GR che incombe.
1: Esatto.
0: Ciao a tutti.
2: Grazie a tutti, buona giornata.
1: Grazie, ciao.

0: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Un drone russo ha colpito una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, denunciando ulteriormente che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini. Bisogna anche aggiungere che la Russia ha attaccato con droni e missili la capitale Kiev, facendo 18 feriti. Botte risposta a Trump, Unione Europea sulla questione del Canada come membro associato appunto dell'Unione Europea. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Bruxelles replica: la proposta del potenziamento della partnership non è contro qualcuno ma per la comune forza. Intanto in questi minuti il premier canadese Carney sta intervenendo al Parlamento europeo di Strasburgo. La protezione civile di Gaza diffonde un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Intanto aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidezun e le valli adiacenti. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Le opposizioni valutano la decisione come una mossa elettorale e contestano la destinazione delle risorse economiche. Il decreto proroga anche il taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, gioielliere di Grenzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è stato depositato questa mattina e in linea con la richiesta della Procura Generale. Unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da tre persone, sembra di origine araba, già individuati. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it, professionisti della danza.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu. Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova in rete.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiacciare.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Vai bella.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Chiusa alla Fiera Milano Roll edizione di settembre 2026 di Mica Milano e Mipel, i due appuntamenti di riferimento per la calzatura, la pelletteria e gli accessori moda, un'edizione che ha confermato la forte dimensione internazionale di Micam, che ha riunito 758 brand, 378 italiani e 380 internazionali provenienti da 29 paesi. Per le imprese di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, il bilancio sul fronte commerciale resta prudente, ma non sono mancati spunti e contatti di interesse. Un dato che conferma ancora una volta quanto la partecipazione alle manifestazioni fieristiche rappresenti uno strumento importante per le imprese della moda. La fiera non è soltanto una vetrina, è il luogo in cui presentare le nuove collezioni, raccogliere indicazioni dal mercato, incontrare buyer e operatori e mantenere relazioni con i diversi mercati internazionali, dichiara Lorenzo Totò, presidente interprovinciale Confartigianato Calzature. Anche in questa edizione abbiamo raccolto alcuni spunti interessanti sul piano commerciale. Al di là dei risultati immediati, esserci, presentare le proprie collezioni e confrontarsi direttamente con gli operatori resta fondamentale per le nostre imprese. Investita mentre attraversava la strada è morta Rosa Gatti, 82enne di Corridonia. L'incidente è accaduto ieri mattina intorno alle 9.15 in Viale Pausula, vicino allo svincolo della superstrada. L'anziana stava attraversando la strada quando un furgone Mercedes l'ha colpita. A quanto pare il guidatore sarebbe stato accecato dal sole e non avrebbe visto la donna. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarla per circa un'ora, ma per l'82 non c'è stato nulla da fare. Un 35enne di origine albanese, residente a Savignano sul Rubicone, già noto alle forze dell'ordine e legale rappresentante di un'impresa edile con sede nel medesimo comune romagnolo, è stato denunciato dai carabinieri di Tolentino per impiego in attività lavorativa di stranieri privi del permesso di soggiorno. I militari hanno accertato che l'imprenditore aveva impiegato dal 1 al 9 settembre scorsi all'interno di alcuni cantieri edili situati nella provincia di Macerata un 30enne di origine marocchina in Italia senza fissa dimora, disoccupato e privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Nuova edizione di Pomeriggi in quartiere 7x7, l'iniziativa del comune di Macerata nata per garantire un sostegno scolastico e ricreativo accessibile a tutti i bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, alleggerendo al contempo l'impegno delle famiglie. Il cuore del progetto risiede nei centri diffusi sul territorio, dove gli educatori offrono due servizi fondamentali: il supporto allo studio e aiuto compiti in uno spazio protetto in cui i ragazzi possono fare i compiti guidati da personale qualificato, superare le difficoltà scolastiche e sviluppare un metodo di studio efficace e collaborativo e attività ludico-ricreative e laboratori. Quando concluso il momento dello studio, i ragazzi possono partecipare a giochi di gruppo, laboratori e momenti aggregativi pensati per favorire l'integrazione, prevenire l'isolamento e promuovere una crescita serena. Il progetto riapre le iscrizioni dal 21 settembre al 2 ottobre, 6 le sedi dislocate nei diversi quartieri della città. Un 41enne residente ad Altidone è stato denunciato per furto aggravato. L'uomo si è introdotto nei locali di un hotel a Porto Recanati ed è riuscito ad asportare una borsa lasciata incustodita. Le indagini tempestivamente avviate dai militari dell'arma, condotte attraverso il vaglio delle testimonianze e la verifica degli elementi raccolti sul luogo dell'evento, hanno permesso di identificare con certezza l'uomo quale autore del gesto. La rifurtiva è stata successivamente abbandonata abbandonata dal 41enne nel corso della fuga. Nuova stagione per il Teatro Lauro Rossi di Macerata, che si fregia del titolo di patrimonio UNESCO, un cartellone, quello 2026-2027, che mette insieme grandi interpreti, classici e nuova drammaturgia. Sono 7 gli spettacoli in abbonamento. Si parte il 4 e 5 novembre con Scandalo, con Anna Valle e Gianmarco Saurino, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, per chiudere il 23 e 24 marzo con Buongiorno Ministro, con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti. Non mancano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, con la rassegna Finalmente Domenica. 3 spettacoli porteranno sul palco Pinocchio, Hansel e Gretel e Luna e Zenzero. Ai nostri microfoni il direttore AMAT Gilberto Santini.
0: Devo dire che con la nuova amministrazione e il nuovo assessore La Benedetta abbiamo cercato davvero di allargare le possibilità del teatro ad ancora più persone, quindi è nata una stagione molto diversificata, sicuramente molto affabile e carica di empatia. Abbiamo cercato delle storie che potessero dialogare in maniera molto diretta col pubblico, non tralasciando mai, insomma, la grande tradizione del Teatro Lauro Rossi per quello che riguarda gli interpreti, gli autori, insomma, quindi davvero si incontreranno tante storie assieme ai classici, anche tante storie che parlano del presente sin dall'inizio, insomma, questo Scandalo a cui dà vita una bravissima Anna Valle, e una bellissima serata di danza con protagonista Ambetta Toromani, insomma, in tante occasioni diverse, senza dimenticare l'appuntamento con per le famiglie, col teatro per ragazzi, che è un appuntamento molto sentito. Quest'anno anche l'ospitalità al Teatro del Territorio con il Teatro in Bilico.
4: 3 persone sono state denunciate per gestione illecita e abbandono di rifiuti. L'operazione è risultato di un'articolata indagine condotta tra luglio e agosto dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Recanati, nell'ambito delle attività di vigilanza ambientale e controllo del territorio. Le indagini sono scattate a seguito del ritrovamento di un copioso cumulo di rifiuti urbani domestici e assimilabili, tra cui un termosifone, mobili, reti da letto, materassi e un divano, abbandonati lungo una strada poderale senza sbocco in località Scossicci, nel comune di Porto Recanati. I rifiuti provenivano dallo sgombero della soffitta di un'abitazione privata a Belforte del Chienti, eseguito nel mese di giugno da un soggetto incensurato. Individuate 3 persone: autore dello sgombro, esecutore dell'abbandono e proprietario del furgone, che in concorso dovranno rispondere della violazione della normativa ambientale. Ricostituita Assonau Macerata, con l'obiettivo di rafforzare sul territorio le attività dedicate allo sviluppo dell'economia del mare e della nautica. L'atto costitutivo è stato sottoscritto ieri mattina dal presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, insieme con Giuseppe Micucci, dando così attuazione al percorso avviato dalla Camera di Commercio per completare la presenza territoriale del sistema Assonautica. Con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, Giuseppe Micucci assume la presidenza del primo consiglio direttivo di Assonautica Macerata. Il consiglio è composto inoltre da Cristiana Mazzaferro, vicepresidente, Pier Giorgio Balboni, Gianfilippo Bianchi e Marco Scarpetta. L'associazione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'economia del mare e delle acque interne, sostenendo gli attori della filiera e il diportismo e valorizzando le attività turistiche, ricreative e sportive collegate alla nautica.
3: Il taccuino.
4: San Buchetto celebra la patrona nella parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù. Le celebrazioni per i festeggiamenti della Santa di Lisie si concluderanno con la messa presenziata dal Vescovo Monsignor Nazareno Marconi alle 19 di giovedì 1 ottobre. Intanto domani è in programma una cena spettacolo, la Reliquia del Mistero, organizzata da The Drunk Deer. Sabato 19 alle 21.15, sempre in oratorio, la commedia del gruppo Attori per caso o per sbaglio, al titolo Intelligenza come me pare service, scritta da Mary Evangelista, con, in un insolito ruolo, anche il professor Flavio Corradini, ordinario di informatica presso Unicam. Sabato 19, domenica 20 settembre arriva a Civitanova Domenica Insieme, l'iniziativa organizzata dall'assessorato alle politiche sociali del comune nell'ambito del percorso Civitanova città con l'infanzia. L'appuntamento vuole offrire a famiglie, bambini, ragazzi e cittadini cittadini di tutte le età occasioni di incontro, partecipazione e socialità attraverso un programma realizzato con la collaborazione di oltre 40 realtà associative del territorio. Si comincia sabato alla Biblioteca Silvio Zavatti dalle 17 alle 19. Sono in programma giochi di ruolo e giochi da tavolo per ragazzi in collaborazione con l'associazione Colpo Critico. Dalle 21 alle 22:30 letture per bambini in convivialità. Domenica in piazza 20 settembre dalle 10 per tutto il pomeriggio attività, laboratori, musica, danze, momenti di animazione rivolti a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini.
3: Lo sport.
4: Iniziamo con il calcio. La Maceratese incassa la terza sconfitta consecutiva in questo inizio di campionato ed è ultima in classifica a quota zero. Malgrado l'impegno dei biancorossi, Ancona si è aggiudicata ieri il match con un gol. Certo, la Maceratese è reduce da tre partite con altrettante squadre blasonate, ma è già evidente che per poter arrivare alla salvezza serviranno innesti di peso. Prossimo avversario dei biancorossi sarà la Pietralunghese domenica 20 settembre. Pallavolo, una gruppo Fisiomed Macerata ancora in fase di costruzione ma già ricca di spunti utili, è quella vista nella prima uscita della nuova stagione. Ieri all'Eurosole Forum di Civitanova hanno prevalso i padroni di casa della Cucina Lube per 3-1. Prossimo step del precampionato sabato in Abruzzo contro l'Abba Pineto, mentre per il primo test interno al Banca Macerata Forum arriva la Lube martedì 22 settembre. Secondo test in archivio, il primo in casa al Palasport Fonte Scodella per la CBF Balducci HR Macerata. Buone sensazioni dall'allenamento congiunto con le campionesse di Germania del VfB sull'Otto Thuringen e vittoria per 3-1 per la formazione di Coa Leonetti. Domani alle 17 un altro test, il primo con una squadra della LVF A1 Fineco, arancionere in campo a Cervia per l'allenamento congiunto con la OMAG San Giovanni in Marignano. Porto Recanati si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario cicloturistico nazionale. Dal 18 al 20 settembre torna la 5.000 Marche, che negli anni ha saputo coniugare sport, promozione del territorio e richiamo turistico. Tre giorni di eventi, percorsi per diversi livelli di preparazione e un ricco programma di iniziative aperte anche a famiglie e accompagnatori. Tre i percorsi: la 5.000 Extreme in programma sabato 19 settembre, 279 km e 5.360 metri di dislivello tra la costa adriatica e i monti sibillini. Sempre sabato si svolgerà la 5.000 Gravel, 70 km lungo strade bianche e sterrate tra Recanati e Loreto. Domenica 20 settembre sarà la volta della Gran Fondo 5.000 con due tracciati da 115 e 87 km tra colline e borghi dell'entroterra marchigiano. Partenza e arrivo di tutte le prove saranno a Porto Recanati, con il lungomare e Piazza Brancondi cuore dell'evento.
3: Il tempo nelle Marche.
4: La pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida e mite, responsabile di un peggioramento nella seconda parte di domani con acquazzoni e temporali in attenuazione serale. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali e rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-27 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: No, è mio!
7: È mamma, mio!
6: Guarda! Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Volte che momenti in cui il dolore degli altri, anche di persone appena conosciute, smette di essere un fatto lontano e diventa qualcosa che ci riguarda direttamente. Una responsabilità che non possiamo più permetterci di ignorare.

Nel corso del suo soggiorno in Sicilia, Silvestro incontra diversi personaggi che sembrano incarnare ciascuno a proprio modo un aspetto diverso della sofferenza umana. Un arrotino che gira di paese in paese portando con sé una rabbia sorda verso le ingiustizie del mondo. Un gruppo di uomini che discutono animatamente di politica e di miseria in un'osteria. Un vecchio guardiano ferroviario che racconta episodi di violenza e di sopruso subiti nel corso della

ma anche in fondo una forma sottile di complicità con l'indifferenza generale. Il libro costruisce attraverso questi incontri un vero e proprio viaggio nella coscienza civile del protagonista, un risveglio lento ma inesorabile della consapevolezza che nessuno può davvero considerarsi estraneo alle ingiustizie del mondo, nemmeno chi vive lontano dai luoghi in cui quelle ingiustizie si consumano quotidianamente. La parola di oggi del nostro speciale estivo Pagine d'estate di Piccole Grandi Parole è proprio coscienza. Io vi ricordo che potete continuare a mandarci i vostri indizi su Facebook, su WhatsApp, scriverci, anche per dirci se avete indovinato il libro di questa settimana. Noi domenica sveleremo tutto da Antonio Torretti. È tutto, un saluto a domani con un altro frammento di questo viaggio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Tra poco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: russi colpiscono le navi che si dirigono verso i porti ucraini. Un drone ha colpito una nave della Tanzania, ha ucciso il comandante. Ancora attacchi su Kiev e Odessa. Stop al bollo auto fino a 80 kWh. Moto nel 2027. Le opposizioni contestano il provvedimento a danno delle regioni. Proroga del taglio delle accise dei carburanti. No ai social media per gli under 13. La Commissione europea adotta gli EU Kids App per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta ai social l'accesso agli under 13. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come dicevamo nei titoli, la guerra in Ucraina si arricchisce di nuove modalità. Un drone russo ha colpito una nave civile tanzaniana diretto verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Intanto nuovi attacchi sulla capitale Kiev e sulla città di Odessa. Marco Burini.
1: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Nina, allo studio.
0: Botte risposta tra Trump e l'Unione Europea sulla questione del Canada, membro associato dell'Unione. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Se ne parla Fabio Bolzetta.
2: È alta marea in queste ore attorno alla Casa Bianca. A Bruxelles l'Unione Europea si avvicina al Canada, paese in frizione con gli USA. Lì il teso braccio di ferro. In Europa invece una standing ovation ha accolto all'Europarlamento il premier del Canada, Carney, abbracciando il secondo paese più esteso al mondo con l'ipotesi del Canada di associarsi all'Unione Europea. Una formula inedita. Non esistendo una forma giuridica di paese associato nei trattati, l'avvicinamento potrebbe concretizzarsi con formule di cooperazione anche economica. Tutt'altro trattamento rispetto ai dazi che il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a minacciare per la nazione confinante, i cui 2/3 delle esportazioni sono tradizionalmente diretti verso gli USA. Per il leader della Casa Bianca un'altra pressione avversa anche dal fronte interno, con la Federal Reserve che ha deciso di alzare i tassi di interesse, il primo aumento dopo 3 anni e un altro entro fine 2026. Per la portavoce della White House una decisione infelice, mentre si attende la reazione di Trump alla marea contraria di queste ore. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Ed ora ci spostiamo sull'altro quadrante, quello del Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti, tra cui le strategiche montagne di Kabub, vicino a Bab el Mandeb. Antonio Soviero.
3: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori. Li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Medio Oriente, la protezione civile di Gaza, di diffuso un rapporto aggiornato, 21 le persone morte, altre 45 ferite a causa del crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Le ruspe scavano ancora tra le macerie del palazzo crollato ieri a Gaza City, tragedia che in pochi minuti si è portata via 21 persone, di cui 12 bambini, 45 al momento i feriti. Vivevano in un edificio pericolante, uno dei 2000 a Gaza City, rifugio di altre centinaia di famiglie famiglie sfollate. A poco servono gli appelli al Board of Peace di Donald Trump perché almeno entrino mezzi pesanti per iniziare, se non a rimuovere le tonnellate di macerie, almeno a sistemare quei pochi edifici strutturalmente non a rischio crollo. Nessun ingresso di materiale dual use, con un eventuale utilizzo anche militare, finché Hamas controlla quel 45% di territorio ancora nelle sue mani. La Casa Bianca non è disposta a fare qualche passo avanti fino alle elezioni israeliane di fine ottobre. Nel frattempo l'amministrazione Trump ha negato per il secondo anno consecutivo il visto d'ingresso al presidente palestinese Abu Mazen per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York della prossima settimana. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Liano Studio.
0: Il governo abolisce per il 2027, come sapete, il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% dei veicoli circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di mezzi. Le opposizioni contestano questa scelta, ma sentiamo in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, sì, la mossa del cavaliere di Meloni, così possiamo dire, come da lei stesso ammesso in conferenza stampa, l'abolizione del bollo per il 2027 per auto di piccola cilindrata e moto ricorda il provvedimento di Berlusconi del 2008 con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ma la stessa premier ribadisce che non si tratta di un provvedimento da campagna elettorale. Il colpo a sorpresa tuttavia scatena la reazione politica con la maggioranza difesa della premier, per le opposizioni invece si tratta di una chiara manovra preelettorale che metterebbe in difficoltà le regioni in quanto sarebbero beneficiarie dei proventi del bollo. Ci penserà il governo, rassicura Meloni, ma le opposizioni non si fidano, mentre le regioni stesse si dividono, favorevoli quelle a guida di centrodestra, contrarie quelle di centrosinistra. Monta anche sul taglio delle tasse una polemica tutta social tra l'ex presidente del Consiglio Renzi e Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
0: La Commissione europea vota il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online. In Europa l'accesso ai social under 13 sarà vietato. Lucia Scione.
6: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
0: La cronaca: al Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riferimento della pena legata alla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare San Francesco. In diretta per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
7: Un omaggio corale dell'Italia e del mondo intero al santo forse più amato della cristianità si prepara ad Assisi sabato 3 e domenica 4 ottobre, festa di San Francesco, messa al mattino celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi leggerà un messaggio in diretta TV, con gli ambasciatori del mondo invitati a partecipare, e con l'olio offerto dall'Umbria si rinnoverà il rito dell'accensione della lampada che arde sulla tomba del santo. La ricorrenza è solenne, 8 secoli dalla morte di Francesco, 1226, con un programma fitto di eventi e appuntamenti, inclusa la processione notturna dalla Porziuncola fino alla basilica che custodisce le spoglie di San Francesco. Ha vissuto indicato a tutti, senza confini né esclusioni, la fraternità, dice di lui il cardinale Zuppi. Il suo esempio ci ricorda che la pace non è un'utopia. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Grazie Paolo. Paolo, abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sarri in regia, buona giornata.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno la lettura di un romanzo di Sandor Marai intitolato La recita di Bolzano. Sandor Marai è stato un autore nato nel 1900 a Kassa, allora Regno d'Ungheria, oggi Košice in Slovacchia. È nato da una famiglia borghese di origini sassoni. Marai incarna l'ultimo grande respiro della Mitteleuropa. Sceglie di scrivere esclusivamente in ungherese, considerandola la sua vera patria spirituale, pur avendo gran parte della vita vissuta in un esilio nomadico tra Parigi, Firenze, New York e San Diego. Adottò una posizione di fermo rifiuto verso ogni forma di regime, avversò prima il nazismo e poi il regime comunista installatosi in Ungheria nel dopoguerra. Nel 1948 lasciò il suo paese giurando di non farvi più ritorno, perché finché non ci fosse stata la libertà di parola. Le sue opere vennero proibite in Ungheria per decenni. Nonostante fosse un autore di enorme successo tra le due guerre, il lungo esilio americano lo immerse nell'oblio. La grande riscoperta internazionale esplose soltanto alla fine degli anni 90, grazie all'editore italiano Adelphi e alle traduzioni francesi e tedesche. Quando il suo capolavoro Le Braci e La recita di Bolzano, appunto, che stiamo leggendo, diventarono casi letterari mondiali. Nel 1989, a 88 anni, provato dalla solitudine, dalla cecità e dalla scomparsa della moglie Lola e del figlio adottivo, si tolse la vita a San Diego con un colpo di pistola, pochi mesi prima della caduta del muro di Berlino e della liberazione della sua Ungheria. Marai non scrive semplici romanzi, ma messe in scena interiori. I suoi personaggi si incontrano quasi sempre per un confronto decisivo dopo anni e anni di attese lunghe e spasmodiche. Ci sono lunghe notti, monologhi densi, dignità tragica e sguardi che scavano nell'essenza del destino e della passione. Lo stiamo già vedendo dalle prime pagine di questo romanzo, La recita di Bolzano. La sua scrittura è veramente capillare, dettagliata, al punto che una sola azione prevede pagine e pagine di resoconto minuzioso. Il protagonista, sebbene non ancora esplicitamente rivelato, è Giacomo Casanova. Riprendiamo la nostra lettura.

Si voltò, si avviò a grandi passi verso la poltrona dalle gambe dorate, foderata di seta a fiori, che stava fra il grande specchio e il camino. Si sedette, accavallò sulla gamba sinistra la destra, nodosa e gonfia sotto il ginocchio come quelle di chi cavalca e cammina molto, appoggiò i gomiti ai braccioli e fissò la fanciulla con uno sguardo grave e attento. «Di più», disse sottovoce in tono imperioso. «Vieni qui, accanto a me». E quando la fanciulla, avvicinandosi con passo lento e tranquillo, si fermò finalmente davanti a lui, egli prese la sua piccola mano arrossata, la sollevò con delicatezza e, come il cavaliere che fa volteggiare la sua dama durante la danza, o come il sarto che controlla la sua nuova creazione, l'abito da ballo appena indossato da una modella, le fece eseguire gentilmente e con mossa esperta una mezza piroetta che assecondò con grazia, muovendo il polso con aria distratta. «Come ti chiami?» domandò. E quando Teresa gli disse il suo nome, «Quanti anni hai?» alla sua risposta annuì brontolando pensieroso. «Perché?» disse dopo un po'. «Perché hai fatto salire le donne in camera mia?» E come se non attendesse risposta, si affrettò a proseguire. «La gente mi considera un mascalzone, Teresa. Crede che io sia davvero quello che dicono in giro. Ormai provo imbarazzo a viaggiare. Si diventa famosi perché questo nostro mondo è piccolo. Negli ultimi tempi le comunicazioni stradali sono migliorate in modo stupefacente. La trasmissione delle notizie funziona in maniera quasi perfetta. La gente sa tutto. Grazie alle chiacchiere delle gazzette e agli abitué dei ridotti teatrali, non esistono più segreti. Anzi, talvolta ho l'impressione che non esista più vita privata. Quando ero giovane le cose andavano diversamente. Oggi Venezia è come una scatola di vetro. Tutti stanno seduti in vetrina, imbrogliano, rubano, si ingozzano e amoreggiano in pubblico. Sei già stata a Venezia? Un giorno o l'altro ti ci porterò, da sabato a lunedì», disse distrattamente di sfuggita. «No, bambina mia, non credere ai veneziani. Guardami negli occhi. Lo vedi che sono triste? Ma le lingue hanno fatto di me una specie di pupazzo ridicolo, un fenomeno da baraccone. In tutte le città, alla notizia del mio arrivo, i belli imbusti, le spie, i gestori delle bische e le donne che si guadagnano da vivere contando sull'esistenza di altre donne più giovani e più inesperte di loro, tendono le orecchie. Gli oziosi sussurrano il mio nome bighellonando sul corso. Sguardi attenti mi seguono dai balconi e dal fondo delle carrozze. Le donne sollevano i loro occhialetti dal manico dorato, li accostano agli occhi miopi e dicono in tono affettato, inclinando un po' il capo: «Ah, è lui? Che vergogna! Come mai viene tollerato in città? Qualcuno me lo presenti!» Ecco cosa dicono le donne. «Avvicinati, cara. Guardami negli occhi. Hai paura di me?» «No», rispose la fanciulla. Il forestiero rifletté per un attimo. «Questo non va bene», disse un po' nervoso. Ma Teresa, la fanciulla che alla locanda del cervo era serva e parente, in effetti non aveva più paura. Ora che sta qui di fronte a lui, con la mano abbandonata alla singolare stretta, insieme carezzevole e brutale, avida e munifica, del forestiero, è forse arrivato il momento di occuparci di lei. Perché era una ragazza nubile e insignificante, ma intorno alla bocca aveva una piega che talvolta si increspava, comunicando agli uomini qualcosa di assai eloquente. Aveva 16 anni, questo lo abbiamo già detto,
Conosceva i segreti ammuffiti che si annidavano nelle camere e nelle alcove soffocanti della locanda del cervo. Faceva e disfaceva i letti, gettava via l'acqua usata dagli ospiti per lavarsi e aveva una sottana di panno blu lasciatale in ricordo da un commerciante di Torino e un corpetto scollato verde pallido che un'attrice di passaggio aveva dimenticato in fondo all'armadio della sua stanza e un libro di preghiere rilegato in pelle bianca con le effigi del santo di Padova. Oltre a questo non possedeva nient'altro, o meglio, possedeva anche un pettine veneziano. Dormiva in soffitta, sopra le stanze degli ospiti, non lontano dalla cameretta di Balbi, e veniva dal Tirolo meridionale, da un villaggio accovacciato ai piedi di un'alta montagna che sembrava annaspare in cerca di una boccata d'aria, oppresso dal paesaggio, dai monti e dalla povertà. E un bel giorno suo padre si era arruolato nelle milizie mercenarie del re di Napoli e non aveva fatto più ritorno. Teresa guardava il forestiero e non sentiva alcun timore. La paura che aveva provato la sera precedente, quando era stata apostrofata dal locandiere, il quale a volte la picchiava e a volte la invitava nel suo letto vedovile, e quando subito dopo il pasto aveva visto il forestiero cadere in un dormiveglia agitato e brontolare nel sonno, si era dileguata poco prima, quando l'uomo l'aveva presa per mano. Si vergognava un po' delle sue mani, che erano diventate rosse a forza di lavare i piatti e di trasportare la legna, ed erano ruvide, callose e screpolate dal vento che soffiava perennemente a Bolzano, tanto da farle pensare talvolta che non si sarebbe mai abituata a vivere lì. Ecco perché abbandonò un po' controvoglia la propria mano a quella mano maschile dalla stretta vigorosa e tuttavia morbida ed elegante che ricordava al tatto la levigatezza di un cuoio finemente lavorato. Ma il suo tocco la tranquillizzò. «Tu non hai paura», borbottò l'uomo sottovoce. Con un gesto estremamente cortese e delicato, quasi implorante, tuttavia inequivocabile, attirò a sé la fanciulla e la fece sedere sulle sue ginocchia. Teresa obbedì a quel gesto imperioso. Si accomodò giudiziosamente in grembo al forestiero, un po' come se si trovasse a un ricevimento in compagnia di estranei, pronta a scappare da un momento all'altro nel caso suonasse il campanello o qualcuno la mandasse a chiamare. Erano entrambi seri in volto. Si guardarono negli occhi con molta attenzione. Lui socchiuse le palpebre per vederla meglio, le afferrò il mento con due dita e le girò il volto verso la luce. La fanciulla lo lasciò fare con la stessa pazienza con cui si obbedisce agli ordini impartiti a fin di bene da un medico. «Da 16 mesi», disse con calma il forestiero, «non guardo negli occhi una donna. I tuoi occhi hanno un bel colore, Teresa, lo stesso colore del cielo sopra Venezia. Ogni tanto vedevo il cielo dalla finestra della prigione, quando mi accompagnavano a fare una passeggiata nel corridoio. Il cielo era azzurro, un azzurro venato di grigio, un po' freddo, come se riflettesse il colore del mare. I tuoi occhi hanno il colore delle cose eterne», disse con gentilezza. «Ma tu non puoi capire. D'altra parte, non importa che tu capisca. Tra noi due vi è un malinteso, l'eterno malinteso che divide gli uomini dalle donne. E io mi vergogno sempre a posteriori quando mi capita di parlare a lungo con una donna. Baciami», disse con semplicità, affabilmente. E già che la fanciulla non si muoveva e continuava a fissarlo con i suoi occhi grigio-azzurri, lo sguardo vitreo e la nuca irrigidita, disse ancora: «Baciami, non hai capito?» Con un'ombra di stupore nella voce, ma sempre in tono affabile. Ripensandoci più tardi,
Teresa si disse che con lo stesso tono di voce avrebbe potuto chiederle un bicchiere d'acqua o magari pregarla semplicemente di far salire Balbi in camera sua perché si stava annoiando. Tali erano state l'indifferenza e la naturalezza con cui aveva detto «baciami». Ma Teresa non aveva mai baciato un uomo, sicché continuò a fissarlo con gli occhi un po' appannati e un'aria non troppo sveglia, anzi piuttosto sciocca. A quel punto l'uomo le cinse i fianchi, con una mano sola e sempre distrattamente, come se allungasse il braccio per raccogliere un libro o un pettine, e domandò gentilmente con aria interessata: «Cosa senti?» «Niente», rispose la fanciulla. «Non hai capito», disse lui un po' contrariato. «Non hai capito la mia domanda. Non ti ho chiesto quali sensazioni provi in generale nei confronti della vita, degli uomini o dell'amore. Fai attenzione, piccina. Ti sto chiedendo cosa senti quando ti tocco. Cosa senti quando ti stringo il braccio con due dita un po' più in alto del gomito. Cosa senti quando ti appoggio la mano sul cuore? Così. Cosa senti adesso, in questo preciso istante?» «Signore», disse educatamente la fanciulla, e così dicendo si alzò e si inchinò davanti al forestiero, sollevando leggermente l'orlo della sottana, come aveva visto fare una volta in trattoria. «Io non sento proprio niente». A quel punto anche l'uomo si alzò in piedi. Rimase lì a gambe divaricate, con le braccia incrociate sul petto, a testa bassa, accigliato e perplesso. «Impossibile», disse molto agitato, e tossicchiò per mascherare l'imbarazzo. «È impossibile che tu non senta niente quando io... Ah, adesso vedrai!» L'abbracciò commossa fulminea, si chinò sul suo viso giovane e fresco e il raggio dei suoi occhi scuri si immerse nell'azzurro limpido e sereno di quegli occhi di fanciulla che brillavano di una luce mansueta. «Neanche adesso, mentre ti abbraccio, non senti il mio respiro ardente, la pressione delle mie mani sui fianchi? Non senti come ti sono vicino? Non ti rendi conto che ormai ci conosciamo e che sto per offrirti un dono meraviglioso, il dono della vita e dell'amore? Adesso tremi, non è vero? Avverti una strana vibrazione mai sentita prima d'ora, che ti percorre dalla punta dei piedi alla fronte, come se ti accorgessi soltanto ora di essere viva, di essere vissuta e nata per questo». E poiché non ottenne nessuna risposta, «Allora, che succede?» domandò smarrito. Quindi lasciò andare Teresa, si passò una mano sulla fronte e si guardò attorno, disorientato. Giacché la fanciulla che gli stava di fronte a un passo di distanza, quella ragazzina trasandata e cenciosa che andava in giro a piedi nudi, una fraschetta come ne aveva conosciute tante nelle locande. Ebbene, era evidente che in quel momento non provava la minima sensazione. L'uomo si schiarì la gola per nascondere l'imbarazzo. Il corpo giovane e fresco non era rabbrividito al suo tocco magistrale, quando lui lo aveva stretto a sé. Quegli occhi limpidi e cristallini non erano diventati torbidi come un laghetto di montagna all'approssimarsi della tempesta. Quel cuore, del quale avvertiva le pulsazioni attraverso la camiciola di seta e la pelle tiepida della fanciulla, non si era messo a battere più forte quando lui le aveva premuto il petto con il palmo ardente. Essa respirava tranquillamente. Stava lì di fronte a lui. Bastava allungare una mano per toccarla. Ma la sua mano protesa si arrestò a mezz'aria. La resistenza oppostagli talvolta dalle donne lo aveva sempre stimolato a sferrare nuovi attacchi. Ah! Esisteva forse un gioco più bello, una lotta più appassionante del duello con una donna che si difendeva, che gli sgusciava tra le dita, che protestava e respingeva il paladino innamorato? Allora sì che sentiva quale fosse la vera forza,
Allora sì che le parole fluivano con scioltezza dalle sue labbra e gli era facile mostrarsi al tempo stesso audace e remissivo, prepotente e devoto, commosso e temerario. Poiché la resistenza era già un contatto, una mezza vittoria, un modo di acconsentire, colei che resisteva sapeva perché si difendeva e colei che si difendeva aveva già iniziato a desiderare quel che fuggiva. Ma questa fanciulla nella camera di una locanda in una città sconosciuta, questa servetta esile e trasandata, la prima donna che gli capitava fra le mani, adesso, dopo 16 mesi di carcere, d'inferno, di solitudine, di tormenti, questa fanciulla non si stava difendendo. Non gli resisteva affatto. Stava lì, serena e tranquilla come se non si trovasse di fronte a lui. Quella piccola pezzente di fronte all'uomo che pochi anni addietro aveva preso in affitto un palazzo di Murano per la monaca più bella di Venezia e che a Roma, non molto tempo prima, aveva imparato a scrivere poesie d'amore da una duchessa nel palazzo del cardinale suo protettore, se ne stava lì e lui non sapeva che fare perché la fanciulla non si difendeva, ma non per questo cedeva agli ordini e alle pretese. Stava lì, come la luce di fronte all'ombra, e il suo istinto non le suggeriva di fuggire. L'uomo trasse un profondo respiro e si asciugò la fronte, bagnata di sudore freddo. Che cosa era accaduto? Un fatto mai verificatosi in precedenza. Si guardò attorno nella stanza come se stesse cercando qualcosa e i suoi occhi si fermarono sul pugnale che aveva dimenticato sopra la mensola del camino la sera prima. Lo afferrò distrattamente con entrambe le mani e cominciò a giocherellare con la lama. Si mise a camminare su e giù per la stanza parlando sottovoce, senza più preoccuparsi della fanciulla. «Ma tu guarda!» mormorò. Quindi esclamò: «Non è possibile!» Si sentiva orribilmente a disagio. Si sentiva come un grande attore che al suo primo spettacolo, dopo una lunga assenza dalla scena, venga accolto da una platea gelida, da una distesa di poltrone mute. E qui ci fermiamo per oggi. Beh, una presentazione insolita di Casanova. Un uomo fiaccato dalla prigionia che al primo tentativo di sedurre una donna fa clamorosamente cilecca. Beh, è un bel modo di affrontare la figura di Giacomo Casanova attraverso lo sguardo di Sandor Marai. Non percorre il cliché del seduttore tout court da subito. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura. Ciao dalla vostra Morena Oro.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in blu. Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi

0: e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in Senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma, di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
1: Radio Nuova in Rete.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti fra l'equipaggio. Anche ancora una notte di pesanti raid su Kiev, 18 feriti, fra cui 2 bambini. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia. Ora sarà Trump che dovrà scegliere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Immediata la replica del Cremlino, le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Christensen. Andersson ora dovrà formare il nuovo governo. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo, dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato all'Unione Europea. Proposta che ha suscitato le ire di Trump, che minaccia ora di alzare i dazi per Canada ed Europa. E la Commissione Europea ha votato il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online.
2: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata dall'aggravarsi di conflittualità con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto, quanto ha detto il presidente della Repubblica Mattarella parlando all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito al poligono militare di Monte Romano. Una busta con proiettili è stata recapitata al Ministero dell'Istruzione, destinatario Giuseppe Valditara, il ministro. La busta anonima inviata da Salerno, indirizzata al ministro in persona, è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede romana del Ministero. All'interno di un foglio un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Nella giornata del 16 settembre è stata sporta denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul caso. È tutto, grazie per l'ascolto.

La musica indipendente in radio, questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano che ogni giorno a quest'ora arriva per proporvi novità discografiche e siamo nel passaggio verso una nuova stagione, quindi sono tantissime le novità che abbiamo da proporre. Ma come sempre ad aprire Ora Musica, un classico. Ora Musica Story 1982.

0: qualche cosa di più, un vero amico.
1: Per un amico in più, Riccardo Cocciante oggi apre il nostro spazio Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto. La novità di oggi è di Mr. Freedom, Il puro vivere.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con un siciliano a Milano. Eh sì, è proprio così, perché lui arriva dalla Sicilia, vive in quella di Milano, si chiama Valentino Forte, oggi nostro ospite. Ciao Valentino, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Stella Bella, stiamo trasmettendo la versione remix di questo brano, mi piace molto nella presentazione di questo singolo, la scritta "quando l'amore diventa la cura, il coraggio di raccontarsi". Raccontaci bene di cosa si tratta, Valentino.
1: Allora, diventa la cura, nel mio caso questa canzone Stella Bella è stato rifatto un remix dopo ben 20 anni, e per celebrare, sia festeggiare sia i 20 anni dalla prima pubblicazione, ma anche per festeggiare un nuovo ritorno d'amore, sempre con la mia stessa compagna, perché anni fa, 20 anni fa, quando fu lanciato la prima edizione di questo brano, ho avuto, dopo qualche anno è nata mia figlia, e con mia moglie, come spesso succede in molte famiglie, è un po' andato a calare quello che è il rapporto. Il rapporto
0: in generale. Chi è genitore, quindi, chi vive queste cose ti capisce benissimo, Valentino, è tutto normale.
1: Sì, poi alla fine è normale.
0: La cosa che mi incuriosisce però, questi vent'anni tra la pubblicazione del brano e adesso la versione remix, che è dovuta evidentemente ad un riscaldarsi di tutta la situazione anche emotiva, no? Tu cosa hai fatto? Come hai vissuto questi 20 anni nella musica, intendo dire, no? Sicuramente avrai poi coltivato tutto il resto anche nella vita.
1: Beh sì, la musica per me è una fonte di vita, ecco, in questi 20 anni ho prodotto ho lavorato sempre nel settore della musica, con produzione di jingle, ho lavorato come talent scout per una discografica, ho prodotto diversi giovani artisti, e poi ho continuato anche a scrivere le mie canzoni, ma mi volevo soffermare ancora sul perché questo remix per festeggiare questo ritorno d'amore con la mia compagna, che oggi è più forte ancora di prima, quindi ecco perché chiamo è la cura, la musica è la cura.
0: Sì. Un bel messaggio questo, perché della serie mai dire mai a chi magari ha qualcosa che è rimasto lì in sospeso e non va via.
1: Esatto, ha funzionato. E poi tra l'altro in questa versione remix è stato aggiunto un ritornello, no?
0: Sì.
1: Che dice quest'estate calda e infinita, vivila con me, quindi ho azzeccato, anche avevo previsto in primavera quando ho scritto questo nuovo ritornello, che sarebbe stata un'estate calda,
0: molto anche infinita, visto che comunque continua quest'estate. Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, però chi si è incuriosito e vuole seguire Valentino Forte come può fare? Basta scrivere su Google Valentino Forte?
1: Sì, su Google oppure su Instagram Valentino Forte, Instagram, ci sono io.
0: Bene, allora ti cercheremo, ti seguiremo, ma adesso subito ti ascoltiamo con Stella Bella. Ci saluti tua moglie.
1: Spero che piaccia a tutti gli ascoltatori. Sì, saluto Cristina, vi saluto Cristina, sarà felice, insomma, spero.
0: Ma lo sarà sicuramente. Grazie Valentino.
1: Perché non sa di queste intimità che sto raccontando, ecco. Ne verrà conoscenza tramite
0: l'intervista. Ciao Valentino.
1: Bene, grazie Riccardo. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
2: Sei così bella da farmi impazzire. Sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: Valentino Forte, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare la versione remix di Stella Bella.
1: Ora Musica.

Santo Subito. Questo è il titolo della nuova canzone di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto. Aura Musica, siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi. Ancora un paio di novità al primo ascolto. La prossima si chiama È già domani ed è il singolo di Federico Di Battista.

Ti è capitato di aver passato un giorno triste per via del fato e del lavoro che influisce? Ti è capitato, ma ce la fai con le tue mani se stringi i pugni e pensi forte che è già domani.

0: domani.
1: È già domani Federico Di Battista con la nuova canzone nella nostra vetrina musicale dedicata alla musica indipendente. Ultima segnalazione del giorno, Bologna Underground, il singolo firmato Colangeli.
2: Sì.

0: L'Angeli con Bologna Underground. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, Francesco Colangeli, noto semplicemente come Colangeli. Ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
4: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Primo piano sul teatro Lauro Rossi di Macerata e la stagione 2026-2027. Ieri c'è stata la presentazione, tanti titoli in programma, soprattutto la sottolineatura che, insomma, stiamo parlando di un teatro che è stato appena riconosciuto patrimonio UNESCO, uno scrigno di bellezza che quindi rende ogni rappresentazione un'esperienza unica. Già il fatto stesso di mettere piede nel teatro Lauro Rossi vuol dire tutto questo. Ma vediamo il cartellone. Il cartellone è stato intanto presentato da Gilberto Santini dell'AMAT, con cui il comune collabora, e dall'assessore alla cultura Lorella Benedetti. Ci sono quest'anno 7 spettacoli in abbonamento e 1 fuori abbonamento, e poi ancora la rassegna Finalmente Domenica per i più piccoli, e ancora l'esperienza teatrale con Gente di Teatro, il ciclo di incontri con gli artisti protagonisti delle rappresentazioni e Scuola di Platea, collaudato e prezioso progetto che coinvolge i ragazzi delle scuole medie superiori. Diamo uno sguardo veloce ai vari titoli, perché vuole, insomma, è possibile fare vari approfondimenti. Si inizia il 4-5 novembre con Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi. Poi il 12-13 dicembre Prelude, danza al pianoforte, con Ambeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Mori Gonzales, pianoforte dal vivo di Sofia Veseruk e la coreografia di Massimo Morricone. Il 7-8 gennaio Closer di Patrick Marber con Paolo Kessisoglu, Roberta Coronia, Alessandro Averone e Ieva Sai per la regia di Fabrizio Coniglio. Passiamo al 26 e 27 gennaio. Massimiliano Gallo arriva con Malinconico, moderatamente felice, scritto con Diego De Silva e diretto dallo stesso Gallo. Il 9-10 febbraio Maria Amelia Monti e Gigio Alberti saranno protagonisti di Lungo Spolmoni di Duncan Macmillan, regia di Alberto Giusta. E poi ancora il 26-27 febbraio L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, nell'adattamento e regia di Roberto Valerio, con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese. Chiude il cartellone il 23-24 marzo Buongiorno Ministro di Jordi Galceran, con Enzo Gugliacchi e Carlotta Proietti, regia di Ferdinando Ceriani e musiche di Nicola Piovani. C'è di tutto, è dalla commedia al dramma, alla tragedia, quindi troviamo un po' di tutto. Fuori abbonamento il 17 gennaio anche il musical con Scommetto che mi ami, scritto e diretto da Giulia Giontella e prodotto da Teatro in Bilico. Per gli appuntamenti per i bambini, Finalmente Domenica, bambini e famiglie naturalmente, il 6 dicembre Factory, compagnia transadriatica, presenta Pinocchio, un bambino come tutti gli altri, scritto e diretto da Tonio De Nitto. Il 31 gennaio sarà la volta di La storia di Hansel e Gretel di Crest, scritto e diretto da Michelangelo Campanile. E infine il 28 febbraio Luna e Zenzero del teatro Giovani Teatro Pirata di Nadia Milani e Simone Guerro. Ricordiamo che il rinnovo degli abbonamenti va dal 6 al 14 ottobre, nuovi abbonamenti dal 16 ottobre, quindi per chi vuole ci sono tutte le informazioni, è possibile trovarle anche nel sito del comune di Macerata. Ora passiamo alle interviste che ha realizzato la nostra Maria Moretti ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione. La prima, l'assessore alla cultura del comune di Macerata Lorella Benedetti, a seguire quella a Gilberto Santini, direttore AMAT.
1: La mia prima stagione di prosa è vissuta appunto come, in qualche modo, come programmazione, come ideazione, come previsione di quali spettacoli fare, un'emozione grandissima perché io sono una spettatrice da tanti anni del teatro, sono abbonata alla stagione di prosa non soltanto a Macerata ma mi è capitato anche in altri teatri, quindi ho sempre vissuto comunque la stagione teatrale in prima persona, quindi quest'anno in particolare viverla invece anche come come promotrice in qualche modo è stata davvero un'emozione molto grande. Parliamo ad un pubblico, vogliamo parlare ad un pubblico non soltanto diciamo adulto, ma anche ai più piccini, perché riteniamo che avvicinarsi al teatro, agli spettacoli fin da piccoli poi possa portare anche a un seguire la stagione di prosa, tutte le rassegne che la nostra città propone in questo magnifico teatro, possa poi portare appunto i più piccoli a diventare adulti e poi a seguirci anche da grandi. Iniziamo questa nuova stagione teatrale come una nuova era proprio di programmazione, perché appunto siamo in un luogo che è stato riconosciuto patrimonio mondiale, e quindi la nostra idea è quella di custodire innanzitutto questo magnifico luogo come bene culturale mondiale, non soltanto di custodirlo ma anche di valorizzarlo sotto l'aspetto artistico, sotto l'aspetto come una piazza civile, come un luogo comunque da vivere, ma sempre pensando appunto alla custodia in particolare e a valorizzarlo appunto come bene mondiale.
2: Devo dire che con la nuova amministrazione, il nuovo assessore La Benedetta, abbiamo cercato davvero di allargare le possibilità del teatro ad ancora più persone, quindi è nata una stagione molto diversificata, sicuramente molto affabile, carica di empatia. Abbiamo cercato delle storie che potessero dialogare in maniera molto diretta col pubblico, non tralasciando mai insomma la grande tradizione del teatro Lauro Rossi per quello che riguarda gli interpreti, gli autori, insomma, quindi davvero si incontreranno tante storie assieme ai classici, anche tante storie che parlano del presente sin dall'inizio, insomma questo scandalo a cui dà vita una bravissima Anna Valle, e una bellissima serata di danza con protagonista Ambetta Toromani, insomma tante occasioni diverse, senza dimenticare l'appuntamento con per le famiglie, col teatro per ragazzi, che è un appuntamento molto sentito. Quest'anno anche l'ospitalità al teatro del territorio con il teatro in bilico, commedia con musiche, insomma, che ci fa piacere ospitare, perché su volontà del comune di Macerata si è voluto guardare appunto al territorio e ai professionisti in modo da dare spazio anche alla loro creatività.
3: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: No, è mio! È mamma! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Vita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi con nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni in nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi il premio letterario Dolores Prato Città di Treia, che arriverà il 19 e 20 settembre al suo momento più atteso con la finale. Un appuntamento, quello del bel borgo di Treia, che ogni anno porta in città le voci più interessanti della narrativa contemporanea e che trova nel nome di Dolores Prato il suo riferimento più autentico. Un riconoscimento letterario dedicato alla narrativa italiana femminile, nato con l'obiettivo di valorizzare la scrittura contemporanea, mantenendo vivo il legame con la grande scrittrice che ha consegnato Treia alla memoria letteraria del Novecento. Due giornate ricche di appuntamenti che avranno al centro la letteratura, il confronto e la figura di una scrittrice, alla quale la città ha dedicato negli anni un percorso culturale sempre più vivo, nel segno del suo straordinario legame con la città, che nelle pagine di Giù la piazza non c'è nessuno è diventata molto più di uno sfondo, un luogo dell'anima osservato, ricordato e restituito alla letteratura con una voce unica. Due le ospiti di particolare rilievo sul panorama nazionale che saranno le protagoniste del premio letterario Dolores Prato Città di Treia, e sono Chiara Tagliaferri, scrittrice e autrice tra le voci più interessanti della narrativa e della cultura contemporanea, e Gaia De Laurentiis, attrice e volto noto del teatro, della televisione e del cinema. Due presenze diverse accomunate dalla capacità di trasformare la parola scritta in un'esperienza da ascoltare e condividere. Sabato 19 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale, Chiara Tagliaferri sarà protagonista di un incontro dedicato al suo ultimo libro, Arkansas, storia di mia figlia, in dialogo con Lucrezia Sarnari. Un confronto che porterà al centro della manifestazione la scrittura contemporanea, una storia intensa, personale e letteraria, affidata alla sensibilità di un'autrice che ha saputo costruire negli anni un rapporto particolarmente forte con il pubblico. La cerimonia finale, domenica 20 settembre alle ore 17:15, vedrà protagonista invece Gaia De Laurentiis. La presenza di Tagliaferri e De Laurentiis amplierà così il percorso del premio, mettendo in relazione la letteratura che nasce oggi e una scrittura che continua a essere letta, studiata e riscoperta, contraria a fare da cornice a questo dialogo tra autrici, interpreti e lettori. Ecco invece vi segnalo un altro appuntamento per sabato 19 settembre, parliamo questa volta di musica. Nella affascinante cornice dell'Abbazia di Fiasa, nel cuore dei Monti Sibillini, si svolgerà il Memorial Bianchi, giunto alla sua quarta edizione, intitolato a Gabriele Bianchi, socio della sezione di Boviso e Masciago dal 1950, presidente generale del CAI dal 1998 al 2004 e vicepresidente dal 1991 al 1997. Il Memorial Bianchi è divenuto il principale momento di ritrova e socializzazione tra cori CAI ed insieme anche un importante e riconosciuto momento di proposizione artistica e musicale, di valorizzazione, affermazione e diffusione della colorità popolare e di montagna, che incontra e mette in risalto le storie, pregi e le qualità culturali dei territori.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10.30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitolo. Un drone russo ha colpito una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso. Droni e missili su Kiev e Odessa.
2: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burrini, Nina allo studio.
1: Il Canada e l'Italia, l'Europa legati da un'affinità elettiva, scelta rinnovata più forte proprio per questo, lo dichiara il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato dell'Unione Europea, proposta che ha suscitato le ire di Trump che ora minaccia di alzare i dazi per Canada ed Europa. Le tensioni nel Golfo, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'intercettazione di un drone nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita, lo riferisce la Protezione Civile Saudita citata da Al Arabiya. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlasco, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio le prime volte che fece capolino nelle indagini nel 2017. La Commissione Europea ha adottato gli EU Kids Act per rafforzare la sicurezza di minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com. Le parole dell'estate.

ufficialmente la seconda ora delle parole dell'estate per questo giovedì insieme con Lisa Stansfield. Ho anche il disco di questa straordinaria artista dove c'è questa canzone di Real Think del 1997. Un saluto a Sabino D'Alessandro, sempre lui in regia, pronto insieme fino alle 16 anche per parlare di mini classifiche cinematografiche. Vediamo quali sono i 5 film del box office italiano a distanza di 7 giorni, cosa è cambiato nell'ultima settimana. Al numero 5 ritroviamo in leggera discesa il film d'animazione Paw Patrol dai mitici personaggi Missione Dinosauri. Dinosauri che sono un po' dappertutto, nell'ultimo periodo abbiamo visto anche la fine di Oak Street, ma in questo caso sono dinosauri meno spaventosi, ovviamente legati al mondo dei cartoni. La numero 4 è una new entry che si riforma in questo caso per un sequel che è stato massacrato letteralmente purtroppo dalle recensioni internazionali ancora più duramente dell'originale del 1998. Parliamo di Amori e Incantesimi, in questo caso il secondo, ci hanno messo un bel 2, ma al pubblico non importa perché gradisce ancora la coppia sul grande schermo Nicole Kidman e Sandra Bullock in questo secondo capitolo di Amori Incantesimi che entra al numero 4. Il numero 3, un'altra commedia sentimentale decisamente sui generis, la regista è un'ottima e brava Olivia Wilde che mette il matrimonio un po' sotto pressione in questo film con Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz, grandi protagonisti di questa nuova commedia diretta e interpretata dalla regista e attrice Olivia Wilde. Un film da camera, infatti è quasi girato all'interno di un appartamento, si intitola The Invite, il piacere è tutto nostro ed è al numero 3 questa settimana. Numero 2 rimane stabile l'avventura cinematografica, cartoni animati e tecnica mista, lo diciamo, tra cartoon, esseri viventi, quella classica dei Looney Tunes che ci hanno abituato con grande divertimento e buone dosi d'azione. In questo caso il film è il tanto amato Coyote vs. Acme, sapete che questo film rischiava addirittura di non uscire mai al cinema. Tra poco scopriremo la nuova numero 1 della settimana, subito Max Gazzè.

Beh ragazzi, non c'è niente da fare, continua ancora la cavalcata, è il caso di dirlo, del cavallo di Troia, in questo caso all'interno di Odissea, perché ritorna alla numero uno questa settimana il film targato Universal di Christopher Nolan, che ormai ha raggiunto una cifra imbarazzante in positivo ovviamente nel nostro paese di 58 milioni di euro di incasso, e poi in tutto il mondo, che ve lo dico a fare, molti molti di più. Odissea di Christopher Nolan tra l'altro ha superato Jurassic World, è diventato il film Universal con il maggior numero di incassi della storia, secondo i dati riportati da Deadline. Odissea ha raggiunto 1,68 miliardi di dollari al botteghino mondiale nel suo nono fine settimana di programmazione, film arrivato nelle sale da noi il 16 luglio. Come vedete è ritornato ancora una volta alla numero uno, il primato in precedenza apparteneva a Jurassic World, che aveva chiuso la propria corsa con circa 1,672 miliardi di dollari. Il film del 2015 aveva rilanciato anche il marchio nato con Steven Spielberg di Jurassic Park, dando origine a questa nuova trilogia. Il risultato ottenuto da Nolan si aggiunge a una lunga serie di traguardi, perché Odissea è diventato il film con il miglior incasso della carriera del regista in assoluto sia negli Stati Uniti sia all'estero, oltre che nel mercato globale. Ha inoltre stabilito il miglior debutto di sempre per Matt Damon, miglior esordio del 2026 per un film live action, e negli States ha segnato anche il record d'apertura per un titolo che comunque rimane da quelle parti vietato ai minori. Da noi diciamo non c'è nessuna restrizione alla visione del pubblico, ma in realtà in America sì. Beh, Odissea ancora nuovamente la numero uno dei film più visti nel nostro paese.

questo pomeriggio attraverso la mail Kate, presumo Caterina, che ci auguro buon pomeriggio e una buona giornata. Grazie davvero, continuate a scriverci a diretta@radiumblu.it. Il nostro Sabino Alessandro pronto in regia a farci ascoltare anche il nuovo singolo di Jen Rooks, Slow Dance for a Minute.

Crosby, Still, Nash, Young, e ci metto dentro anche Sabino D'Alessandro che ha curato la regia fino a questo momento. Allora, non solo cinema per quanto riguarda il box office, quindi i film che incassano di più, ma decisamente anche personaggi che sono stati premiati nelle ultime ore, negli ultimi giorni, con dei discorsi anche commoventi che sono stati fatti alla recente premiazione degli Emmy Awards. Ne parleremo tra poco e intanto questa ci riporta agli anni 80, Billy Joel.

Beh, a questo punto devo chiedere al mio interlocutore principale, il nostro Sabino Alessandro, dall'altra parte hai qualche punto dolente del corpo che ha bisogno di essere diciamo rimesso insieme come i cocci con la tecnica del kintsugi? Più o meno, le mani in questo momento, che sono preziose. Ah, i piedi, scusa, avevo capito le mani. Allora, Kintsugi, la canzone nuova di Elisa, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Parliamo di un grandissimo personaggio che ha accompagnato intere generazioni, soprattutto con una trilogia indimenticabile, Michael J. Fox, l'attore protagonista di Ritorno al futuro e di tante altre serie TV e film. Una forte commozione davvero ha pervaso la platea dell'edizione nuova degli Emmy che si è tenuta qualche giorno fa, quando Michael J. Fox ha pronunciato il suo discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto tra l'altro un premio speciale che viene dato non tutti gli anni, ma secondo rare eccezioni, se anche per protagonisti che si sono distinti magari nell'ambito della solidarietà e dell'umanità, il Bob Hope Humanitarian Award, il riconoscimento che celebra le personalità della TV e dello spettacolo che si sono distinte anche per un impegno filantrofico profondo e duraturo. Ed è il caso di Michael J. Fox, che è stato premiato, il contributo dell'attore anche alla ricerca, alla lotta, lo ricordiamo, contro il Parkinson, che gli fu diagnosticato a soli 30 anni. Oggi l'artista ne ha 65 e ha confessato che all'inizio tenne nascosta, diciamo, la sua malattia perché temeva che avrebbe influito sul suo lavoro e sul rapporto con il pubblico. Lo ha raccontato dal palco del Peacock Theater di Los Angeles, dove ha ricevuto questo importante riconoscimento. Lui ha detto: sono rimasto sbalordito dal sostegno che ho ricevuto, il sostegno di tutti voi, accolto da una lunga ovazione, un sostegno che mi ha dato una grande carica, mi ha fatto sentire che potevo continuare a fare questo lavoro, che non avevo perso ciò che faccio e che nessuno poteva portarmelo via. Riconoscimento, ripetiamo, che non viene assegnato ogni anno, ma solo quando l'Accademia ritiene che esista un candidato meritevole e che incarni pienamente questi valori, e per questa edizione ho scelto proprio il grande Michael J. Fox, sempre nei nostri cuori. 15:36 di questo giovedì pomeriggio, ben ritrovati alle parole dell'estate. Raccontateci questa vostra fine dell'estate. Siete in ufficio? Pensate ancora alle vacanze? Beh, tutto è possibile. C'è Gianna Nannini.

male, ma d'altronde per noi è normale. Mi vedi anche tu le balene volare lassù.

anche il talentuoso Alex Warren qui su In Blue 2000 con la sua Emerald Eyes. Allora, è stata una serata, una giornata di sport tra solidarietà e grandi campioni, protagonisti a Milano per questa 12ª edizione della Laureus Charity Night, appuntamento annuale di raccolta fondi organizzato da Fondazione Laureus Sport, con progetti rivolti a bambini e ragazzi che crescono magari in contesti socio-economici fragili. Una serata che si è svolta allo spazio Eventi Brembo, che ha riunito protagonisti dello sport, istituzioni, sostenitori della fondazione. L'obiettivo di abbattere le barriere e rendere l'attività sportiva sempre più accessibile, e nelle parole anche degli organizzatori, Laureus è incentrata sullo sport per i bambini, sempre di più sulla collaborazione con i suoi soci e anche con le aziende che hanno voglia di lavorare insieme in sinergia alla fondazione. Quindi sono stati già realizzati in passato numerosi progetti, numero di progetti e numero di bambini che si possono concretamente aiutare. L'insegnamento è quello di dare a questi ragazzi in difficoltà la possibilità di credere in se stessi e soprattutto di trovare la spinta dentro di sé senza farsi abbagliare magari dalle cose facili, e quindi sognare e sentire dentro di loro ciò che li fa sentire davvero grandi. Quindi il concreto sostegno di questa organizzazione, di questa fondazione che porta allo sport dove può fare realmente la differenza come occasione di crescita, inclusione e cambiamento. Allora, a proposito di cambiamenti per quanto riguarda la nostra programmazione, no, non ce ne sono, perché le parole dell'estate vanno avanti fino alle 16 e poi vi ricordo la seconda parte affidata a Marco Parce dalle 16 alle 17 anche in questa giornata di giovedì 17 settembre. Quanti 17 ci stanno? Tantissimi davvero. Allora, un numero che può essere un portafortuna per questa giornata, ma un numero altrettanto importante, anzi l'anno 2012, ricorderete l'esplosione del fenomeno il Cile proprio in quel periodo con questa canzone dal titolo Cemento Armato.

oggi con grandi canzoni, questo degli anni 90, rimarremo negli anni 90 anche alla fine, Blondi con Maria. Grazie a tutti voi per esserci stati, grazie a Sabino e Alessandro in regia, l'appuntamento si rinnova domani insieme a partire dalle 14, sempre con le parole dell'estate. Domani avremo anche le anticipazioni delle classifiche di Air One. Vi lascio con questa storica degli anni 90 di Bryan Adams. Buon pomeriggio.

0: ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
8: Perché sei qui?
9: Accompagno te.
6: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
10: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
6: Un film che fa bene al cuore.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi,
12: abbiamo parlato e ci siamo voluti bene.
13: La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Canada e l'Europa sono legati da vincoli geografici, legati da affinità elettive, insieme sono più forti, così ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. Immediata la replica di Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea per ritorsione e imporre nuovi dazi. Un drone è stato intercettato in Arabia Saudita, una persona è morta e due sono rimaste ferite nel Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti.
1: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti, Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu, sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia coeso e integrato in ambito di interforze a livello nazionale, in un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala e migliori capacità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano al poligono militare di Monte Romano. C'è anche la discriminazione razziale fra reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione a un rabbino, insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia tutti e tre, erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Operazione della polizia postale contro la pedopornografia online, 17 persone sono state arrestate, scoperti 55.000 file fra foto e video. I fermati sono accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale che diffonde online materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate nel 2024 su impulso della Homeland Security degli Stati Uniti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Eccoci pronti, buon pomeriggio, ben trovati. La prossima ora la passiamo insieme ad ascoltare musica, se non altro che poi, se ci fermiamo un attimo a pensare a come ascoltiamo la musica oggi, musica liquida, musica istantanea, questo flusso infinito di beat sparato da un server remoto fin dentro le nostre cuffie wireless, sembra quasi incredibile che l'umanità ci abbia messo più di un secolo a perfezionare una cosa che oggi sembra semplicissima e anche un po' superata, no? Come far girare un pezzo di plastica sotto una puntina. Eppure la storia del suono registrato è un'epopea di rivoluzioni tecnologiche, di guerre industriali, di intuizioni geniali. E c'è una data precisa che segna l'inizio della prima vera grande illusione della musica ad alta fedeltà. Ovviamente oggi, un 17 settembre 1931. Siamo a New York, salone elegante del Savoy Plaza Hotel, e i dirigenti dell'RCA, RCA Victor il nome dell'epoca, convocavano la stampa per presentare questa meraviglia dell'ingegneria. Il primo disco al mondo capace di girare a 33 giri e un terzo al minuto, perché fino a quel momento il mondo della musica era dominato dai 78 giri, dischi pesanti, rigidi, fatti di gomma lacca, che peraltro è un materiale che si ricava dalle secrezioni di un insetto. Insomma, comunque i 78 giri avevano un limite enorme, visto che su ogni facciata ci stavano solo 4, massimo 5 minuti di audio. Quindi per ascoltare, che ne so, una sinfonia di Beethoven servivano 5 o 6 dischi interi da cambiare, no, di continuo sul piatto. Ed era un'esperienza d'ascolto, diciamo, spezzettata, non proprio il massimo, per non parlare del fruscio. Ma appunto quel 17 settembre la RCA presentava i cosiddetti Program Transcription Discs, cioè dischi che riducevano la velocità a 33 giri, fatti di un materiale nuovo, ma soprattutto potevano ospitare 15 minuti di musica per lato. Sembra una rivoluzione, e invece c'è un fallimento clamoroso, perché eravamo nel pieno della Grande Depressione americana, cioè i lettori dell'RCA che servivano per ascoltare materialmente questi nuovi dischi costavano quasi $100 dell'epoca, una fortuna, insomma, più o meno parliamo di 1000 euro di oggi. E come se non bastasse, le testine di lettura di allora erano pesanti come macigni, cioè le puntine erano in metallo, scavavano letteralmente i solchi morbidi di questo materiale nuovo, e i dischi si distruggevano dopo pochissimi ascolti. Quindi nel giro di 2 anni l'esperimento viene archiviato. Ma l'idea non muore, bisogna soltanto aspettare che la tecnologia e l'economia riprendano fiato, insomma un salto avanti fino al 1948. Columbia Records stavolta riprende quel concetto, inventa il microsolco e utilizza un nuovo materiale plastico immensamente più resistente, il cloruro di polivinile, per gli amici semplicemente il vinile. E quindi ecco che nascono i long playing o LP, il 33 giri per come lo conosciamo oggi, insomma suono pulito, 22 minuti per lato, puntine leggere, no? Che non rovinavano la superficie. E da quel momento in poi l'evoluzione del supporto musicale subisce un'accelerazione spaventosa, trasformando il nostro modo di fruire proprio la musica, no? Negli anni 60 e 70, diciamo, c'era la musica a setta della Philips. Il suono è vero, perdeva un pochino di dinamica, però la musica diventava qualcosa da portarsi dietro, no? Nasceva il concetto, che ne so, di compilation, cioè una cassetta registrata da regalare a qualcuno. Poi dopo sarebbe arrivato il Walkman, che ci permetteva per la prima volta di camminare per strada portandoci la nostra colonna sonora personale nelle orecchie. 1982, altra rivoluzione, Sony e Philips che uniscono le forze e lanciano il Compact Disc. Stavolta è il laser che sostituisce il contatto meccanico della puntina. Il suono diventa digitale, si azzera tra l'altro in un colpo solo, frusci, scricchioli, niente. E il CD regnerà incontrastato per 20 anni, spingendo la qualità audio a livelli mai visti prima. Poi arriva la fine degli anni 90, arrivano gli MP3, la rete internet, Napster, l'iPod, e la musica perde completamente la sua corporeità, no? Il fatto di essere un oggetto fisico, diventa un file, una sequenza di 0 e 1 da salvare in un hard disk. Ma la storia della tecnologia ha dei corsi e dei ricorsi, no? Anche uno strano senso dell'umorismo, perché oggi, nell'epoca dello streaming, no? Dell'accesso illimitato a milioni di canzoni con un tocco sul display, il vinile, quel vecchio 33 giri sognato al Savoy Plaza nel lontano settembre del 1931, è tornato con una forza prepotente, ma non per nostalgia, più per un bisogno tattile proprio, un rituale, no? Il piacere di sfilare il disco dalla copertina, di posarlo sul piatto, abbassare quel braccio meccanico e sentire quel leggerissimo, inconfondibile fruscio, no? Prima che la musica riempia la stanza. È passato quasi un secolo, ma le emozioni girano ancora a 33 giri o a 45 giri, insomma, se pensiamo ai dischi più piccoli che c'erano nei jukebox, ma questa è un'altra storia. Le parole dell'estate, partiamo.

0: C'è anche Conan Gray nel pomeriggio di In Blu 2000, dove la scorsa primavera invece, vi ricordo che in questa versione della bella stagione recuperiamo tutti gli artisti che sono passati in studio a parlare di quello che stavano facendo. E dicevo, la scorsa primavera abbiamo incontrato per la prima volta quest'artista che ha passato tutta l'estate a suonare, tra l'altro, e si fa chiamare Bert, con due H finali, che io non sapevo bene come si potesse dire, Bert, all'italiana, all'inglese, insomma, ci ha illuminato lei. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ma io in realtà sono dell'idea che una volta che tu decidi di essere un artista, il tuo nome è un po' di tutti e quindi ognuno può scegliere come vuole, però diciamo in inglese le doppie H non fanno differenza, si dice birth, però okay. Insomma, come volete voi.
0: E perché l'hai scelto allora questo nome così un po'? Perché fosse unico e irripetibile come te?
2: Esattamente, esattamente, anche perché insomma la parola birth con un H sola può voler dire tante cose, però con due H sono proprio solo io.
0: No, perché io lo so che non ci si può, cioè è un po' come dover spiegare le barzellette, no? Cioè o lo capisci, cioè non sto io lì a dirti, però è vero che già stavo lì a capire perché la rinascita del personaggio, capito? L'individuo e la riparte, cioè capito? Invece è molto più semplice di quanto uno non potesse immaginare, cioè mi piace questa cosa.
2: Sì, poi è un nome che ho scelto al liceo, che mi porti dietro al liceo, in cui insomma mi piaceva tantissimo studiare filosofia e quindi insomma mi ero fatta tutti questi viaggi mentali incredibili sull'origine delle cose, sulla nascita delle cose, esattamente.
0: Che bello, veramente. L'occasione è un po' una piccola grande festa, che quando c'è un disco, siamo alla vigilia della pubblicazione del primo disco di Bert in inglese, in italiano, perdonatemi, è sempre un po' una cosa da festeggiare, no? Oggi tra l'altro è uno di quei, che facevi tu il 23 aprile del 2005?
2: Allora,
0: no, perché te lo
2: probabilmente
0: dico perché
2: ero a scuola alle elementari, probabilmente
0: è uno di quei compleanni strampalati, anche un po' nerd, di cui probabilmente non si sentirà parlare, no? Però oggi veniva pubblicato il primo video su YouTube, 18 secondi, no? Io allo zoo, me at the zoo, senza musica, senza montaggio, cioè lui davanti, eccoci qui alla gabbia degli elefanti. Cioè è una cosa talmente semplice da essere banale, ma talmente potente, che ha cambiato completamente il paradigma. Da quel momento in avanti ognuno aveva la facoltà di raccontare, caricare, diventare reporter, diventare artista, diventare musicista. È stata una delle piccole grandi rivelazioni di quell'internet che insomma tanto ci piace raccontare. Tu come la vivi la tecnologia, visto che mi pare di aver capito che hai rimediato anche la band con una call sui social?
2: Ma sì, io in realtà con la tecnologia, con internet, ci sono cresciuta ampiamente, quindi ho proprio pochi ricordi della mia vita pre-internet, in tutta onestà. Ovviamente è un mezzo per fare tante cose belle che prima non si potevano fare, tra cui appunto trovare una band tramite un open call. Forse prima si metteva, non so, una locandina.
0: L'annuncio, esatto. Negozi di dischi, forse non ci sono più negozi di dischi, forse non ci sono più bacheche.
2: Esatto, non ci sono solo bacheche virtuali adesso, e ce ne sono talmente tante che poi si perde sempre tutto. Ma il rapporto con la tecnologia è un po', secondo me, come quello di tante altre persone, cioè che ne abuso, però insomma che ha anche i suoi lati positivi.
0: Ok, no, che non voglio fare il boomer, capito? Quindi allora volevo anche un'opinione insomma da una che c'è cresciuta già dentro, ecco, che internet è un po' una cosa per scontata, insomma, ma va bene così. Parlavamo di musica, oggi l'occasione è la vigilia dell'uscita di Senza Fiato, 24 aprile domani, lo abbiamo cominciato ad assaggiare da questa canzone qui, Truman, cioè Birth, nel pomeriggio di In Blu 2000.
3: Che strana questa luna, ci penserai a sera.
0: Sono delle melodie che sembrano scritte apposta per entrarti dentro l'orecchio e non uscire più, no? Cioè questa di notte noi non siamo uguali, guarda, cioè, io non lo so se vengono così all'improvviso, no? Come diceva Vasco Rossi, sono come i fiori, sai, le canzoni sono lì nell'aria, oppure è frutto di un lavoro, adesso mi metto e scrivo questa cosa, perché come funziona, Alice?
2: Questa canzone qua è stata scritta in una sera magica, non saprei neanche dirti come ho fatto. è uscito e basta. Io scrivo in freestyle, quindi mi faccio uscire le cose dalla mia bocca senza pensarci troppo, e questa melodia è uscita fuori proprio così, mentre stavo scrivendo la strofa, è poi venuta fuori anche quella di cui parli tu, di notte non siamo uguali, io rimango allerta come i cani, e ho detto aspetta
0: che suona bene questa,
2: forse questa va bene, esatto.
0: No, perché poi il disco esce domani, Senza fiato, il primo disco cantato in italiano per Bert, l'occasione di averla qui è per, capito, sapere tutto quello che c'è intorno, tutto quello che c'è dietro, anche perché la tua storia, per esempio, negli Stati Uniti, che c'è la fortuna, capito, di arrivare lì e di rimanere bloccata, nel senso che il giorno dopo che sei arrivata tu hanno chiuso tutto, aeroporti, eccetera. C'è una condanna, sì. Questa.
2: Nel ormai lontano 4 marzo 2020 sono atterrata e poi hanno chiuso i porti, fra l'altro quella sera lì, e poi ovviamente la decisione è stata mia, insomma, di rimanere, e ormai insomma mi ero innamorata, avevo già iniziato a collaborare con vari amici sempre per discorsi creativi.
0: Tu già avevi deciso di fare la musica da grande, insomma, no? Cioè eri già impegnata anche attivamente South by Southwest, cioè non è proprio il festivalino, ecco, di dietro casa, ecco.
2: Sì, io di fatto subito dopo, anzi durante il liceo, ho scritto il mio primo disco in inglese, che è uscito nel 2016, durante il liceo, e poi da lì in poi, insomma, ho fatto un tour che è durato 3 anni, un po' in giro per il mondo, Europa, principalmente Nord America, e poi sono atterrata proprio a New York, in cui insomma ormai sono 6 anni, belli, belli intensi.
0: Questa America, com'è vista da dentro l'America? Perché non voglio buttarla sulla politica, però diciamo che non c'è un'area di leggerezza, ecco, guardando alla cronaca che ti prende a schiaffi, immagino che anche da un punto di vista di creatività sia anche un pochino difficile, no? Cercare un po' quella via di fuga, sapendo che dall'altra parte del mondo, forse dietro di noi, insomma, ci sono tutte queste storture.
2: Ma io devo essere sincera e dire che non avverto molta leggerezza in nessuna parte del mondo in questo momento, però ovviamente sì, in questo momento gli Stati Uniti stanno vivendo un momento drammatico per varie ragioni, appunto, senza necessariamente dilungarci troppo al riguardo. Penso anche però che l'arte abbia una grande responsabilità, ma anche un grande potere in questi momenti storici, e io penso sempre che, insomma, le chitarre vadano tirate fuori proprio in questi momenti.
0: Sì, e sono tanti gli artisti, anche soprattutto americani, che non le stanno mandando a dire, ecco, in questo, ed è una cosa che è sempre appartenuto proprio a quel tipo di cultura. Altra cosa, pubblicare un disco intero oggi è una scelta molto romantica, cioè senza sapere che cosa succederà, no? Oggi come oggi, voglio dire, anche una scelta un po' controcorrente, insomma.
2: Dici, allora ci sta, capisco questo ragionamento.
0: Sono boomer, che c'è una differenza, un gap di età tra di noi che forse...
2: Io penso, per esempio, che fare dischi sia necessario per gli artisti ancora, perché quando tu fai un disco, intanto ti metti in ordine di idee che non devi dire tutto ciò che sei in un brano, ma che puoi spalmare le cose che vuoi dire in più brani, il che secondo me rende spesso i brani più efficaci nel dire quella cosa che vogliono dire, al posto che voler dire tutto. E dall'altro lato poi è ovvio che raccontare, io personalmente sento sempre l'esigenza di raccontare veramente tutta la mia vita, e raccontare 3 anni di vita in un brano non è molto,
0: cioè,
2: brava molto
0: se
2: fattibile.
0: Ci riesci, insomma, ecco, però
2: no, è bellissimo, no? Infatti questo forse è il più grande, non so, goal della vita, è quello di poter essere così sintetica nelle cose, arrivare così in profondità che so tutto. Non è il mio caso in questo momento. E poi sinceramente una cosa che vorrei dire anche agli artisti emergenti in generale è che fare un disco ti dà la possibilità di esplorare la tua identità artistica in un modo molto mirato. Dal momento in cui tu utilizzi un disco, magari inserendo un arco narrativo, anche parlare poi delle cose in situazioni, per esempio come questa, oppure sui social, oppure attraverso il linguaggio visivo, aiuta tantissimo avere più brani e avere una storia vera e propria a cui hai pensato e che è già chiara dentro di te, perché appunto ci hai ragionato. Poi ovviamente magari non è esattamente quello che l'industria musicale in questo momento vorrebbe, però l'industria musicale esiste perché esistono gli artisti e non viceversa. Quindi secondo me siamo noi che dobbiamo anche spingere per fare le cose che dobbiamo fare.
0: È un bellissimo punto di vista questo, e saluto Simone di Carosello perché sarà contentissimo di sentire questa cosa in questo momento, però va bene così. Domani esce il disco Senza Fiato, il primo album in italiano di Bertè, e con l'occasione, visto che sarà disponibile da domani, noi ce l'avevamo qui, è bello poterlo ascoltare tutti insieme. Bene, da sola, Bertè nel pomeriggio di Imbrù 2000. Ripetiamola all'infinito, perché c'è bisogno di bene, di felicità, questa ricerca anche di cose leggere, dicevamo, ma anche di cose inutili, no? La musica, se andiamo a vedere, fondamentalmente non è una cosa che se non c'è tu non mangi. La filosofia non è qualcosa che se non c'è il sole non sorge domani, no? Cioè, perché è così importante quello che invece sembra essere inutile? Perché non possiamo vivere senza arte, senza bellezza? Lo chiedo ad Alice, che è con noi, Bert, e che ci sta raccontando in qualche modo un disco che esce domani, insomma, il suo primo in italiano. Domande semplici non ce ne abbiamo, eh?
2: Sì, esatto, infatti stiamo dicendo una domanda molto leggera e semplice. Ma allora, io ti posso dare la mia prospettiva.
0: Certo.
2: Semplicemente il fatto che mangiare e il sole che sorge, che vabbè, il sole che sorge è un'altra cosa, ma mangiare, respirare, tutte queste cose,
0: funzioni primarie,
2: che sono funzioni primarie, dormire, insomma, eccetera, sono importantissime. E comunque posso dire che c'è anche dell'arte anche nel cibo, nel mangiare, però non stiamo parlando di questo. Però che cosa siamo qua a fare allora, mi chiedo io, se che cosa, perché continuiamo a fare questi beni, questi bisogni primari? Secondo me l'essere umano ha un cervello talmente grande, noi abbiamo un cervello grandissimo e abbiamo bisogno di altre cose, noi abbiamo la capacità e la possibilità di riconoscere la bellezza nelle cose, che non è una cosa così scontata. Per me, cioè, non ti so dire il senso della vita necessariamente, di tutti, però ti posso dire che ci sono cose come l'arte che danno un senso alla mia. E in realtà poi dopo la musica, tu dici, è una cosa inutile, perlomeno insomma a livello di intrattenimento, no? L'intrattenimento è considerato magari una cosa più,
0: certo,
2: inutile.
0: Certo.
2: Però io penso invece che sia allo stesso pari del linguaggio, cioè è un linguaggio sostanzialmente, la musica è un modo di comunicare fra di noi, e quella invece è una cosa molto utile, perché se noi non possiamo comunicare fra di noi esseri umani, non facciamo tante cose, ci sono tante cose che ci perdiamo, e la musica è semplicemente un modo molto molto molto diretto di esprimere le emozioni, e perché noi abbiamo un sacco di complessità, un sacco di emotività dentro di noi, ed è bello condividerle, perché fa sì che poi possiamo creare anche una comunità, una collettività, possiamo trovare dei nostri simili. Quindi in realtà secondo me c'è anche proprio un'utilità vera e propria della musica e dell'arte, che ha a che fare con appunto con la collettività, col parlare fra di noi, e poi anche l'estasi, secondo me, di vivere una cosa bella, ne vale la pena.
0: Fatti non foste a viver come bruti, ma ad inseguir virtù e conoscenza, lo diceva già Dante Alighieri non so quanti anni fa. Perché però, per esempio, oggi negli stati anglofoni si celebra lo Shakespeare Day e noi non abbiamo un Pascoli Day, un Montale Day, c'è un Dante Day sicuramente, ma perché la portata della Divina Commedia evidentemente è troppo grande per essere completamente ignorata, ma non c'è solo quello.
2: Io sono, e per me dovremmo avere un giorno per ogni poeta, un giorno per ogni artista. Secondo me sarebbe bellissimo, ma ci aprirebbe un sacco la mente. Insomma, abbiamo il giorno dei pancake, possiamo anche avere il giorno di Dante, il giorno,
0: certo,
2: di Montale. Io per esempio, Montale è uno dei miei poeti preferiti della vita, trovo Satura un bellissimo libro, e lo trovo bello soprattutto, tornando al discorso che facevamo prima, perché prende le piccole cose, le cose cosiddette inutili e le trasforma in bellezza, insomma, la trovo una cosa molto bella, io consiglio Satura a tutti.
4: No, è questo, capito, che mi piace, cioè siamo qui a parlare del disco nuovo che esce domani e poi, capito, chiacchiere da bar, chiacchiere un po', sì, forse a quest'ora del pomeriggio, forse un bicchiere da condividere insieme è un po' troppo presto, però l'idea è quella. Si condivide la musica invece dal 15 aprile prossimo, leggo, Bologna, poi Salerno, Milano, Roma, Caserta, eccetera eccetera, insomma fino a settembre, calendario in aggiornamento. Che tipo di spettacolo sarà questo? Perché ci sono due anime tue, quella un pochino più, non voglio dire malinconica, però più intima della ballad, quella più elettronica, che sono un po' i due estremi che abbiamo ascoltato in queste, così, in questo pomeriggio insieme, no?
2: Sì, io penso che queste due anime in realtà possano collaborare molto bene all'interno di un concerto per creare momenti di respiro e creare invece momenti di divertimento, momenti in cui si sta insieme, si balla, si canta insieme. Il mio live sarà full band, saremo in quattro sul palco.
4: Quelli reclutati su, quelli reclutati
2: esattamente.
4: Su,
2: okay. Esattamente, faccio i nomi un attimo che sì. Li saluto perché spaccano: Marco Pucci alla chitarra e tastiere, Pizza alla batteria e Martina Tedesco ai bassi. E niente, stiamo facendo le prove proprio in questi giorni, le date precedenti che ho fatto erano in acustico, queste invece saranno un ibrido di elettronica, appunto momenti più intimi, magari da cantare piano e voce, e secondo me, insomma, esattamente come nel disco, voglio proprio creare una scaletta che possa essere un arco narrativo, perché secondo me in questo periodo storico non possiamo dare per scontato l'attenzione delle persone, ce la dobbiamo acchiappare noi artisti. La trovo una cosa molto bella, una sfida, non tanto per l'attenzione, ma perché per me è una sfida di fare un concerto che possa veramente trasportare le persone nel presente, che secondo me è una cosa molto difficile in questo momento, fra l'altro.
4: Che poi è molto brava lei, Alice, a raccontare il suo mondo. Poi sui social ci sono diverse pillole dove lei spiega tutto il percorso che serve perché un'idea si trasformi in canzone. Ed è molto interessante quando racconta, per esempio, del lavoro in studio, che è chiaramente molto diverso da un concerto dal vivo. Comunque, categoria cantautrici nuove da conoscere. Una bella sorpresa, una bella scoperta. Era Bert nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: fidati.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

altro tassello di un disco da produttore, che lui questo ha sempre fatto. Parlo di Julie, qui con la voce di Bresh nel pomeriggio di In Blue 2000, che poi Julie ha un background di musica elettronica, un percorso condiviso con Holly, e a un certo punto insieme si sono ritrovati nel cantautorato in un modo molto spontaneo, no? Un contesto dove sono tornati anche strumenti un po' dimenticati, tipo Julie è cresciuto in Val d'Aosta, in un ambiente dove al centro c'era la musica tradizionale, strumenti tipo la fisarmonica e il sassofono al centro della scena, e sono contento, dice Julie, in qualche modo di essere riuscito a portarli nella musica moderna. Julie, che la scorsa primavera appunto è uscito con il suo primo disco da produttore, quindi si occupa di dare il vestito giusto alle canzoni, questo è il mestiere, detta in due parole, ma senza cantarle. Ecco perché i vari Concato, Antonacci, Tommaso Paradiso, Emma ed Elisa, Coez, Bresh, che dicevamo prima. Comunque, il disco si intitola Solito Cinema, le parole dell'estate.

direttamente dal 1982, questa era su Thriller, Michael Jackson nel pomeriggio di Inglo 2000. Si era parlato tanto anche del primo film, col nipote vero nella parte di suo zio, un biopic che è stato uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno, superando il miliardo di dollari al botteghino, il biopic col maggiore incasso di sempre proprio. E la storia che racconta il film parte dall'infanzia di Michael Jackson arrivando agli anni della consacrazione internazionale, si chiude diciamo durante il tour mondiale di Bad alla fine proprio degli anni 80. Ma nel sequel, di cui si è cominciato a parlare praticamente l'indomani dell'uscita del primo, Michael 2 il titolo, sembra che ci saranno anche tutti quegli eventi e le accuse che avevano segnato gli ultimi anni della vita di Michael Jackson. Vediamo che ne verrà fuori, visto che la lavorazione pare sia già iniziata. Comunque la curiosità la spostiamo se non altro domani, visto che per oggi andiamo via, io e Francesco Filippi in regia, ma torniamo per l'ultimo atto finale di stagione puntuali domani, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e tre feriti, ancora una notte di pesanti bombardamenti su Kiev, 18 le persone che sono rimaste ferite. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia, ora sarà Trump a decidere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Dal Cremlino la replica: le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. Nel Golfo Persico intercettato un drone degli Houthi in Arabia Saudita, la caduta dei detriti ha provocato un morto e due feriti, e nello Yemen tre bambini sono rimasti uccisi in un bombardamento attribuito all'Arabia Saudita su un mercato della provincia di Taiz nel sud-ovest dello Yemen, lo riporta l'agenzia iraniana Fars. Dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione che riguarderà circa 14,5 milioni di veicoli in Italia.
1: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2,3 miliardi attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: C'è anche la discriminazione razziale fra i reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione a un rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia. Tutti e tre erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Una busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata agli inizi di agosto al ministro dell'istruzione Valditara. La lettera è giunta da anonimi che l'hanno inviata da Salerno chiedendo di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Solidarietà al ministro dalla premier Meloni, condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jaman Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Ed è arrivato un suo messaggio, un suo commento sotto un post su Facebook.
7: Cosa ha scritto? Cosa ha detto?
6: Dicendo: scusa Nicolò, hai ragione, io all'inizio non ci credevo.
7: Ha visto. Questo per dire che
6: alla faccia uno... tua.
7: No, adesso che noi certe cose non le
6: scusate, non è così divertente.
7: Questo è il mio modo di distaccarmi dai periodi degli ospiti.
8: Io sono Marco Morosini e quello che sto tentando di fare ora è un podcast. Emicrania, il podcast.
7: Ospite della nuova puntata, sarebbe la sesta, della seconda stagione. Come faccio io? Tu sei un microfono. Emicrania, il podcast. Ci proviamo, va bene. Di solito urlo, Nicolò Antonini. Però non voglio urlare perché sono a casa tua. Quindi per la prima volta ci spostiamo dallo studio con molta fatica, va detto che sto con molta fatica. Però facciamo questo perché io voglio scoprire le persone. Adesso voglio farlo in una maniera ulteriore. Quando è possibile, direttamente nei luoghi che parlano delle persone, perché questa è casa. La casa delle persone è una casa, è un'abitazione che racconta come la persona che ci vive soddisfa un bisogno, come appunto quello dell'abitazione, dell'abitabilità, dei bisogni primari. Quindi per me questo è fantastico. Grazie per benvenuto a casa tua, cioè questa è brutta, però insomma. L'inizio è stato molto complesso, si sappia che questo essere che si chiama
6: Elton detto John,
7: che adesso per un momento i miei morsi che Elton detto John, capite? Un riferimento, ma non lo so, una roba sì, tua, vero? Non sì, conosce sì, nessuno. Sì, esatto. Perfetto, è qui. Allora, io non ho detto nulla.
6: Io rido.
7: Io di te non dico nulla, perché serio. Di nessun ospite io dico nulla, okay. Se non il nome, quantomeno all'inizio. Okay. Perché vorrei che tu rispondessi alla mia prima domanda, da cui si capisce tutto. Allora, tu sei Nicolò Antonini, fino a lì nome e cognome. Però non ti dico chi sei, cosa fai nella vita, le domande che un po' così. Quindi no, non ti chiedo se ti mordi la coda normalmente, chiedo piuttosto come passi il tuo tempo, cioè mi descrivi una tua giornata tipo, ecco.
6: Allora, io penso che da sempre, da come finite le superiori, mi sono sempre svegliata alle 9. Cioè, per me parte in automatico questo.
7: Però, che vergogna, oltretutto,
6: però,
7: mi verrebbe da dire.
6: Però non vuol dire che poi sia vero. Delle volte vado anche a dormire alle 9 di sera, no, quindi certo, mi faccio queste belle tirate di sonno. Però, no, a parte gli scherzi, penso che da come sia finite le superiori, alla fine, sì, ho cominciato a svegliarmi tutte le mattine alle 9. Adesso è diventato purtroppo le 8:20 perché devo fare la persona seria e devo andare al lavoro. Uno dei tanti lavori quando sto in un laboratorio di stampa fotografica. Benissimo. Che c'è da andarsi a tirare su la Serranda, o se la vogliamo dire in milanese, la Claire. Tu sai come si dice Serranda in milanese? La Claire.
7: La Claire.
6: La Claire.
7: Che è già molto elegante. Invece noi la Serranda, la saracinesca, è proprio brutta come cosa.
6: La giornata tipo attualmente, Nicolò, è la
7: struttura di proprio le ore, quindi sveglia alle 9, poi che succede?
6: Sveglia alle ore 9. Io ho questo mio rituale che non comincia la giornata se non c'è la musica. Ma quindi la mia playlist Vibes, proprio si chiama proprio Vibes, è una playlist che comprende dai Di Rotta su Cuba a Jump for My Love degli anni 80 fino a pezzi di Erika Badu come On and On. Quindi a casa mia alle 9 di mattina c'è a palla questo.
7: Ci potrei... Alle 9 di mattina.
6: Alle 9 di mattina.
7: E questa è una tua giornata tipo. Poi il pomeriggio che fa? Quindi poi, lavori?
6: No, vabbè, la mattina lavoro dipende, certo. Quale dei tanti lavori, a parte gli scherzi, quando faccio la persona seria può essere che faccio delle grafiche, può essere che devo andare a incontrare dei clienti, oppure vado in laboratorio di stampa fotografica, quindi seguo i clienti, seguo la parte degli album dei matrimoni, faccio gli ordini, curo questi aspetti, taglio fotografie e poi dopo arriva ora di pranzo. Io sono molto preciso sugli orari, mezzogiorno e mezzo già mi piace fame. Scusate se parlo in dialetto, ma alcune cose bisogna dirle in dialetto.
7: Scusate, mica siamo noi e te, non ci segue nessuno, non ci sente nessuno.
6: Quindi io pranzo e poi niente, pranzo molto rapidamente perché già riprendo all'una, all'una e mezza, già io riprendo. Cioè,
7: poi prende
6: non
7: lavorare.
6: Non ho neanche degli orari.
7: Non ha neanche, quindi giustamente, professionista, allora, ci sono i dipendenti che per diciamo insomma dettame burocratico, amministrativo, eccetera, ma soprattutto per legge dipendono da e quindi offrono il proprio lavoro a tempo. Sì. Tu invece naturalmente non hai un'obbligazione di questo tipo, è un'obbligazione però di risultato, come sì, dicono quelli bravi. Quindi sei un professionista, un creativo. Però questa è la tua giornata media che potrebbe sì, essere stata un mercoledì.
6: Sì, perché
7: poi che succede il fine settimana?
6: Il fine settimana dipende quale fine settimana.
7: Ecco,
6: allora, chi mi conosce veramente, no, dice: ah, ma tu tutti i fine settimana lavori in discoteca,
7: ecco,
6: qua,
7: questo,
6: là.
7: Bene.
6: Magari da una parte, e per me il fine settimana, ti dirò, anzi darò questa risposta: qual è il fine settimana ideale?
7: Beh,
6: il mio fine settimana ideale
7: sì,
6: è che il sabato mattina vado al mercato, faccio colazione
7: al
6: in
7: mercato.
6: Una a Civitanova, al mercato di Civitanova. Io amo andare al mercato di Civitanova e amo poi fermarmi a pranzo a mangiare il pesce fritto da Rieto, che per me è meraviglioso, e fare colazione con il maritozzo con la panna stile romano, quello romano, quindi proprio bello, questo bel triangolo di panna in mezzo da Sugar Daddies, la passeggiata, pomeriggio a scaricare musica, a cercare musica nuova per le prossime serate oppure a fare qualche grafica.
7: E la sera?
6: La sera cenare a casa.
7: Sì. Beh, cenare a casa,
6: cenare a
7: e il
6: casa.
7: Dopo cena?
6: Niente.
7: Ma come no? No, come
6: no,
7: niente?
6: No,
7: cioè,
6: no,
7: questo
6: no,
7: è l'ideale, niente.
6: Il mio ideale, ragazzi, ma veramente.
7: Cioè, l'ideale è
6: ideale. Perché ci sono weekend in cui in realtà mi è capitato anche durante questa invernata in cui il sabato mattina comunque mi svegliavo, andavo in laboratorio, quindi seguivo le stampe, facevo queste cose fino anche il pomeriggio. Poi mi preparavo perché la sera andavo a lavorare a Riccione. Nei
7: sì, allora però cosa fai a Riccione? Tu fai
6: il disc jockey.
7: Oh. Quindi,
6: sì,
7: riassumendo, nel frattempo ci ha raggiunto
6: sì,
7: Elton, quindi riassumendo,
6: sì,
7: ci sono dei momenti della vita quotidiana che sono estremamente quotidiani per
6: sì,
7: te, però in cui inserisci elementi, come dire, innovativi,
6: sì,
7: di gusto.
6: Sì.
7: Questa è la stessa cosa se estendessimo il periodo temporale analizzato in un mese. Ci sono delle settimane dove hai il lavoro quotidiano,
6: sì,
7: che è comunque un lavoro creativo, non
6: sì,
7: un lavoro semplicissimo,
6: no,
7: non
6: no,
7: semplicissimo,
6: no, ecco,
7: non dire, ma uno studio
6: sì,
7: di comunicazione. E poi ci sono dei fine settimana,
6: sì,
7: non sempre, dove appunto metti sui dischi, come
6: guarda,
7: si suol dire. Però c'è un'altra cosa che io ti dico, perché tu hai detto che vai pure al mercato. Tu, allora, parliamoci chiaro adesso, perché ci sono gli elementi proprio tipicamente da persona quasi pensionata,
6: sì,
7: la sveglia alle 9 per esempio,
6: sì,
7: no, però tendenzialmente io
6: anche
7: dormo
6: la cena,
7: allora,
6: sette e mezzo.
7: Allora, qual è il punto? È che tutto questo suscita in me una domanda,
6: sì,
7: te la dico in anconetà non stretta.
6: Vai.
7: Ma te, cuccia in te la testa, cioè qual è la somma? No, questa è la risposta, non mi aspettavo questa risposta, te l'ho servita. Ma qual è la sommatoria di tutti questi elementi? Cioè, chi sei tu alla luce di tutto questo?
6: Un personaggio.
7: E ti guarda, posso, è un'ottima
6: più,
7: risposta.
6: Guarda, ti dirò questo: molte persone mi chiedono: è bello, cosa fai nella vita? Io faccio, cosa vuoi sapere? L'1% o il 99%? Io ho due risposte, dico
7: sì,
6: sempre: vuoi sapere la persona seria o vuoi sapere la persona divertente? In un mondo in cui siamo stimolati da tanti pensieri, da tante preoccupazioni, in un mondo in cui non è sicuramente facile valutare, sopravvivere, specie a 25 anni, che dici quando andrai in pensione, che ne sai, cioè cose di questo genere.
7: L'abbiamo parlato con un analista previdenziale di tutto questo.
6: Ho cominciato a trovare questa risposta del fare, io all'1% sì, faccio il grafico, responsabile comunicazione per progetti, bandi, cose di questo genere, ma io al 99% faccio il personaggio con le perle, con le giacche
7: vintage
6: di Jenny degli anni 90.
7: Eccolo qua.
6: Che mette dischi a Riccione, che ho curato parti artistiche di spazi sociali, spazi culturali,
7: sì,
6: e ho un programma in radio, faccio la persona che che vive di creatività, che vive di arte. Per esempio, io nella mia vita non ho mai fatto entrare quelle cose serie, quegli aspetti di vita adulta da cinquantenne. Io cerco
7: il bollo lo paghi anche te della macchina, l'assicurazione penso che anche da questo punto di vista. Ogni tanto ti sarà capitato di chiamare un geometra, penso che mai.
6: Io non ho mai chiamato un geometra.
7: Però è vero pure che hai 25 anni, sì. È vero pure che hai 25 anni. Oggi, e quindi questo sei il te nel presente. Sì. Però già nel tuo apparire, per chi ti vede nel tuo apparire, ma forse anche in chi ti ascolta, nello stile di vita che tu hai raccontato, c'è qualcosa del passato che è ben presente. Perché dico questo? Perché sai cos'è la sindrome dell'epoca d'oro? Aspetta, ti dico i sintomi, li sono segnati, preso appunto. Allora, nostalgia del passato, è la sensazione di non essere nati nel periodo giusto.
6: Ce l'ho.
7: Benissimo. Tempi mai vissuti, si rimpiangono epoche storiche mai vissute in prima persona.
6: Ce l'ho. Non sempre.
7: Aspetta, ce l'ho. E poi l'ultima, secondo me, è straordinaria. Fuga dal presente, serve a difendersi dalle crisi e dalle difficoltà di oggi.
6: Ce l'ho.
7: Ecco, in che misura tu ti senti di soffrire o di godere di questa sindrome dell'epoca d'oro?
6: È molto difficile. Allora, io faccio sempre la battuta, beh, qui dentro il 1993,
7: ok. Il 93?
6: Il 93, boh, forse per la musica.
7: La musica, l'aspetto musicale.
6: House del 93 non era per niente male, molti locali belli li associo al 93, la grafica in digitale stava cominciando, no?
7: A nascere
6: comunque lì. Nascevano i Power Macintosh, quindi venivano sviluppate nuove versioni di Illustrator, quindi c'erano nuove tecnologie grafiche. Io da grafico amo questa sperimentazione. Quindi si passava dai Letraset, dai trasferelli a quello. Non lo so il 93 perché, però ho cominciato 93. Prima a rispondere, prima all'89, qui dentro sempre l'89, perché ancora sai che sono gli anni 90 ma non sono ancora gli anni 90, invece il 93 sono già gli anni 90.
7: Però adesso parliamoci chiaro, sì. No, perché tu nel tuo straordinario press, ha un press kit straordinario, cioè quando sono confidente parlo, ha un press kit. Mai visto io un press kit in vita mia. No, è vero, diciamo di cartelle stampa ne avevo viste diverse. Ma ha tipo 44 pagine di cose che terminano anche con tutti i prodotti di cui ha bisogno quando va a fare le serate.
6: Il tech glider.
7: Compresa l'acqua, acqua fredda. No, certe cose. Acqua fredda. Vabbè, comunque ho letto in questo straordinario press kit, sì, che tu sei molto, molto, diciamo, esperto quantomeno.
6: Sì.
7: O quantomeno amante, adesso non so, vedi te, della musica che copre soprattutto un decennio,
6: sì,
7: dal 1987 al 1997.
6: Sì.
7: Cosa è successo in quegli anni? Perché quella musica lì?
6: Si sono dati da fare perché, vabbè, a parte nell'86-87 nasce l'house, nasce l'acid house, quindi
7: sì,
6: che è il genere musicale, l'house, che io suono di più nei locali. Chi mi conosce, il nome d'arte è Nicolaus. Proprio perché faccio l'house. Ma sinceramente ho cominciato a suonare quella musica lì, quindi ho cominciato a suonare la synthwave inglese della fine degli anni 80,
7: sì,
6: a suonare queste prime produzioni, queste sperimentazioni, come potevano essere i Ten City, come potevano essere tutte queste cose, no, un po' più houseggianti, che magari ancora erano suonate a mano, quindi la Garage House che nasce al Paradise Garage di New York. E mi ha affascinato.
7: Sì, però ecco,
6: allora intendiamoci, dal punto di vista come disc jockey e come
7: sì,
6: persona,
7: sì,
6: mi piace la qualsiasi musica. Quale brutto, no? Dicendo a tutti, la musica ascolta tutta.
7: Sì. No, perché tendenzialmente chi dice ascolto tutta, non ho differenze, in realtà più che altro in specificità, ma probabilmente non ha mai ascoltato bene niente.
6: Esatto.
7: Diciamo, questa è una visione molto molto estrema, però tendenzialmente non aver fatto una sintesi.
6: Posso ricollegarmi alla playlist Vibes che ti dicevo della mattina? Quella
7: sì,
6: playlist in realtà, pur quanto sembra una playlist molto ampia,
7: sì,
6: è una playlist che parla veramente tanto tanto di Nicolò, perché comunque è una playlist che sotto c'ha il filologico del funky, perché io amo il funky, ok? Queste chitarre distorte, questi bassi sotto, sì, distorti, anche bassi, synth bass,
7: c'è anche una bella ottima componente di ritmo, sì, voglio, esatto, dire, cioè non è che c'è solo
6: esatto, cioè veramente c'è Praise You di Fatboy Slim e c'è Liberi di Liberi da dei di Rotta su Cuba, che è una cagata com'è, però è una musicalmente fatta benissimo, ok? Io amo i synth, amo produrre musica, non so se tu lo sai, io ho fatto anche un disco che si chiama Night Clubbing, dove ci sono io, se vuoi te lo faccio sentire.
7: Ma il resto come poteva chiamarsi?
6: Night Clubbing, perché è una citazione a Night Clubbing, l'album, certo, di Grace Jones, del progetto musicale che si chiama City Sleep, che altro che non è un'etichetta degli anni 80 anconetana che faceva musica house, fondata da Davide Domenella dei Double D, morta lì. E io dico, cazzo, ma scusate per la parolaccia, cavolfiore, ma se io facessi un progetto musicale io voglio chiamarlo City Sleep, perché ancora una città indormita, una città addormentata in memoria di quello che sta, la chiamo così. Ed è una canzone che in realtà parla di queste notti riccionesi, con delle citazioni alla Mischeta e delle citazioni al Club Domani, che era il privé del Plastique di Milano, gestito da Andrea Ratti, curato da Andrea Ratti. Ed è molto figo, perché io quando ho scritto il testo di questa canzone, che poi canto io, ed è questa la cosa ancora più divertente, ho cominciato a scrivere questo testo con frasi del tipo fumo leggero, latex nero, basso che sale, e quindi dico, come posso vestire di latex una canzone?
7: Eccoci.
6: Ma io ci metto il suono di una sculacciata su un sedere,
7: noi
6: con
7: certe cose non con... le facciamo
6: gonna in latex,
7: certe cose non le facciamo noi,
6: quindi questo è molto... chi sentirà quella canzone
7: sente questo, quindi cioè, hai campionato il clap di una sculacciata. Oh, benissimo,
6: campionato. Senti, una sculacciata adesso. Io amo fare queste cose.
7: Io ho intervistato gli analisti previdenziali, gli esperti in marketing. Allora, senti una cosa, però. Dimmi. C'è una cosa che vorrei sottolineare, sì, perché tu il periodo anni 80-90, sì, ma forse anche il periodo degli anni 70, non è soltanto una questione musicale.
6: No.
7: Penso, riassumo, che la musica sia stata la tua porta d'accesso a quel periodo. Mm. Però quel periodo è anche altro, è anche società certamente, sì, ma è anche, e in questo tu oltre alla musica lo vivi, costume. Quindi cioè quel periodo ti ha affascinato da tanti punti di vista,
6: sì,
7: però questo significa anche, adesso noi ti vediamo, cioè ti ha affascinato anche dal punto di vista proprio estetico.
6: Sì. Sì, dal punto di vista estetico, specie per la moda, per quello poco ma sicuro, con grande archivio, un piccolo archivio di capi vari. Poi è stato anche, no, la scelta del fare il disc jockey, di proporre quella musica, di andare a parare lì, è stato nel corso del tempo anche un farlo non tanto perché ok poi diventi famoso, perché no, ma è anche un mio modo di tenere viva e la fiammella e il fatto di tenere vive le persone che hanno saputo fare rumore e rivoluzione. Dico qui, io metto dischi a riccione specialmente in memoria loro, in memoria di Claudio Tempesta, in memoria di Nacia, di Alexia Tipple, di veramente chiunque, e ne ho fatto una mostra un anno fa, due anni fa, sulla storia del club in queer underground delle Marche, che era proprio dedicata a loro, era proprio dedicata a questi personaggi, chi era scomparso per AIDS e chi si è tolto la vita, perché loro hanno saputo fare quello che io, ahimè, vedo che adesso la mia generazione non sa più fare.
7: Cioè?
6: Io non vedo più una serata queer che mi emoziona, non vedo più delle discoteche al di là di come potrebbero essere la Bat Caverna o il Villarzilla, i privé del Peter Pan e della Villa delle Rose, dove comunque c'è ancora sperimentazione, c'è Miller che ha l'inventiva, la genialità. Non vedo nella mia generazione questa voglia di creare format, di costruire qualcosa, e non vedo persone che lottano usando loro stessi, la propria arte, il proprio corpo, la propria purezza, la propria magia per fare rivoluzione. Loro negli anni 80-90 l'hanno saputo fare, suonare un disco di Sylvester e Patti Coley. Sylvester è una delle pochissime persone le prime persone degli anni 70 che si identificava come queer in un periodo in cui ancora non c'era il termine LGBTQIA+. Quindi questo andare oltre, questo suo sapersi, ok, oggi mi vesto da donna, oggi mi vesto da uomo, io l'ho fatto mio, ho cominciato, sì è vero, io metto il blazer così alla Emily Gilmore, ma può essere che domani vado in giro con il gessato di sartoria e la camicia da banchiere col colletto bianco sfondato e la spilla sulla cravatta, perché no? E quindi ho cominciato, no, a conoscere le vite di queste persone, ho cominciato a capire che cosa volevano comunicare con le canzoni, con i significati dei dischi, dei brani. Per me è stato proprio amore, quindi il andare a lavorare al Peter Pan, sapere di lavorare in questi spazi, è stato, lo faccio perché voglio tenere viva la loro fiammella, il loro spirito. E forse questo attaccamento agli anni 80-90 anche questo.
7: E diciamo che no, un po' farla rivivere quell'epoca,
6: sì.
7: Cioè, ci sono degli stilemi degli anni 80-90 che apprezzi particolarmente e che tu stesso in prima persona vuoi far rivivere. Però c'è anche un'altra cosa che volevo chiederti, al di là del fatto, anzi te la chiedo subito, ma si può veramente far rivivere? Attenzione, c'è un mondo come per esempio il mondo del vinile, la riscoperta del vinile, che poi è una riscoperta parziale, perché il vinile che si fa oggi dei brani registrati adesso è comunque un vinile che trae la sua origine da una traccia digitale, quindi diciamo che di analogico c'è pochissimo, di analogico c'è il supporto, ma la traccia effettivamente registrata è come si suol dire, no, masterizzata in digitale, quindi l'analogico dov'è? Non lo sappiamo. È più nel concetto, nell'oggetto del vinile che c'è grande attenzione, e quello può ritornare, ma il ritorno, così come il disco in vinile che però ha una traccia digitale, no? Può essere un ritorno che però un ritorno che sa tanto di nostalgico e poco di originale? C'è questo rischio secondo te, cioè di un'imitazione di un tempo che fu naturalmente non c'è la volontà di realizzarlo e ricostruirlo ad oggi, ma con un rischio di snaturarlo?
6: Sono le serate Remember. Prendi una serata Remember, adesso va tanto di moda.
7: Ecco.
6: La serata Remember. Sì. Ah, facciamo il Remember dell'Agua. Ecco, facciamo il Remember dell'Odissea. Io non sono contro i Remember, attenzione. Io ho partecipato, ho anche aiutato a farne uno, in particolare quello dell'Agua Disco Village qualche anno fa. Ma io a un certo punto mi sono stufato di tutti questi remember, ok?
7: Operazione nostalgia.
6: Anche perché sì, ma anche perché il remember dell'Agua a me mi ha fatto un po' sorridere. Io mi ricordo, lo dissi proprio, ho fatto: guardate che una parte di gente che frequentava l'Agua non c'è più, una parte ha usato talmente tante droghe che non se lo ricorda più, una parte si è divertita talmente tanto che adesso se l'è dimenticata e una parte vuole far finta che non ha mai frequentato quel locale.
7: Quindi diciamo, ecco.
6: E poi comunque io, è vero, tu questa cosa che hai detto su di me, no? Che mi piace questo ricordare, l'estetica, però che palle! Però solamente gli anni 90 e gli anni 80, che palle! Musicalmente parlando, no? È vero, io sul press kit ho specificato, mi piace molto quel periodo storico, quei 10 anni, che sono stati anche magari gli anni d'oro per il Paradise Garage, che sono stati anche gli anni d'oro per l'Hacienda di Manchester, per l'Agua, per tantissime cose, però è anche vero che anche adesso c'è musica nuova, ci sono sperimentazioni nuove, no? Dal punto di vista musicale.
7: Ci sono anche dei, tra virgolette, recuperi che hanno quello stile lì, ma inseriti in un contesto odierno.
6: Nuovo. Popa, non so se l'hai mai sentita, questa artista milanese che ha fatto canzoni come La Sciura Milanese e Dove Andiamo a Ballare Questa Sera. Cioè lei ha preso
7: che tra l'altro è il titolo di un libro del ministro
6: De Michelis.
7: Che da tutto ci si aspettava meno che una guida alla...
6: Lei ha preso il libro di Michelis e ne ha scritto una canzone in cui legge il libro e si sente con una parte finale. Dove andiamo questa sera? Leggiamo pagina 187. Cioè, questa è la figata. E io attualmente vedo tanto ricordare indietro, e questo mi crea tanta noia e tanta frustrazione. Sarò molto sincero, ti dirò proprio questo, nel senso che io mai come adesso in queste ultime settimane, mese, ho provato noia e frustrazione nel dover lavorare in certe situazioni, nell'avere a che fare con certe dinamiche, perché perché si è sempre fatto così. ah ma perché quel target vuole quello, ah ma però Nicolò in questa zona geografica qui non ti puoi aspettare di fare l'house che piace a noi, che ci piaceva andare a ballare a Riccione, ma ecco, non puoi organizzare questo, oppure è tutto un copiare i format degli altri. Io ho questa frase che mi fa molto ridere, che ogni volta dico a amici amici fin quando non ti rubano il format. Che cosa significa questo? Significa che tu hai letto il mio prescript, io mi sono inventato Pizza House, cos'è? Cosa c'è di più italiano della pizza e dell'house music italiana? Facciamo un format in cui si mangia pizza e si balla l'house. Io ho fatto le colazioni house, ok, questo after, questo soft clubbing che va tanto di moda adesso, che perdonate a me ma veramente rotto le scatole, e io ho anche previsto questa esplosione, perché ti dico, qualche mese fa, ad aprile, abbiamo fatto il match clubbing. Cos'è il match clubbing? A un certo punto, dopo tutto questo soft, implodi, la cosa deve esplodere. Questo gonfia, no, la cosa esplode, quindi basta, a un certo punto vedrai che le persone ritorneranno a sfasciarsi, letteralmente, scusate.
9: Noi certe cose non le facciamo.
6: Vabbè,
9: le
6: io
9: facciamo,
6: voglio essere sincero.
9: Noi certe cose, assolutamente.
6: Io voglio essere sincero.
9: Certo.
6: Però è questo, nel creare format, nell'andare avanti, nel costruire cose che ancora non sono andate di moda, nel pensare, ultimamente mi sono un po' anche annoiato.
8: Nicola, facciamo così, fermiamoci un attimo, pausa per chi ci ascolta in radio, perché siamo in onda anche in radio, pausa per tutti, fermi tutti, ferme tutte, torniamo tra poco.
10: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026. Il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
11: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
12: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
11: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
16: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
17: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
19: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
20: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
21: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
22: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
21: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
23: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
24: Amiche per la vita!
21: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
25: Siete le sorelle Owens?
26: Sì, se amiamo qualcuno muore.
25: Ma dai, a settembre
26: siamo streghe.
25: Ritorna la magia.
26: E siamo maledette.
25: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
27: Sì, è vero.
25: Amori e incantesimi 2, al cinema.
28: Che spettacolo, l'estate al cinema.
0: Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Io sono Marco Morosini, questo è Emicrania il podcast, siamo tornati a Civitanova a casa di Nicolò Antonini. Nicolò Antonini, senti una cosa, hai parlato prima di, diciamo, di geografie, perché sì, secondo me oltre all'aspetto culturale c'è un aspetto geografico.
6: Sì.
3: L'aspetto geografico che tu hai analizzato, sì, e questa forse è la specificità, perché sì, è vero, hai parlato di ambienti newyorkesi, ma anche importantissimi sono stati quelli britannici, sì, in questo
6: Manchester
3: soprattutto. Però c'è anche un mondo che tu hai non vissuto, mm-hmm, probabilmente l'avresti voluto vivere, già, mm-hmm, che sei qua, cioè il mondo dei locali soprattutto, mm-hmm, e di quell'epoca lì, anni 80-90, per come veniva vissuto nelle Marche. Quindi il mondo dei locali, il mondo della disco music, ballato da persone che parlavano così oppure de maggiorata, cioè come...
6: L'ho detto proprio male. Macerata ci veniva Tony Carrasco da New York.
3: Sì. Macerata
6: al Tartaruga.
3: Macerata ha una sua dignità, chiaramente. Però quello che voglio dire, se l'ho detto male, scimmiottando i vari dialetti. Come la disco music, chiamiamola così, sì, è entrata nelle Marche, nella vita delle persone qui vicino a noi?
6: Sicuramente c'è entrata con la nascita della Baia degli Angeli. Quindi.
3: Dove siamo?
6: Siamo a Gabicce Monte. E
3: ecco,
6: la prima vera discoteca ancora prima dello Studio 54, la discoteca che ha ispirato lo Studio 54, e non sarà la prima volta che Gabicce Monte ispirerà ciò che c'è dall'altra parte del mondo.
3: Siamo però in una zona di confine.
6: Gabicce Monte, siamo a Pesaro Urbino.
3: Certo, vabbè,
6: certamente.
3: Sì, sì.
6: Volevo fare un gesto,
3: stavo lì.
6: Faccio.
3: No, perché c'è invece un altro mondo che per le Marche è stato quasi il mondo della fuga, la Romagna, Rimini, Riccione. Allora, voglio dire,
6: Romagna, sì.
3: Sembra che la Romagna abbia mangiato, da quel punto di vista del divertimento, completamente le Marche. Oggi?
6: Oggi.
3: Com'era all'epoca?
6: Negli anni 70, ripeto, anni 70, Baia degli Angeli, Pesaro Urbino.
3: Negli anni 80-90?
6: Negli anni 80 ci se la batteva, pur quanto...
3: Quindi le Marche avevano voce in capitolo all'epoca,
6: sì, perché
3: ma
6: poi...
3: molto più di ora.
6: Sì, e ecco, negli anni punto. 80 c'era l'Aleph, sempre Gabicce. L'Aleph ha ispirato la Hacienda di Manchester. Quindi i Joy dei membri dei Joy Division e della Factory Record, quindi l'etichetta discografica dei Joy Division, che poi diventeranno il New Order, sono venuti a Gabicce, all'Aleph, a vedere questo posto magnifico di tutti cui parlare, la discoteca in cui era quasi vietato ballare, in cui il DJ doveva cambiare disco se la gente ballava perché il disco era troppo commerciale. Lo slogan era l'Aleph, il locale vuoto come te. Quindi Alex Cevoli era un genio, un fottutissimo genio, io voglio ricordarlo, Alex Cevoli, voglio ricordare la sua fidanzata, la Marzia Fraternale, che saluto. Alex ci ha lasciato qualche anno fa. Alex era avanti in questo, a parte aver fondato l'Aleph, aver fatto la comunicazione con frasi come questo, Alex era una persona poliamorosa negli anni 70-80, per dire. E possiamo anche dire anni 90, Agua Disco Village. Agua Disco Village stava sotto a un albergo degli anni 60 a Marcelli di Numana, in cui adesso non c'è niente, attualmente no, ci hanno costruito un centro residenziale, ma all'interno dell'Hotel Santa Cristiana apre questa prima discoteca nell'86-87, quindi agli anni che andava Mike Francis, Survivor, quei dischi lì, quindi l'Italo Disco, queste sperimentazioni.
3: Sì,
6: Nell'89 cambia, quindi passa da Silver, discoteca Silver, passa Agua, piscina all'interno, sala inferno, cioè parliamo di una sala techno hardcore inferno, in cui c'era la frase del DJ Nenè all'inizio, che quando apriva la sala si sentiva lui, aprono i cancelli, quindi con la voce demoniaca del vocoder parlava e dava il benvenuto alla serata. La sala house, che all'inizio si chiamava Scendi Images, perché il DJ che ci lavorava era NDT, Andrea Tonici, fondatore della Groove Culture, una delle etichette house più importanti in Italia e nel mondo, che ha sede ad Ancona la Baraccola. il lavoro nel mondo. E negli anni 2000 comunque sì, c'è stata un po' la tendenza e tutto, poi bene o male è andato scemando. Perché è andato scemando? Perché è andato un po' sparendo questo mondo clubbing?
3: Ecco,
6: le questioni sono sempre tante, come in una relazione, perché l'amore finisce, perché le questioni sono sempre tante.
2: Sono locali che hanno fatto l'epoca, che hanno fatto costume, che hanno portato una sorta di piccolo mondo di innovazione, di internazionalizzazione dal punto di vista chiaramente culturale, e in zone che invece magari tante cose le vedevano forse dalla televisione, o forse tanti brani si ascoltavano, se pensiamo al periodo degli anni 70-80, attraverso le radio libere, le prime radio libere. Però c'è, come è stata la storia delle radio libere, che mano a mano, poi purtroppo vorrei dire, hanno dovuto fare i conti con i bilanci effettivi, c'è anche
6: con i network,
2: con i network che sono diventati sempre più grandi, eccetera. C'è anche un mondo che riguarda i conti, il fatto che i conti talvolta non tornavano, oppure che il susseguirsi di risorse umane, chiamiamole così, all'interno dei locali non ha garantito la loro sopravvivenza.
6: Sai cos'è? Tanto le persone cambiano, le questioni sono tante e i locali sono sempre dovuti piano piano adattarsi, ma è un corso di corso storico,
2: questo
6: che a un certo punto
2: insomma,
6: devi chiudere. È divertente come alcuni locali siano ancora in piedi, ma perché si sono magari saputi adattare, altri non hanno voluto sapersi adattare.
2: Certo. Senti, ho citato adesso il tema delle radio libere.
6: Sì.
2: Però la radio è un'altra tua passione, no?
6: La radio è un'altra mia passione.
2: Allora, la radio anche lì. Cos'è che ti piace della radio? C'è anche lì qualcosa proprio, guarda caso, di quel periodo lì, anni 70, 80, 90, che ti attira, oppure è un mezzo di comunicazione qualsiasi?
6: Semplicemente mi è sempre piaciuto fare radio sin da bambino.
2: Punto. Però anche lì, una cosa a proposito di bambino, chiedo scusa se ti interrompo,
6: vai.
2: Come ci sei arrivato a tutto questo?
6: Musicalmente parlando io mi devo ritenere molto fortunato, perché dico sempre, il primo CD che io ho sentito nella mia vita con lo stereo di mio padre, che è lo stereo che tu vedi lì, 1993 Technics, è stato a Funky Odyssey, l'album del 2001 dei Jamiroquai, un album che è miei anni. Io
2: diciamo,
6: sono venuto su
2: uno degli emblemi,
6: sono venuto
2: voglio
6: su
2: dire,
6: con Jamiroquai, Paolo Conte, Pino Daniele, Ornella Vanoni, Etta James, Frank Sinatra, cioè questa è la musica che c'era dentro casa mia, e se non c'era questa musica dentro casa mia c'era la musica dance fine anni 90, meglio anni 90 generale, sì, fine anni 80, inizio anni 90, 90 di mio padre, o le cassette che facevano gli amici disc jockey a mia madre.
2: Cosa è successo il 16 settembre 2023?
6: 2023, cosa
2: il 16 settembre del 2023.
6: Tu sei... ho cominciato disc jockey time.
2: Oh, ecco qua. La prima puntata di disc jockey time. Che cos'è disc jockey time?
6: Dobbiamo festeggiare. Cos'è successo?
2: Perché?
6: Tu sai come sono finito? No, tu non lo sai. Io sono finito a Radio Serena, questa radio dove ho fatto dove è cominciata la mia avventura, perché sono stato invitato per parlare in un altro programma che non c'entrava assolutamente niente, in discoteca, per parlare di comunicazione digitale.
2: Ecco, quindi, cioè, ecco, anche questo voglio dire.
6: E vabbè, quello che stava in regia, in arte Roberto Bianchi, il suo nome d'arte è Roberto Bianchi, perché negli anni 80 andava di moda, il suo nome d'arte è Andrea Burattini, il nome vero, però il nome d'arte è Roberto Bianchi, mise Boogie Shoes, che è il lato B di un 45 giri dei KC and the Sunshine Band, e dice: ah, forte, questo è il 45 giri, sai quanto, infatti, sai quanto piacerebbe a me fare un programma per mettere questa musica, interessante, tempo 2 settimane lì fa, vieni su che adesso facciamo una prova.
2: Stupendo.
6: Io l'ho proprio detta alla fine, perché tutto questo successo è uno schiaffo morale a chi non ci ha creduto all'inizio, e è stato meraviglioso. È uscito il giornale la mattina dopo ed è arrivato un suo messaggio, un suo commento sotto un post su Facebook.
2: Cosa ha scritto? Cosa ha detto?
6: Dicendo: scusa Nicolò, hai ragione, io all'inizio non ci credevo.
2: Questo per dire che
6: alla facciata uno... tua.
2: No, adesso noi certe cose non le...
6: Scusate, è così divertente.
2: Questo è il mio modo di distaccarmi dai periodi degli ospiti. C'è una cosa importante che emerge anche da quanto abbiamo detto, cioè il fatto che tu stesso sia una casa di brand, House of Brands. Cioè, abbiamo detto Nicolaus, perfetto, e già poi Disc Jockey Time, e quello un altro progetto. Cioè, ce n'è uno che merita di essere un po' ben compreso, perché non, cioè, è straordinario, ma va compreso.
3: Discosciura. Cos'è la discosciura?
4: Cos'è la discosciura? La discosciura è un personaggio.
3: Sì.
4: Che ama esprimere se stesso. Perché non ha un genere, la discussione non ha un genere, non ha un'età, non ha un collocamento geografico, non ha un collocamento sociale. La discussione è una persona che ama esprimere se stessa, che ama ballare, vestirsi per stare bene e per essere felice.
6: E un martedì sera, sì, sono tornato a casa e dico: io non c'ho sonno, adesso io mi metto a fare la discussione. In una notte io in taverna a casa mia mi sono messo a fare le grafiche di questa discosciura. Con questo
3: tipo hai fondato un account social, la discosciura.
6: La discosciura.
3: Ma cosa contiene questa
6: la discosciura? Videoclip, citazioni, sciure.
3: Oh, perché dobbiamo dire quello, videoclip, citazioni, però di cosa?
6: Di persone che io ritengo discosciure.
3: È una persona che si sta godendo la vita.
6: Sì. Io io volevo creare uno spazio per queste persone che si sanno godere la vita. Ma il progetto in realtà si nasce come pagina Instagram, ma è diventato un forum, nato anche con l'intenzione voglio diventare format, nasce con l'intenzione ok io voglio diventare progetto musicale, quindi per farci delle produzioni, nasce con l'intenzione sì ok voglio farci degli eventi, sarò al Much More di Matelica con questo format
3: discosciura.
6: Con discosciura.
3: Senti, ma il pubblico di riferimento qual è?
6: Non c'è un pubblico.
3: Senti, io tengo questa foto in mano adesso, non si vedrà benissimo perché con lo zoom. Allora, tu ti chiami Nicolò Antonini,
6: sì.
3: Hai nel 2026 25 anni, sì. Sei un creativo, lavori con la creatività, quindi con il mondo della grafica, della comunicazione in generale, e questo ti porta anche ad affrontare il presente, quindi abbiamo parlato fin qui molto spesso di passato o di persone che hanno molto vissuto nel passato come le sciure, le scosciure.
4: Il presente.
3: Questo presente non è più questo qui.
4: No.
3: Qui c'è un bambino con dietro lo studio mobile di una radio. Sì. Ora, tu lavori in radio, tu fai comunicazione, tu fai serate e c'è un mondo, quello degli anni 70, 80, 90, che era un mondo più lento. Quanto incide nella creazione dei contenuti la brevità?
4: Tantissimo.
3: Anche fare radio, fare musica, se non fai il reel da 60 secondi o meglio ancora 30 o 15 secondi, ma cos'è che poi ti porta ad arrivare al tuo pubblico e a riuscire non solo a colpire l'interesse ma anche l'attenzione?
4: Penso facendo il personaggio. Io ti posso dire questa cosa: durante una riunione di lavoro di qualche giorno fa, a un certo punto, una riunione serissima con un imprenditore, un consulente venuto apposta da Pescara per incontrare me perché è il consulente di questo imprenditore e un gestore di un locale.
3: Sì.
4: In tutta questa conversazione lavorativa io a un certo punto non so perché, ma mi è uscito proprio: ah, io guarda, ti posso dire la verità, forse io nel 2028, due mesi, aprile e maggio, me li voglio passare a Barcellona. O comunque voglio girare, perché sai, senza che palle se devi restare per il resto della tua vita qui. L'imprenditore e il consulente, in un attimo di silenzio,
3: sì,
4: si fermano, sorridono, si guardano. Ma c'hai ragione. A me questa cosa l'ho raccontata a delle altre persone con cui lavoro, molto più adulte di me, e gli ho raccontato questo mio aspetto. Una di queste persone mi ha detto: sai perché, Nicolò, le persone ti vogliono bene e perché noi ti vogliamo bene e ti accettiamo? Perché tu sei tu. Tu nel tuo fare il personaggio in realtà sei tu.
3: Quindi
4: io dico che faccio il personaggio, no? Io do questa risposta al 99% del tempo. Però in realtà io sono sempre io così.
3: C'è uno scarto tra chi sei e chi appari.
4: Io ti dirò questa cosa qua. Io ultimamente c'è una cosa che sento tanto, in questo ultimo mese mi sono sentito tante volte dentro il desiderio e la voglia di dimenticarmi chi è Nicolò. Cosa significa voglio dimenticarmi chi è Nicolò? E questa adesso arriva la parte seria probabilmente di questa puntata.
6: un certo punto ti rompi le palle di dover fare la lavastoviglie, di dover ridere alle battute di certe persone, ti rompi le scatole di dover seguire certe dinamiche, di dover affrontare tu certe dinamiche, non ti scendo nei dettagli e te li evito, però a un certo punto ti dici, ma io mi sento annoiato. Sai quando prima ti ho detto no, amici amici fin quando non ti rubano il format?
4: Sì.
6: Io vivo anche questa sensazione, dici, ma cazzo Nicolò, fai questo discorso, pare che tu c'hai 52 anni. Ma sai qual è il discorso? È che io da quando ho 20 anni che ho cominciato a costruire, e nel 2020 ho aperto il mio primo studio di comunicazione, sotto pandemia tutti chiudevano, io aprivo.
4: Sì.
6: Che ne so, ho fatto il content creator per MSC e Costa Crociere. Ultimamente io un pochino mi sento annoiato e poco stimolato, perché mi sto ritrovando in un mondo in cui diverse cose l'ho fatte. Ho gestito un circolo Arci in Ancona fino a ottobre dell'anno scorso, fin quando non mi sono ritrovato minacce per aver organizzato le domeniche pomeriggio da degli organizzatori, dei gestori di un'altra discoteca. Io sperimento, e adesso, in quest'ultimo mese, mai mi sono sentito così annoiato e così stufo. Quindi se ti dico, voglio fare il personaggio, voglio dimenticarmi Nicolò, è perché, scusate, delle volte ho bisogno di dimenticarmi. Io ultimamente mi capita di ritrovarmi a domandarmi che senso ha. Ogni tanto mi capita di annoiarmi, o comunque tutti i progetti che sono nati sono sempre nati da dei momenti brutti. Disco Sciura è nato in un momento, in una notte in cui ero annoiato, in cui mi chiedevo che cosa farò questa stagione invernale.
3: Cioè, che sia la noia, l'elemento, la noia o il mancato rispetto da parte di altri?
6: Tutte e due.
3: Che ti porta poi a reagire.
6: È tutte e due.
3: Però tu reagisci. Non è che cadi.
6: No.
3: Tu
6: no,
3: reagisci.
6: No, guarda, sono caduto davvero tanto.
3: Quindi gran parte dei tuoi progetti, mi hai raccontato, mi stai dicendo, nascono da cadute. Persone che ti hanno ostacolato,
6: sì.
3: O noia che tu percepivi.
6: Sì. Però in questo caso...
3: E questa noia d'oggi a cosa ti può portare, secondo te?
6: Voglio chiedermi come possono essere altri scenari. Non ti dico voglio chiedermelo prima che sia troppo tardi per cosa, non è mai troppo tardi se ci pensi. Ecco, mi viene da chiedere quali sono le altre possibilità.
3: E se io ti chiedessi qual è il rapporto che hai con le persone?
6: Dipende che persone sono.
3: Ecco, quindi da qualcuno sei infastidito e reagisci.
6: Sì.
3: Da altre persone sei stimolato e non le emuli, ma ne trai una sintesi tua personale, sì. Diventa una parte di
6: Bravo.
3: Te.
6: Bravo. Penso che
3: Giusto?
6: Tu sia il primo che ha capito
3: Giusto?
6: Questa cosa.
3: Sì. Sto riassumendo quanto stai dicendo. Quanto del tuo vivere, mm-hmm. del tuo creare, del tuo vestire, del tuo fare, ascoltare musica, che sono le direttrici che abbiamo seguito in questo dialogo, ti definiscono not straight da tanti punti di vista, nel senso non quadrato, non pienamente razionale, non rigido, chiuso.
6: Tante volte, e chi legge la mia bio su Instagram c'è scritto esteta, creativo, sciura e unico. Sciura è proprio la mia identità, ok? Io
3: Vabbè.
6: Per me, a parte il fatto, per me una sciura non c'ha età.
3: Vabbè, però sciura adesso, onestamente, per quanto
6: sciura,
3: mi sembra...
6: Perché per te, vedi, sei un quadrato che
3: mi sembra un po' riduttivo, mi sembra un po' riduttivo.
6: No, io lo amo come termine, a me piace identificarmi come una sciura, come una persona che comunque ama vestirsi bene, che comunque ama esprimere se stesso. Io non mi sento un'età. Questo... Ho fatto talmente tante da adulto da una giovane età che non mi sento da vecchia un'età.
3: E in più, aggiungendo anche una quota
6: Vai.
3: Personale... che è quella di espressione della propria originalità.
6: Sì, ripeto, io amo esprimere me stesso in qualsiasi modo, nelle relazioni, nel vestire, nell'amare, nel cucinare. Io sempre, no, io amo esprimere me stesso. Ed ecco che va via di nuovo la corrente. Senti, questo è il bello di vivere in campagna.
3: Nel tuo esprimere te stesso, non ti chiedo sei felice, perché è veramente una domanda difficile.
6: È una domanda difficile.
3: Ma infatti non è una domanda da fare in un momento circostanziato.
6: Sì.
3: Perché uno può essere felice per quattro minuti.
6: Perché tu mi hai intervistato.
3: No, di questo se ne ringrazio. Però stai bene. Cioè, benessere. Questo è il concetto che mi interessa.
6: Sto bene.
3: Bene, bene.
6: Tu come mi vedi?
3: In un tuo personalissimo equilibrio.
6: Perfetto.
3: È una buona risposta?
6: Se secondo te lo è, sì.
3: Io volevo sapere da te.
6: È troppo facile. Non te lo dirò.
3: È la parte intimistica dell'intervista. Non me lo dirai mai. E invece cosa diresti a te stesso del futuro?
6: Non diventare troppo normale. Non diventare troppo legato al tuo lavoro, non diventare troppo la persona che deve gestire situazioni, piuttosto povero ma felice. E cerca il più possibile di evitare di farti troppe domande davanti a certe situazioni del tipo: no, non posso partire.

0: io ho già fatto. Persone che mi dicono: ah, ma non ti puoi pensare. Cioè, te ne porto un esempio. Io sono stato chiamato per fare il direttore artistico in un posto. Piano piano quel posto vorrà sperimentare questa cosa, non subito. Quando ne ho parlato con una persona che già lavora con questo posto, mi ha detto: ma Nicolò, però sai, tu vuoi fare il direttore artistico, per arrivare a fare quello devi essere bravo come DJ, le persone però quando ti vengono a sentire mettere i dischi non devono sentire gli errori, perché sai, le persone però... No, non ci siamo capiti. Vero, sì, io voglio saper mettere... Cioè, io odio e mi fa venire il mal di testa le ovvietà delle persone di altre generazioni. Non è cattiveria verso le altre generazioni, io ho un grandissimo rispetto per le altre generazioni.
1: Ma è una questione generazionale davvero o una questione personale?
0: In che senso?
1: Nel senso, ci sono persone che ti fanno queste osservazioni come pure osservazioni senza volontà di insegnarti alcunché.
0: Forse
1: oppure
0: perché mi vogliono bene o per modo loro.
1: Oppure è un modo di esserci nel tuo presente che non deriva proprio da aspetti generazionali quanto piuttosto da aspetti comportamentali individuali di quelle persone.
0: Io ho il presentimento che alcuni di loro lo facciano per il mio bene e poi me lo dico
1: però non lo fanno bene,
0: però
1: scusa,
0: esatto,
1: l'espressione, cioè non è una questione di,
0: sì,
1: modalità attraverso cui ti fanno osservazioni.
0: Capisco che tu vuoi farmi da mamma, ma non mi serve questo, anche no, questo aspetto del ricevere eliminare. Se io a 24 anni faccio così paura a un locale tanto da mandare minacce, tanto da scatenare tutto ciò, tanto se io riesco organizzando le domeniche pomeriggio house riesco a scatenare tutto questo delirio mediatico, tanto da uscire sul giornale con anche il poster fuori dall'edicola con scritto basta discoteca, basta sballo di stile discoteca, tè, biscotti e musica alto. Pensa, se io riesco a fare di questo a 24 anni e le persone ne hanno paura, tanto da mandare minacce, tanto da... A me questo fa arrabbiare che poi non si può andare avanti, fa arrabbiare che le persone di altre generazioni si spaventano, tanto da tirarti un tavolo, che piuttosto... sono convinte del loro modo di fare, che piuttosto sono convinte che bisogna farlo così, che non ascoltano.
1: Quindi possiamo riassumere che anche per te,
0: sì,
1: la tua emicrania sono le persone.
0: Sì.
1: Molto bene. Non sei l'unico, sappi che
0: no,
1: tutto ha a che fare con altre persone. Non volevo chiudere
0: guarda,
1: in stretta negatività nei confronti delle persone, che sono le stesse che magari ci stanno, non certe cose, sono le stesse che ci stanno osservando. E grazie Nicolò.
0: E per così poco.
1: Grazie per questo dialogo
0: per
1: avermi aperto per la prima volta in questa mia... sciagurata iniziativa che ormai va avanti da poche puntate, di avermi aperto le porte di casa e anche di aver raccontato un pezzo della tua vita. Grazie.
0: Per così poco. Grazie a te.
2: Emicrania, il podcast è disponibile in video su YouTube, su Spotify, in audio su SoundCloud, brevi spezzoni su Instagram, TikTok e Facebook. Io sono Marco Morosini, buon proseguimento su Radio Nuova in Blu. Finito il tempo.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
4: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario: nuovo scontro fra Russia e Stati Uniti per le sanzioni, la guerra in Ucraina intanto prosegue, oggi attaccata una nave civile nel Mar Nero. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea, l'ira di Trump che minaccia di aumentare i dazi. La guerra nel Golfo, almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura, nuovo scontro fra Washington e Mosca sul fronte delle sanzioni, mentre la guerra in Ucraina continua a tenere alta la tensione anche ai confini orientali della NATO e in Russia ci si prepara alle elezioni. Sentiamo Raffaella Frullone.
1: Le nuove sanzioni americane ostacoleranno gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina. La posizione del Cremlino arriva per bocca del portavoce Peskov a ridosso dell'approvazione dell'ultimo pacchetto da parte del Congresso degli Stati Uniti. L'obiettivo delle misure è soprattutto quello di colpire il settore energetico. Il Cremlino però ribadisce che la pressione occidentale non è riuscita finora a piegare l'economia russa e sostiene che le nuove restrizioni finiranno solo per complicare il percorso diplomatico. Intanto sul campo si continua a combattere. L'Ucraina accusa la Russia di aver colpito con un drone una nave civile battente bandiera tanzaniana che si stava dirigendo verso un porto ucraino sul Mar Nero, uccidendo il capitano e ferendo altri 3 membri dell'equipaggio. E mentre prosegue la guerra, domani in Russia si attende l'apertura del voto per il rinnovo della Duma di Stato. Gli oppositori di Mosca denunciano una competizione controllata ed un alto rischio manipolazione. Putin la presenta come una prova di unità. Mostreremo, dice, che siamo un popolo e nessuno riuscirà a minare il nostro sistema sociopolitico. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Canada ed Europa sono legati da vincoli geografici, legati da un'affinità elettiva, lo ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. Ira di Trump che minaccia di aumentare dazi a Canada ed Europa. Sentiamo Federico Plotti.
2: Il Canada e l'Unione Europea insieme sono più forti. Il presidente del paese nordamericano è intervenuto oggi alla plenaria del Parlamento di Strasburgo, all'indomani della proposta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Su questo però Carney per il momento frena, ma si dice comunque disposto a una nuova alleanza strategica tra le due sponde dell'Atlantico, soprattutto economica, ma non solo. Non siamo legati da vincoli geografici, ma da una vera affinità elettiva, dice ancora Carney. Dopo la guerra commerciale scoppiata con gli Stati Uniti per il fallimento degli accordi bilaterali con Washington, il Canada guarda dunque all'Europa, che, come ribadisce il premier, è un modello da seguire per le altre democrazie. Tutto questo non piace ovviamente a Trump, che parla di un'alleanza ridicola, un atto ostile, dice il presidente americano, che minaccia di riaprire una nuova e ancora più pesante guerra dei dazi. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Nel Golfo almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. Stamani un bombardamento sul mercato ha ucciso 3 bambini nella provincia yemenita di Taiz. I detriti di un drone lanciato dagli Houthi hanno provocato invece vittime e feriti nella regione della Mecca. Secondo il New York Times, la Cina avrebbe intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta di aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita, preoccupata per i rapidi progressi compiuti dai miliziani yemeniti che controllano ormai l'intera costa occidentale dello Yemen sul Mar Rosso e lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Sul fronte diplomatico, Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios, aggiungendo che il presidente USA e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia con il presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha assistito ad una delle attività addestrative di ultima generazione svolte dall'esercito italiano. Orgoglio e riconoscenza per il vostro lavoro, le parole del capo dello Stato. Sentiamo Clara Iatosti.
4: In una mattinata serena e ventosa, il presidente Mattarella ha seguito stamani l'esercitazione stazione Aegis 26 presso il poligono militare di Monte Romano. L'appuntamento ha offerto l'occasione per apprezzare l'addestramento dei nostri soldati e lo sviluppo tecnologico della nostra forza armata. Il capo dello Stato ha sottolineato la fase storica che stiamo vivendo, segnata da gravi conflitti con vittime innocenti e devastazioni. La difesa, ha ricordato, allo scopo di assicurare la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare tecnologicamente avanzato, coeso e integrato in un quadro europeo. È il valore umano, il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio che animano ogni vostra azione ad assicurare forza autentica allo strumento militare, ha ricordato il Presidente. Sono i valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica, di lealtà e onore che vi guidano, ha concluso, che fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intero paese. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: E ora la pagina politica con la Premier Meloni che è arrivata a Oslo in Norvegia per una visita ufficiale, intanto a tenere banco nel dibattito politico ancora la questione energia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Buonasera Antonella, sì, la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Giorgia Meloni incontra proprio in questi minuti il primo ministro Jonas Gahr. Un tavolo, tutti i principali temi di politica estera, sia l'Italia sia la Norvegia, pur non essendo quest'ultima membro dell'Unione Europea, condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Al centro dei colloqui anche l'emergenza energetica, intanto da domani al via la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 12,2 centesimi fino al 26 settembre, poi verrà dimezzato a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per i veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione quella decisa ieri dal governo che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia. Sentiamo Andrea Domaschio.
6: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car, utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito ISEE, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Aumentati del 65% gli over 55 al lavoro negli ultimi 6 anni, lo evidenzia l'INPS. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Pensioni e allungamento della vita sono al centro della riflessione del presidente dell'INPS Fava, che ha sottolineato come tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro siano aumentati del 65%. Un paese, evidenzia il presidente dell'INPS, che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma vivere più a lungo non equivale a poter lavorare più a lungo. E sul fronte previdenziale il sottosegretario al lavoro Durigon conferma che il governo lavora per l'uscita a 64 anni con il calcolo interamente contributivo per favorire il ricambio generazionale. La misura costerebbe per 3 anni 1,6 miliardi l'anno, con una stima di uscita di 80.000 persone il primo anno. Intanto in alcune realtà produttive cresce paradossalmente la richiesta di lavoratori over 50. Dal 2022 alcune compagnie aeree sono sempre più alla ricerca di assistenti di volo in età adulta. Le motivazioni di questa ricerca sono svariate: maturità lavorativa, competenza, empatia con i viaggiatori e la capacità di risolvere i problemi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: La operazione della polizia postale contro la pedopornografia online, 17 le persone arrestati, scoperti 55.000 file fra foto e video pedopornografici. Sentiamo Beatrice Bossi.
8: Le indagini sono cominciate nel 2024 sotto copertura dall'analisi di un canale Telegram. Conquistando la fiducia degli amministratori, gli agenti della polizia hanno scoperto un immenso mercato virtuale in cui veniva scambiato materiale pedopornografico. Sono oltre 22.000 i video sequestrati, 34.000 le foto circolate tra gli oltre 1.000 acquirenti. Alla piazza si accedeva tramite il pagamento di una somma di denaro, la chiamavano donazione, o attraverso la condivisione di nuovi file. A gestire il tutto una vera e propria associazione criminale. 17 le persone arrestate alla fine tra chi conservava, divulgava, pubblicizzava e vendeva foto e video di bambini innocenti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sentiamo Paolo Fucili.
9: Un fine settimana di celebrazioni per San Francesco ad Assisi, pregando per il mondo assetato di pace, sarà quello di domenica 4 ottobre, ottavo centenario della morte del poverello. Il significato lo spiega Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi.
10: Mettere al centro ciò che per Francesco fu centrale, perché è vero, ogni stagione lo tira per la giacca e per Francesco è stato centrale l'incontro con Gesù Cristo e il Vangelo.
9: Al mattino del 4 messa celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, presente il presidente della Repubblica Mattarella, che poi leggerà un suo messaggio con la lampada sulla tomba del santo accesa con l'olio dell'Umbria, e ancora incontri, cortei storici, mostre, concerti per l'ultimo di 4 centenari francescani celebrato in 4 anni, presepe di greccio, stigmate, cantico delle creature e adesso la morte del santo forse più amato della cristianità. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlascolo, ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio, le prime volte che questo fece capolino nelle indagini nel 2017. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunirà a Roma dal 21 al 23 settembre presso la sede della CEI in circonvallazione Aurelia per la sessione autunnale. I lavori si apriranno lunedì 21 alle ore 16 con l'introduzione del cardinale presidente Matteo Zuppi. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone di sabato 12 dicembre. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

volte che momenti in cui il dolore degli altri, anche di persone appena conosciute, smette di essere un fatto lontano e diventa qualcosa che ci riguarda direttamente, una responsabilità che non possiamo più permetterci di ignorare.

Nel corso del suo soggiorno in Sicilia, Silvestro incontra diversi personaggi che sembrano incarnare ciascuno a proprio modo un aspetto diverso della sofferenza umana. Un arrotino che gira di paese in paese portando con sé una rabbia sorda verso le ingiustizie del mondo. Un gruppo di uomini che discutono animatamente di politica e di miseria in un'osteria. Un vecchio guardiano ferroviario che racconta episodi di violenza e di sopruso subiti nel corso della propria vita. Ognuna di queste conversazioni scava sempre più a fondo nella coscienza di Silvestro, portandolo a interrogarsi su quale sia davvero il proprio ruolo di fronte a tanta sofferenza diffusa, se sia sufficiente provare indignazione, quel furore astratto di cui parla il libro, oppure se sia necessario qualcosa di più concreto, un impegno reale verso il mondo offeso che lo circonda. Silvestro si rende conto che la sua vita al nord, fatta di letture, di discussioni intellettuali, di un certo distacco critico dalla realtà, lo aveva progressivamente allontanato da un contatto diretto con la sofferenza concreta delle persone. Un allontanamento comodo, ma anche in fondo una forma sottile di complicità con l'indifferenza generale. Il libro costruisce attraverso questi incontri un vero e proprio viaggio nella coscienza civile del protagonista, un risveglio lento ma inesorabile della consapevolezza che nessuno può davvero considerarsi estraneo alle ingiustizie del mondo, nemmeno chi vive lontano dai luoghi in cui quelle ingiustizie si consumano quotidianamente. La parola di oggi del nostro speciale estivo Pagine d'estate di Piccole Grandi Parole è proprio coscienza. Io vi ricordo che potete continuare a mandarci i vostri indizi su Facebook, su WhatsApp, scriverci, anche per dirci se avete indovinato il libro di questa settimana. Noi domenica sveleremo tutto da Antonio Torretti. È tutto, un saluto domani con un altro frammento di questo viaggio.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Chiusa la Fiera Milano Roll edizione di settembre 2026 di Mica Milano e Mipel, i due appuntamenti di riferimento per la calzatura, la pelletteria e gli accessori moda, un'edizione che ha confermato la forte dimensione internazionale di Micam, che ha riunito 758 brand, 378 italiani e 380 internazionali provenienti da 29 paesi. Per le imprese di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno Fermo, il bilancio sul fronte commerciale resta prudente, ma non sono mancati spunti e contatti di interesse. Un dato che conferma ancora una volta quanto la partecipazione alle manifestazioni fieristiche rappresenti uno strumento importante per le imprese della moda. La fiera non è soltanto una vetrina, è il luogo in cui presentare le nuove collezioni, raccogliere indicazioni dal mercato, incontrare buyer e operatori e mantenere relazioni con i diversi mercati internazionali, dichiara Lorenzo Totò, presidente interprovinciale Confartigianato Calzature. Anche in questa edizione abbiamo raccolto alcuni spunti interessanti sul piano commerciale. Al di là dei risultati immediati, esserci, presentare le proprie collezioni e confrontarsi direttamente con gli operatori resta fondamentale per le nostre imprese. Investita mentre attraversava la strada, è morta Rosa Gatti, 82enne di Corridonia. L'incidente è accaduto ieri mattina intorno alle 9:15 in Viale Pausula, vicino allo svincolo della superstrada. L'anziana stava attraversando la strada quando un furgone Mercedes l'ha colpita. A quanto pare il guidatore sarebbe stato accecato dal sole e non avrebbe visto la donna. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarla per circa un'ora, ma per l'82enne non c'è stato nulla da fare. Un 35enne di origine albanese, residente a Savignano sul Rubicone, già noto alle forze dell'ordine e legale rappresentante di un'impresa edile con sede nel medesimo comune romagnolo, è stato denunciato dai carabinieri di Tolentino per impiego in attività lavorativa di stranieri privi del permesso di soggiorno. I militari hanno accertato che l'imprenditore aveva impiegato dal 1 al 9 settembre scorsi all'interno di alcuni cantieri edili situati nella provincia di Macerata un 30enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, disoccupato e privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Nuova edizione di Pomeriggi in quartiere 7x7, l'iniziativa del comune di Macerata nata per garantire un sostegno scolastico e ricreativo accessibile a tutti i bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, alleggerendo al contempo l'impegno delle famiglie. Il cuore del progetto risiede nei centri diffusi sul territorio, dove gli educatori offrono due servizi fondamentali: il supporto allo studio e aiuto compiti in uno spazio protetto in cui i ragazzi possono fare i compiti guidati da personale qualificato, superare le difficoltà scolastiche e sviluppare un metodo di studio efficace e collaborativo e attività ludico-ricreative e laboratori. Quando concluso il momento dello studio, i ragazzi possono partecipare a giochi di gruppo, laboratori e momenti aggregativi pensati per favorire l'integrazione, prevenire l'isolamento e promuovere una crescita serena. Il progetto riapre le iscrizioni dal 21 settembre al 2 ottobre, 6 le sedi dislocate nei diversi quartieri della città. Un 41enne residente ad Altidone è stato denunciato per furto aggravato. L'uomo si è introdotto nei locali di un hotel a Porto Recanati ed è riuscito ad asportare una borsa lasciata incustodita. Le indagini tempestivamente avviate dai militari dell'arma, condotte attraverso il vaglio delle testimonianze e la verifica degli elementi raccolti sul luogo dell'evento, hanno permesso di identificare con certezza l'uomo quale autore del gesto. La refurtiva è stata successivamente abbandonata dal 41enne nel corso della fuga. Nuova stagione per il teatro Lauro Rossi di Macerata, che si fregia del titolo di patrimonio UNESCO. Un cartellone, quello 2026-2027, che mette insieme grandi interpreti, classici e nuova drammaturgia. Sono 7 gli spettacoli in abbonamento. Si parte il 4 e 5 novembre con Scandalo, con Anna Valle e Gianmarco Saurino, scritto e diretto da Ivan Cotroneo per chiudere il 23 e 24 marzo con Buongiorno Ministro con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti. Non mancano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con la rassegna Finalmente Domenica. Tre spettacoli porteranno sul palco Pinocchio, Hansel e Gretel e Luna e Zenzero. Ai nostri microfoni il direttore AMAT Gilberto Santini.
2: Devo dire che con la nuova amministrazione, il nuovo assessore La Benedetta, abbiamo cercato davvero di allargare le possibilità del teatro ad ancora più persone, quindi è nata una stagione molto diversificata, sicuramente molto affabile, carica di empatia. Abbiamo cercato delle storie che potessero dialogare in maniera molto diretta col pubblico, non tralasciando mai, insomma, la grande tradizione del teatro Lauro Rossi per quello che riguarda gli interpreti, gli autori, insomma, quindi davvero si incontreranno tante storie assieme ai classici, anche tante storie che parlano del presente sin dall'inizio, insomma, questo scandalo a cui dà vita una bravissima Anna Valle, una bellissima serata di danza con protagonista Ambetta Toromani, insomma, tante occasioni diverse, senza dimenticare l'appuntamento con per le famiglie, col teatro per ragazzi, che è un appuntamento molto sentito. Quest'anno anche l'ospitalità al Teatro del Territorio con il Teatro in Bilico.
1: Tre persone sono state denunciate per gestione illecita e abbandono di rifiuti. L'operazione è risultato di un'articolata indagine condotta tra luglio e agosto dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Recanati, nell'ambito delle attività di vigilanza ambientale e controllo del territorio. Le indagini sono scattate a seguito del ritrovamento di un copioso cumulo di rifiuti urbani domestici e assimilabili, tra cui un termosifone, mobili, reti da letto, materassi e un divano, abbandonati lungo una strada poderale senza sbocco in località Scossicci, nel comune di Porto Recanati. I rifiuti provenivano dallo sgombero della soffitta di un'abitazione privata a Belforte del Chienti, eseguito nel mese di giugno da un soggetto incensurato. Individuate tre persone: autore dello sgombro, esecutore dell'abbandono e proprietario del furgone, che in concorso dovranno rispondere della violazione della normativa ambientale. Ricostituita Assonau Nautica Macerata, con l'obiettivo di rafforzare sul territorio le attività dedicate allo sviluppo dell'economia del mare e della nautica. L'atto costitutivo è stato sottoscritto ieri mattina dal presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, insieme con Giuseppe Micucci, dando così attuazione al percorso avviato dalla Camera di Commercio per completare la presenza territoriale del sistema Assonautica. Con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, Giuseppe Micucci assume la presidenza del primo consiglio direttivo di Assonautica Macerata. Il consiglio è composto inoltre da Cristiana Mazzaferro, vicepresidente, Pier Giorgio Balboni, Gianfilippo Bianchi e Marco Scarpetta. L'associazione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'economia del mare e delle acque interne, sostenendo gli attori della filiera e il diportismo e valorizzando le attività turistiche, ricreative e sportive collegate alla nautica.
3: Il taccuino.
1: San Buchetto celebra la patrona nella parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù. Le celebrazioni per i festeggiamenti della Santa di Lisie si concluderanno con la messa presenziata dal Vescovo Monsignor Nazareno Marconi alle 19 di giovedì 1 ottobre. Intanto domani è in programma una cena spettacolo, La Reliquia del Mistero, organizzata da The Drunk Deer. Sabato 19 alle 21.15, sempre in oratorio, la commedia del gruppo Attori per caso o per sbaglio, dal titolo Intelligenza come me pare service, scritta da Mary Evangelista, con in un insolito ruolo anche il professor Flavio Corradini, ordinario di informatica presso Unicam. Sabato 19 e domenica 20 settembre arriva a Civitanova Domenica Insieme, l'iniziativa organizzata dall'assessorato alle politiche sociali del comune nell'ambito del percorso Civitanova città con l'infanzia. L'appuntamento vuole offrire a famiglie, bambini, ragazzi e cittadini di tutte le età occasioni di incontro, partecipazione e socialità attraverso un programma realizzato con la collaborazione di oltre 40 realtà associative del territorio. Si comincia sabato alla Biblioteca Silvio Zavatti, dalle 17 alle 19 sono in programma giochi di ruolo e giochi da tavolo per ragazzi in collaborazione con l'associazione Colpo Critico, dalle 21 alle 22.30 letture per bambini in convivialità. Domenica in piazza 20 settembre dalle 10 pomeriggio e per tutto il pomeriggio attività, laboratori, musica, danze, momenti di animazione rivolti a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini.
3: Lo sport.
1: Iniziamo con il calcio. La Maceratese incassa la terza sconfitta consecutiva in questo inizio di campionato ed è ultima in classifica a quota zero. Malgrado l'impegno dei biancorossi, Ancona si è aggiudicata ieri il match con un gol. Certo, la Maceratese è reduce da 3 partite con altrettante squadre blasonate, ma è già evidente che per poter arrivare alla salvezza serviranno innesti di peso. Prossimo avversario dei biancorossi sarà la Pietralunghese domenica 20 settembre. Pallavolo, una gruppo Fisiomed Macerata ancora in fase di costruzione ma già ricca di spunti utili, è quella vista nella prima uscita della nuova stagione. Ieri all'Eurosuole Forum di Civitanova hanno prevalso i padroni di casa della Cucina Lube per 3-1. Prossimo step del precampionato sabato in Abruzzo contro l'Abba Pineto, mentre per il primo test interno al Banca Macerata Forum arriva la Lube martedì 22 settembre. Secondo test in archivio, il primo in casa al Palasport Fonte Scodella per la CBF Balducci HR Macerata. Buone sensazioni dall'allenamento congiunto con le campionesse di Germania del VfB sull'Otto Thuringen e vittoria per 3-1 per la formazione di Coa Leonetti. Domani alle 17 un altro test, il primo con una squadra della LVF A1 Fineco, arancionere in campo a Cervia per l'allenamento congiunto con la OMAG San Giovanni in Marignano. Porto Recanati si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario cicloturistico nazionale. Dal 18 al 20 settembre torna la 5.000 Marche, che negli anni ha saputo coniugare sport, promozione del territorio e richiamo turistico. 3 giorni di eventi, percorsi per diversi livelli di preparazione e un ricco programma di iniziative aperte anche a famiglie e accompagnatori. 3 percorsi, la 5.000 Extreme in programma sabato 19 settembre, 279 km e 5.360 metri di dislivello tra la costa adriatica e i monti Sibillini. Sempre sabato si svolgerà la 5.000 Gravel, 70 km lungo strade bianche e sterrate tra Recanati e Loreto. Domenica 20 settembre sarà la volta della Gran Fondo 5.000 con 2 tracciati da 115 e 87 km tra mare, colline e borghi dell'entroterra marchigiano. Partenza e arrivo di tutte le prove saranno a Porto Recanati, con il lungomare e Piazza Brancondi cuore dell'evento.
3: Il tempo nelle Marche.
1: La pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida e mite, responsabile di un peggioramento nella seconda parte di domani con acquazzoni e temporali in attenuazione serale. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-27 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Rete.

0: minuti, un libro.
1: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno. Edizioni Giunti.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Lautizzi con nostra consueta rubrica caccia di eventi e manifestazioni in nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi il premio letterario Dolores Prato Città di Treia che arriverà il 19 e 20 settembre al suo momento più atteso con la finale. Un appuntamento quello del bel borgo di Treia che ogni anno porta in città le voci più interessanti della narrativa contemporanea e che trova nel nome di Dolores Prato il suo riferimento più autentico. Un riconoscimento letterario dedicato alla narrativa italiana femminile nato con l'obiettivo di valorizzare la scrittura contemporanea, mantenendo vivo il legame con la grande scrittrice che ha consegnato Treia alla memoria letteraria del Novecento. Due giornate ricche di appuntamenti che avranno al centro la letteratura, il confronto e la figura di una scrittrice, alla quale la città ha dedicato negli anni un percorso culturale sempre più vivo, nel segno del suo straordinario legame con la città, che nelle pagine di Giù la piazza non c'è nessuno, è diventata molto più di uno sfondo, un luogo dell'anima osservato, ricordato e restituito alla letteratura con una voce unica. Due le ospiti di particolare rilievo sul panorama nazionale che saranno le protagoniste del premio letterario Dolores Prato Città di Treia e sono Chiara Tagliaferri, scrittrice e autrice tra le voci più interessanti della narrativa e della cultura contemporanea, e Gaia De Laurentiis, attrice e volto noto del teatro, della televisione e del cinema. Due presenze diverse accomunate dalla capacità di trasformare la parola scritta in un'esperienza da ascoltare e condividere. Sabato 19 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale Chiara Tagliaferri sarà protagonista di un incontro dedicato al suo ultimo libro, Arkansas, storia di mia figlia, in dialogo con Lucrezia Sarnari. Un confronto che porterà al centro della manifestazione la scrittura contemporanea, una storia intensa, personale e letteraria, affidata alla sensibilità di un'autrice che ha saputo costruire negli anni un rapporto particolarmente forte con il pubblico. La cerimonia finale, domenica 20 settembre alle ore 17:15, vedrà protagonista invece Gaia De Laurentiis. La presenza di Tagliaferri e De Laurentiis amplierà così il percorso del premio, mettendo in relazione letteratura che nasce oggi e una scrittura che continua a essere letta, studiata e riscoperta, contraria a fare da cornice a questo dialogo tra autrici, interpreti e lettori. Ecco invece vi segnalo un altro appuntamento per sabato 19 settembre, parliamo questa volta di musica. Nell'affascinante cornice dell'Abbazia di Fiasa, nel cuore dei Monti Sibillini, si svolgerà il Memorial Bianchi, giunto alla sua quarta edizione, intitolato a Gabriele Bianchi, socio della sezione di Boviso e Masciago dal 1950, presidente generale del CAI dal 1998 al 2004 e vicepresidente dal 1991 al 1997. Il Memorial Bianchi è divenuto il principale momento di ritrova e socializzazione tra cori CAI ed insieme anche un importante riconosciuto momento di proposizione artistica e musicale di valorizzazione, affermazione e diffusione della colorità popolare e di montagna, che incontra e mette in risalto le storie, pregi e le qualità culturali dei territori che lo ospitano di volta in volta. Alpi e Appennino si incontreranno intrecciando tra loro storie, racconti, elaborazioni musicali e canti della tradizione. Tra i cori protagonisti della serata, che vi ricordo è sabato 19 settembre alle ore 21 all'Abbazia di Fiastra, e sono il coro Sibilla, CAI Macerata, che compie 50 anni, diretto dal maestro Fabiano Pippa, il coro La Priora CAI Fermo, diretto dal maestro Gloria Strappa, e il coro Scaligero dell'Alpe CAI Verona, che compie 80 anni, diretto dal maestro Matteo Bogoni. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Tra poco, l'informazione locale, su Radio Nuova in Blu.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
4: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026. Il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Primo piano sul teatro Lauro Rossi di Macerata e la stagione 2026-2027. Ieri c'è stata la presentazione, tanti titoli in programma, soprattutto la sottolineatura che, insomma, stiamo parlando di un teatro che è stato appena riconosciuto patrimonio UNESCO, uno scrigno di bellezza che quindi rende ogni rappresentazione un'esperienza unica. Già il fatto stesso di mettere piede nel teatro Lauro Rossi vuol dire tutto questo. Ma vediamo il cartellone. Il cartellone è stato intanto presentato da Gilberto Santini dell'AMAT, con cui il comune collabora, e dall'assessore alla cultura Lorella Benedetti. Ci sono quest'anno 7 spettacoli in abbonamento e uno fuori abbonamento, e poi ancora la rassegna Finalmente Domenica per i più piccoli, e ancora l'esperienza teatrale con Gente di Teatro, il ciclo di incontri con gli artisti protagonisti delle rappresentazioni e Scuola di Platea, collaudato e prezioso progetto che coinvolge i ragazzi delle scuole medie superiori. Diamo uno sguardo veloce ai vari titoli, per chi vuole, insomma, è possibile fare vari approfondimenti. Si inizia il 4 e 5 novembre con Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi. Poi il 12 e 13 dicembre Prelude, danza al pianoforte con Ambeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Mori Gonzales, pianoforte dal vivo di Sofia Veseruk e la coreografia di Massimo Morricone. Il 7 e 8 gennaio Closer di Patrick Marber con Paolo Kessisoglu, Roberta Coronia, Alessandro Averone e Ieva Sai per la regia di Fabrizio Coniglio. Passiamo al 26 e 27 gennaio. Massimiliano Gallo arriva con Malinconico, moderatamente felice, scritto con Diego De Silva e diretto dallo stesso Gallo. Il 9 e 10 febbraio Maria Amelia Monti e Gigio Alberti saranno protagonisti di Lung Spolmoni di Duncan Macmillan, regia di Alberto Giusta. E poi ancora il 26-27 febbraio L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, nell'adattamento e regia di Roberto Valerio, con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese. Chiude il cartellone il 23-24 marzo Buongiorno Ministro di Jordi Galceran con Enzo Gugliacchetti Galletti e Carlotta Proietti, regia di Ferdinando Ceriani e musiche di Nicola Piovani. C'è di tutto, è dalla commedia al dramma, alla tragedia, quindi troviamo un po' di tutto. Fuori abbonamento il 17 gennaio anche il musical con Scommetto che mi ami, scritto e diretto da Giulia Giontella e prodotto da Teatro in Bilico. Per gli appuntamenti per i bambini, finalmente domenica, bambini e famiglie naturalmente, il 6 dicembre Factory, compagnia transadriatica, presenta Pinocchio, un bambino come tutti gli altri, scritto e diretto da Tonio De Nitto. Il 31 gennaio sarà la volta di La storia di Hansel e Gretel di Crest, scritto e diretto da Michelangelo Campanile, e infine il 28 febbraio Luna e Zenzero del Teatro Giovani Teatro Pirata di Nadia Milani e Simone Guerro. Ricordiamo che il rinnovo degli abbonamenti va dal 6 al 14 ottobre, nuovi abbonamenti dal 16 ottobre, quindi per chi vuole ci sono tutte le informazioni, è possibile trovarle anche nel sito del comune di Macerata. Ora passiamo alle interviste che ha realizzato la nostra Maria Moretti ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione. La prima all'assessore alla cultura del comune di Macerata, Lorella Benedetti, a seguire quella a Gilberto Santini, direttore AMAT.
7: La mia prima stagione di prosa è vissuta appunto come, in qualche modo, come programmazione, come ideazione, come previsione di quali spettacoli fare. Un'emozione grandissima perché io sono una spettatrice da tanti anni del teatro, sono abbonata alla stagione di prosa non soltanto a Macerata, ma mi è capitato anche in altri teatri, quindi ho sempre vissuto comunque la stagione teatrale in prima persona, quindi quest'anno in particolare viverla invece anche come promotrice in qualche modo è stata davvero un'emozione molto grande. Parliamo ad un pubblico, vogliamo parlare ad un pubblico non soltanto diciamo adulto, ma anche ai più piccini, perché riteniamo che avvicinarsi al teatro, agli spettacoli fin da piccoli poi possa portare anche a un seguire la stagione di prosa, tutte le rassegne che la nostra città propone in questo magnifico teatro, possa poi portare appunto i più piccoli a diventare adulti e poi a seguirci anche da grandi. Iniziamo questa nuova stagione teatrale come una nuova era proprio di programmazione, perché appunto siamo in un luogo che è stato riconosciuto patrimonio mondiale e quindi la nostra idea è quella di custodire innanzitutto questo magnifico luogo come bene culturale mondiale, non soltanto di custodirlo ma anche di valorizzarlo sotto l'aspetto artistico, sotto l'aspetto come una piazza civile, come un luogo comunque da vivere, ma sempre pensando appunto alla custodia in particolare e a valorizzarlo appunto come bene mondiale.
8: Devo dire che con la nuova amministrazione, il nuovo assessore Lorella Benedetti, abbiamo cercato davvero di allargare le possibilità del teatro ad ancora più persone, quindi è nata una stagione molto diversificata, sicuramente molto affabile, carica di empatia. Abbiamo cercato delle storie che potessero dialogare in maniera molto diretta col pubblico, non tralasciando mai insomma la grande tradizione del teatro Lauro Rossi per quello che riguarda gli interpreti, gli autori, insomma, quindi davvero si incontreranno tante storie assieme ai classici, anche tante storie che parlano del presente sin dall'inizio, insomma questo scandalo a cui dà vita una bravissima Anna Valle, e una bellissima serata di danza con protagonista Ambettato Romani, insomma tante occasioni diverse, senza dimenticare l'appuntamento per le famiglie, col teatro per ragazzi, che è un appuntamento molto sentito. Quest'anno anche l'ospitalità al teatro del territorio con il teatro in Bilico. Commedia con musiche, insomma, che ci fa piacere ospitare, perché su volontà del comune di Macerata si è voluto guardare appunto al territorio e ai professionisti in modo da dare spazio anche alla loro creatività.
9: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it. Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova in blu.

Molto bene, molto bene. Buonasera a tutti. Siamo qua questa sera insieme a Anna Maria per l'appuntamento di Amico Liscio questa sera, giovedì. Franco alla console, Anna Maria alle linee telefoniche per ricevere le vostre telefonate e le vostre scelte sulle canzoni. Iniziamo subito con un meraviglioso valzer viennese, e naturalmente è questo valzer viennese con eleganza. Eccole qua, iniziamo così questa serata con Amico Liscio.

con eleganza, seguito dall'orchestra di questo grande personaggio che si chiama naturalmente Bergamini, valzer viennese dalla grande orchestra di Bergamini. Andiamo con Mario Riccardi questa sera con la Scappatella.

Questa era la Scappatella, l'orchestra di Mario Riccardi. Andiamo avanti sempre con l'orchestra di Riccardi, con la canzone Ballando si impara. È così, amici, Ballando si impara.

E così, dopo aver ascoltato questo Ballando Simbara, il mio modo di ballare è migliorato tremendamente, molto bene. E allora andiamo avanti con un'altra bella proposta. È alla Riccardi, che ne dite di ascoltare questi brani veramente bellissimi? Alla...

E questo è Don Profumo, dedicato ai nostri amici di Tolentino, Valdo e Iole. Simpaticamente auguro a loro, che a loro dedica a tutti gli ascoltatori una felice serata di musica da ballo. E andiamo avanti ancora con altra bella richiesta. La nostra Giovanna di Troica di Morovale, insieme a suo marito Michele, una bella canzone per tutti. Io scelgo questa qua, carissima Giovanna, la fisarmonica in

Ok, molto belle le canzoncine e i brani che abbiamo mandato in onda in questo momento. Il nostro Alberto di Montefano, che dedica questa bella canzoncina ad Antonio di Pollenza e ad Anna Maria di Mogliano, e saluta tutti tutti. Ciao Alberto, buona serata a te e tante cose belle per la tua pronta guarigione. Ascoltiamoci una tarantella siciliana che il nostro carissimo Antonio di Pollenza è molto molto amante di queste tarantelle, ma del resto anche Alberto, tutti quelli che sono in ascolto, godiamoci questa tarantella siciliana. Ciao Alberto, tante cose belle per te e per tutti gli ascoltatori da

Bene, bene, bene, abbiamo ascoltato e mandato in onda questa tarantella siciliana che Alberto di Mondefano, che si trova in convalescenza a Treia, e una bella canzone, dice, per Antonio di Pollenza, per Anna Maria di Mogliano e per tutti gli ascoltatori. Ciao Alberto, tante cose belle, e proseguiamo con le trasmissioni di questa sera, perché abbiamo subito in scaletta un'altra canzone dalla fisarmonica di Sergio Franchi, con, sapete che cosa? È una fantasia americana. E allora non poteva mancare questa bella, bella canzoncina per tutti.

Ed è molto bella questa fantasia, diciamo americana, eseguita dall'orchestra di Sergio Franchi e la sua fisarmonica. Andiamo ancora avanti e ascoltiamoci, pensate un po', la mazurka della nonna.

Bene, bene, bene. Dopo aver ascoltato la mazurka della nonna, famosissima, e dalla fisarmonica di Sergio Franchi, dall'Italia che balla abbiamo sulle mani questa bella, un forse donna, interpretata da una donna, la Giulietta. Ve la ricordate la Giulietta quando si recavava al mare per andare con le nostre ragazzine e prendevamo, diciamo, a noleggio le Giuliette? Eccola qua allora, la Giulietta.

cantato una canzone molto bella di alcuni anni fa, bellissima, eh? E proseguiamo ancora quando siamo meravigliosi e ritorniamo con l'orchestra di Castellina Pasi.

meraviglioso brano quello di Castellina Passi, e ritorniamo con un motivo veramente delizioso.

Bene, bene, ritorniamo dopo aver ascoltato questo brano, La Tagliata, l'orchestra di Castellina Passi. Con il titolo, una polca meravigliosa.

Ebbene, bene, abbiamo ascoltato l'orchestra di Castellina Pasi con Scintilla. Ora un paio di canzoni bellissime da Matteo Benzi con questi brani che ho scelto questa sera, e andiamo con Le donne segreti, che sarà il titolo di questa canzone che ascolteremo da

per segreti che sarà una cumbia, andiamo con Malaguenia, Sale Rosa, Olecce, Nitto Lindo. Eccole qua le canzoni belle.

molto bello questo che abbiamo appena ascoltato, un messo di canzoni, Malagueña, Salero Solle e Cenito Lento e un valzer Ranchera. Dunque Matteo Benzi ci ha proposto queste belle canzoni qua. Andiamo avanti ancora con motivo, una dolcissima begin con un sorriso, ed eccole qua le canzoni di questa sera.

meravigliosamente bello, eh? Andiamo con le carezze. La voce è quella di Marianna Lanteri con Matteo Tarantino.

Matteo Tarantino con Mariana Lanteni, le famose carezze, questo Arlendo meraviglioso, eh? Ora andiamo sempre con Mariana Lanteni e Matteo Tarantino con la canzone molto famosa della città di Roma, Semogende De Borgata. Eccole qua le canzoni per tutti voi.

Sbagliata, Mariano Lanteri con Matteo Tarantino. Ora un'altra bella richiesta ci giunge da Giovanna, è il famoso meraviglioso tango eseguito da questo grande personaggio che è stato e ancora sarà, perché è ancora in vita, e parlo di Julio Iglesias. A media luce, naturalmente, questo tango, e Giovanna lo dedica a tutte le persone che sono in ascolto di questa trasmissione, e naturalmente a suo marito Michele. Eccoci qua a media luce. Julio Iglesias.

dentro cocktail di amore, fissito che pulso mano, pieno estela y velador.

Perdonate, ho fatto uno scherzo. Famosissimo questo strumento. Bene, bene, andiamo avanti, eh? E vediamo un po' se riusciamo a ripristinare. Sì, allora, riprendiamo questo discorsetto con Julian Cass a Media Rossa. Ora si picchia. Vabbè, cambiamo strumento perché l'ha rifiutato e lo mettiamo dall'altra parte. Vediamo un po' se qui lo legge bene. Amici, succede anche questo con gli strumenti, eh? Vediamo un po', eccolo qua. A Media Rossa, Julio Iglesias. Riprendiamo.

Non è possibile. Mi dice, si è rovinato. Vediamo un po' perché. Un attimino, succede anche questo nelle migliori famiglie. Vediamo un po' se va bene adesso.

Junior Iglesias ci ha proposto a Medialus, scelto la nostra Giovanna Ritrodica, che lo dedicava a suo marito Michele e a tutti gli ascoltatori. Dopo questo meraviglioso tango, il grande Junior Iglesias, con questa veramente documentazione originalissima, manderemo in onda un'altra bella bella bella canzoncina, e la famosa comparsita, sempre lui, naturalmente Junior Iglesias.

Bene, bene, bene, bene, che bella comparsita, eh? Veramente con la sua bravura, questo grande personaggio ci ha permesso con questa registrazione meravigliosa. E dal momento che ci siamo, perché non ascoltiamo anche Caminito? E allora io lo propongo per tutti voi, Caminito, eccolo qua.

Bene, bene, bene, abbiamo ascoltato queste tre belle canzoni. Caminito a Media Luz e la Cubasita del grande Julio Iglesias, brani originali naturalmente, eseguiti dal vivo. Andiamo ancora avanti e ascoltiamoci un altro motivo, poiché ci siamo. Vi farò ascoltare questo famoso brano e globo, sempre Julio Iglesias. Ma sì, ci siamo e ce lo godiamo.

bello, che bello quello che abbiamo appena ascoltato, eh? I grandi successi di questo grande cantante internazionale, parliamo dello spagnolo, Julio Iglesias, ma la sua voce ha fatto il giro del mondo milioni di volte. Ora cambiamo genere di canzoncine, eh? Lasciamo Julio Iglesias e ascoltiamoci due brani dalla fisarmonica travolgente di Mario Batain, con il titolo, la canzone che ascolteremo è Mario Batain con la famosa Paloma.

e dopo la Paloma naturalmente questo grande Mario Batterin ci propone un'altra cosettina che noi abbiamo preparato per tutti voi. So che siete ancora all'ascolto di questa trasmissione, vi farò ascoltare anche questo brano qua, sempre Mario Batterin con Gelosia.

Bene, bene, bene, bene, due pezzi meravigliosi, quelli che abbiamo ascoltato, La gelosia e la paloma dalla fisarmonica di Mario Battaglin. Ora andiamo con altro motivo bello e famoso, dallo Marco Campos, la Pepito. Questo è un brano veramente eccezionale. Ricordo pure che noi, dopo le notizie della sera, a partire dalle ore 22, alle 22.30 prenderemo la linea di nuovo e ascolteremo, dopo la seconda parte di Amico Liscio, le vostre telefonate, perché andremo in onda con Il Notturno. Allora ricordiamo, dalle ore 22.30 sarà Il Notturno con Franco Anna Maria, e andiamo avanti con Pepito. Ciao ciao ciao.

nostra Maria Pia di Mogliano per risentire Maria Pia. Non dipendeva dalla radio, dipendeva dal ripetitore spento sabato sera, domenica mattina.

E dopo Pepito Corazon, naturalmente, andiamo avanti fino alle ore 22 con medley di canzoni da questo gruppo e Le Nostre Valli. Intanto salutiamo la nostra Maria Pia di Mogliano, ben risentita, e andiamo con queste medley di canzoni. Ti ricordi la serie dei baci? Viva l'Alpin sulle alte cime e i baldi alpin van via. Allora amici, un medley di canzoni valzer. Ti ricordi la serie dei baci? Iniziamo con questo.

un medley di canzoni belle, no, da questo gruppo Le Nostre Valli, che ci propone sempre queste belle canzoncine. Però c'è una canzone che manderei in onda prima di concludere sino alle 22, e poi passeremo alle notizie della sera, riprenderemo con le canzoni sino alle 22:30, poi andremo con il notturno. Allora, ascoltiamoci una canzone che preparo per tutti voi questa sera. È una canzone bella, porta il titolo 50 anni. È una dolcissima Begin interpretata dalle nostre valli. 50 anni.

0: prima parte dell'appuntamento di Amico Liscio. Dunque, amici, dopo le notizie della sera, sino alle 22:30, la seconda parte di questo appuntamento di questa sera. Ora non ci resta che andare con le notizie della sera.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Chiusa alla Fiera Milano Roll edizione di settembre 2026 di Mica Milano e Mipel, i due appuntamenti di riferimento per la calzatura, la pelletteria e gli accessori moda. Un'edizione che ha confermato la forte dimensione internazionale di Micam, che ha riunito 758 brand, 378 italiani e 380 internazionali, provenienti da 29 paesi. Per le imprese di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, il bilancio sul fronte commerciale resta prudente, ma non sono mancati spunti e contatti di interesse. Un dato che conferma ancora una volta quanto la partecipazione alle manifestazioni fieristiche rappresenti uno strumento importante per le imprese della moda. La fiera non è soltanto una vetrina, è il luogo in cui presentare le nuove collezioni, raccogliere indicazioni dal mercato, incontrare buyer e operatori e mantenere relazioni con i diversi mercati internazionali, dichiara Lorenzo Totò, presidente interprovinciale Confartigianato Calzature. Anche in questa edizione abbiamo raccolto alcuni spunti interessanti sul piano commerciale. Al di là dei risultati immediati, esserci, presentare le proprie collezioni e confrontarsi direttamente con gli operatori resta fondamentale per le nostre imprese. Investita mentre attraversava la strada è morta Rosa Gatti, 82enne di Corridonia. L'incidente è accaduto ieri mattina intorno alle 9:15 in Viale Pausula, vicino allo svincolo della superstrada. L'anziana stava attraversando la strada quando un furgone Mercedes l'ha colpita. A quanto pare il guidatore sarebbe stato accecato dal sole e non avrebbe visto la donna. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarla per circa un'ora, ma per l'82enne non c'è stato.

0: trovato nulla da fare. Un 35enne di origine albanese, residente a Savignano sul Rubicone, già noto alle forze dell'ordine e legale rappresentante di un'impresa edile con sede nel medesimo comune romagnolo, è stato denunciato dai carabinieri di Tolentino per impiego in attività lavorativa di stranieri privi del permesso di soggiorno. I militari hanno accertato che l'imprenditore aveva impiegato dal 1 al 9 settembre scorsi all'interno di alcuni cantieri edili situati nella provincia di Macerata un 30enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, disoccupato e privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Nuova edizione di Pomeriggi in quartiere 7x7, l'iniziativa del comune di Macerata nata per garantire un sostegno scolastico e ricreativo accessibile a tutti i bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, alleggerendo al contempo l'impegno delle famiglie. Il cuore del progetto risiede nei centri diffusi sul territorio, dove gli educatori offrono due servizi fondamentali: il supporto allo studio e aiuto compiti in uno spazio protetto in cui i ragazzi possono fare i compiti guidati da personale qualificato, superare le difficoltà scolastiche e sviluppare un metodo di studio efficace e collaborativo, e attività ludico-ricreative e laboratori. Quando concluso il momento dello studio, i ragazzi possono partecipare a giochi di gruppo, laboratori e momenti aggregativi pensati per favorire l'integrazione, prevenire l'isolamento e promuovere una crescita serena. Il progetto riapre le iscrizioni dal 21 settembre al 2 ottobre, 6 le sedi dislocate nei diversi quartieri della città. Un 41enne residente ad Altidone è stato denunciato per furto aggravato. L'uomo si è introdotto nei locali di un hotel a Porto Recanati ed è riuscito ad asportare una borsa lasciata incustodita. Le indagini tempestivamente avviate dai militari dell'arma, condotte attraverso il vaglio delle testimonianze e la verifica degli elementi raccolti sul luogo dell'evento, hanno permesso di identificare con certezza l'uomo quale autore del gesto. La refurtiva è stata successivamente abbandonata dal 41enne nel corso della fuga. Nuova stagione per il Teatro Lauro Rossi di Macerata, che si fregia del titolo di patrimonio UNESCO. Un cartellone, quello 2026-2027, che mette insieme grandi interpreti, classici e nuova drammaturgia. Sono 7 gli spettacoli in abbonamento. Si parte il 4 e 5 novembre con Scandalo, con Anna Valle e Gianmarco Saurino, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, per chiudere il 23 e 24 marzo con Buongiorno Ministro, con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti. Non mancano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, con la rassegna Finalmente Domenica. 3 spettacoli porteranno sul palco Pinocchio, Hansel e Gretel e Luna e Zenzero. Ai nostri microfoni il direttore AMAT Gilberto Santini.
1: Devo dire che con la nuova amministrazione, il nuovo assessore La Benedetta, abbiamo cercato davvero di allargare le possibilità del teatro ad ancora più persone, quindi è nata una stagione molto diversificata, sicuramente molto affabile, carica di empatia. Abbiamo cercato delle storie che potessero dialogare in maniera molto diretta col pubblico, non tralasciando mai, insomma, la grande tradizione del teatro Lauro Rossi per quello che riguarda gli interpreti, gli autori, insomma, quindi davvero si incontreranno tante storie assieme ai classici, anche tante storie che parlano del presente sin dall'inizio, insomma, questo Scandalo a cui dà vita una bravissima Anna Valle, e una bellissima serata di danza con protagonista Ambettato Romani, insomma, in tante occasioni diverse, senza dimenticare l'appuntamento con per le famiglie, col teatro per ragazzi, che è un appuntamento molto sentito. Quest'anno anche l'ospitalità al Teatro del Territorio con il Teatro in Bilico.
0: 3 persone sono state denunciate per gestione illecita e abbandono di rifiuti. L'operazione è risultato di un'articolata indagine condotta tra luglio e agosto dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Recanati, nell'ambito delle attività di vigilanza ambientale e controllo del territorio. Le indagini sono scattate a seguito del ritrovamento di un copioso cumulo di rifiuti urbani domestici e assimilabili, tra cui un termosifone, mobili, reti da letto, materassi e un divano, abbandonati lungo una strada poderale senza sbocco in località Scossicci, nel comune di Porto Recanati. I rifiuti provenivano dallo sgombero della soffitta di un'abitazione privata a Belforte del Chienti, eseguito nel mese di giugno da un soggetto incensurato. Individuate 3 persone, autore dello sgombro, esecutore dell'abbandono e proprietario del furgone, che in concorso dovranno rispondere della violazione della normativa ambientale. Ricostituita Assonautica Macerata, con l'obiettivo di rafforzare sul territorio le attività dedicate allo sviluppo dell'economia del mare e della nautica. L'atto costitutivo è stato sottoscritto ieri mattina dal presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, insieme con Giuseppe Micucci, dando così attuazione al percorso avviato dalla Camera di Commercio per completare la presenza territoriale del sistema Assonautica. Con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, Giuseppe Micucci assume la presidenza del primo consiglio direttivo di Assonautica Macerata. Il consiglio è composto inoltre da Cristiana Mazzaferro, vicepresidente, Pier Giorgio Balboni, Gianfilippo Bianchi e Marco Scarpetta. L'associazione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'economia del mare e delle acque interne, sostenendo gli attori della filiera e il diportismo e valorizzando le attività turistiche, ricreative e sportive collegate alla nautica.
2: Il taccuino.
0: San Buchetto celebra la patrona nella parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù. Le celebrazioni per i festeggiamenti della Santa di Lisie si concluderanno con la messa presenziata dal Vescovo Monsignor Nazareno Marconi alle 19 di giovedì 1 ottobre. Intanto domani è in programma una cena spettacolo, la Reliquia del Mistero, organizzata da The Drunk Deer. Sabato 19 alle 21.15, sempre in oratorio, la commedia del gruppo Attori per caso o per sbaglio, dal titolo Intelligenza come me pare service, scritta da Mary Evangelista, con, in un insolito ruolo, anche il professor Flavio Corradini, ordinario di informatica presso Unicam. Sabato 19 e domenica 20 settembre arriva a Civitanova Domenica Insieme, l'iniziativa organizzata dall'assessorato alle politiche sociali del comune nell'ambito del percorso Civitanova città con l'infanzia. L'appuntamento vuole offrire a famiglie, bambini, ragazzi e cittadini di tutte le età occasioni di incontro, partecipazione e socialità attraverso un programma realizzato con la collaborazione di oltre 40 realtà associative del territorio. Si comincia sabato alla Biblioteca Silvio Zavatti dalle 17 alle 19. Sono in programma giochi di ruolo e giochi da tavolo per ragazzi in collaborazione con l'associazione Colpo Critico. Dalle 21 alle 22.30 letture per bambini in convivialità. Domenica in piazza 20 settembre dalle 10 e per tutto il pomeriggio attività, laboratori, musica, danza e momenti di animazione rivolti a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini.
2: Lo sport.
0: Iniziamo con il calcio. La Maceratese incassa la terza sconfitta consecutiva in questo inizio di campionato ed è ultima in classifica a quota zero. Malgrado l'impegno dei biancorossi, Ancona si è aggiudicata ieri il match con un gol. Certo, la Maceratese è reduce da 3 partite con altrettante squadre blasonate, ma è già evidente che per poter arrivare alla salvezza serviranno innesti di peso. Prossimo avversario dei biancorossi sarà la Pietralunghese domenica 20 settembre. Pallavolo, una gruppo Fisiomed Macerata ancora in fase di costruzione ma già ricca di spunti utili, è quella vista nella prima uscita della nuova stagione. Ieri all'Eurosole Forum di Civitanova hanno prevalso i padroni di casa della Cucina Lube per 3-1. Prossimo step del precampionato sabato in Abruzzo contro l'Abba Pineto, mentre per il primo test interno al Banca Macerata Forum arriva la Lube martedì 22 settembre. Secondo test in archivio, il primo in casa al Palasport Fonte Scodella per la CBF Balducci HR Macerata. Buone sensazioni dall'allenamento congiunto con le campionesse di Germania del VfB sull'Lotto Thuringen e vittoria per 3-1 per la formazione di Coa Leonetti. Domani alle 17 un altro test, il primo con una squadra della LVF A1 Fineco, arancionere in campo a Cervia per l'allenamento congiunto con la OMAG San Giovanni in Marignano. Porto Recanati si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario cicloturistico nazionale. Dal 18 al 20 settembre torna la 5.000 Marche, che negli anni ha saputo coniugare sport, promozione del territorio e richiamo turistico. 3 giorni di eventi, percorsi per diversi livelli di preparazione e un ricco programma di iniziative aperte anche a famiglie e accompagnatori. 3 i percorsi, la 5.000 Extreme in programma sabato 19 settembre, 279 km e 5.360 metri di dislivello tra la costa adriatica e i monti Sibillini. Sempre sabato si svolgerà la 5.000 Gravel, 70 km lungo strade bianche e sterrate tra Recanati e Loreto. Domenica 20 settembre sarà la volta della Gran Fondo 5.000 con 2 tracciati da 115 e 87 km tra mare, colline e borghi dell'entroterra marchigiano. Partenza e arrivo di tutte le prove saranno a Porto Recanati, con il lungomare e Piazza Brancondi cuore dell'evento.
2: Il tempo nelle Marche.
0: La pressione cede rapidamente, favorendo l'ingresso di aria più umida e mite, responsabile di un peggioramento nella seconda parte di domani, con acquazzoni e temporali in attenuazione serale. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-27 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
4: Bene, bene, bene, riprendiamo la seconda parte di questo appuntamento con Amico Liscio, sino alle ore 22.30, poi notturno. Iniziamo con una bella canzoncina, eh? Amami. Che ne dite? Eccola qua.

riscaldamento con le canzoni per ballare. Da questo momento va in onda la sigla del notturno e poi saremo in diretta con voi che ci chiamate dalle vostre abitazioni. Allora, dopo non esisto più, andiamo con la canzone L'amore è bello. E questa è la nostra sigletta del notturno. Eccola qua. E poi in diretta con voi.

0: con questo momento la vita cambierà anche per noi, perché andremo in diretta con voi. Eccoci qua, Anna, siamo qua e fino alle ore 24 intratteneremo i nostri ascoltatori. Okay. Che ne dici?
1: Va bene così, io sto qua, tu stai là.
0: Ecco, a posto, ci sentiamo bene.
1: Sì, bene. Sì, sento bene.
0: Le linee sono libere e da questo momento siamo in contatto con il pubblico, okay, con gli ascoltatori di Radio Nuova Serata. Franco alla console, Anna Maria alla linea microfono 2, e aspettiamo le vostre telefonate. Allora, che ne dici, Anna? Di che possiamo parlare, innanzi che ci chiamano questa gente
1: che
0: ascoltano? Fino adesso hanno ascoltato.
1: Quando ci chiamano, sentiamo quello che dicono.
0: Ecco, quando ci chiamano, intanto seguitiamo. Se non ci chiamano, andiamo con le belle canzoncine che abbiamo programmato questa sera. Allora, mi metto la cuffia perché sennò non sento.
1: Io la cuffia la posto, eh?
0: Bene, bene. Io adesso la metto, la regolo, ecco, in modo. E sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Ah, cominciamo bene.
1: Non c'è nessuno adesso.
0: No. Appena
1: apro. Un amico ha suonato.
0: Sì, sì, come no. Pronto? Pronto?
2: Ciao, Franco.
0: Ciao, chi è?
2: Sono Alberto.
0: Oh, Alberto, ciao Alberto, come va Alberto?
2: Siete davanti.
0: Come andrà? Tutto bene? Tutto a posto?
2: Sì, la situazione sì, andrà bene.
1: Oh, Alberto, mi levi una soddisfazione, per piacere?
2: Sì.
1: Tu mi hai detto Anna Maria di Mogliano.
2: Chi la conosce di vista, l'abbiamo parlato insieme.
0: Ah, perché sì, bene, bene, l'abbiamo salutata.
1: Conosce Maria Pia di Mogliano, Anna Maria non conosco, dico, non lo so.
2: Maria? No, Maria si chiama,
1: come si chiama? Tu mi hai detto Anna Maria. Invece quella che conosco io si chiama Maria Pia.
2: Maria Pia, brava, non
1: hai sbagliato tu allora.
0: Beh, vabbè, tanto.
1: Sì, sono impazzito, sì. Ma qual è sta Maria Pia? Sta Maria.
2: Sì.
1: Sta Anna Maria, no?
2: Sì, sì. Va bene.
1: Non è successo niente, dai.
2: Va bene, ok.
0: Allora,
1: sono allora stata io che ho voluto sistemare la cosa.
2: Sì, sì. Purtroppo.
0: Vabbè. Quanto tempo stai in convalescenza lì dove ti trovi?
2: Prendo il fine mese.
0: Ah, a fine mese?
2: Più o meno,
0: ho capito.
2: Più o meno sì.
0: Ma l'importante è che è andato tutto bene, che sì, stai tutto a posto.
2: Sì,
0: e questo è importante.
2: Sì, è così. Devo farlo, l'ho fatto.
0: Hai fatto bene.
1: Hai fatto bene a farlo. Meglio non pensarci 10 volte.
0: Più va lontano, più vai là e più è peggio.
1: No,
0: capito?
1: No, hai fatto bene.
2: Sì, per forza.
0: Dunque, la gita, sai, non l'abbiamo fatta più perché.
2: Lo sapevo, la primavera. Stavo bene.
0: Se tutto va bene, la primavera ci saranno altre, diciamo, cose diverse da quelle che sta succedendo adesso, perché adesso c'è il pericolo, la guerra, c'è il pericolo, tante cose, capito? Allora la gente si sono ritirati un po'. Tu dici, che dici, Anna?
1: Franco, e non cacciasse me fuori questa guerra?
0: No,
1: sentivo, me la fastidio a me.
0: No, e il motivo è quello lì.
1: Il motivo è che la gente si sono invecchiati tutti. Siamo tutti
0: quello,
1: anziani,
0: esatto.
1: Che ci pensa di andare via.
0: Sì.
1: La gioventù non c'è più.
0: Come?
1: Noi la gioventù non ce l'abbiamo.
2: Ma più.
0: Con lo spirito sì, però. Abbiamo lo spirito della gioventù.
2: Sì, sì.
0: Io mi sento una persona di 30 anni.
1: Tu ti senti un bambino?
0: No,
1: io mi sento che sono nata
0: anche
1: ieri.
0: Anche bambino.
1: Io sono nata ieri.
0: Ecco,
2: sì.
0: Ma che stai ancora in fasce?
1: No, perché le fasce non le portate per niente io.
0: Allora,
1: sono troppo sveglia per portare le fasce.
0: Oh, vabbè.
2: Dimmi.
0: Niente, niente, siamo
1: bene,
0: stati contenti che ci hai chiamato.
2: Sì,
0: e
2: sto qui,
0: tu ci ascolti, no?
2: Quando signore, sì.
0: Vabbè, ascoltaci.
1: Allora, senti, tanti auguri e stai bene.
2: Sì, grazie.
1: Anche
2: di due, anche
1: Nazareno
2: non c'è.
1: Non c'è,
0: no, Nazareno non c'è stasera.
2: Va bene.
0: Bene, bene.
2: e buonanotte.
0: Buonanotte a Bertì.
1: Ciao.
0: Ci faremo ascoltare un'altra bella canzone quando la mettiamo,
2: Ok.
0: Ciao Alberto. Salutiamo Alberto di Montefano, il nostro carissimo Alberto, e sentiamo se ci sono altre belle telefonate. Allora, dicevi tu, ci sentiamo giovani, Anna. Ci sentiamo giovani, perché anche se abbiamo un po' di età, ma nello spirito...
1: Vago, perché parli in brutale? Parla per te.
0: Io mi sento ancora molto...
1: Tu ti senti giovane, no? Io addirittura bambina.
0: Ecco, visto? Allora ti senti più giovane di me.
1: Certo.
0: Oh, visto? È una bella cosa, sa? Che ne dici, non è così?
1: Certo.
0: Bene. Allora, in attesa delle vostre... diciamo... delle vostre chiamate sulle nostre linee allo 0733 23 75 75 abbiamo iniziato il notturno del giovedì sera con Franco e Anna Maria, il nostro Nazareno. Questa sera, col tempo così diciamo non bello, ha preferito non venire in studio. Comunque condurremo io e Anna Maria questa trasmissione fino alle ore 24 in attesa delle vostre telefonate, e possiamo iniziare a mandare anche qualche bella altra canzone. Che ne dici, Anna?
1: Sì, facciamo così.
0: Allora, poiché abbiamo tanto repertorio di canzoni, manderemo un cantante veramente che ha una voce veramente molto bella e appassionata, e parlo di Mauro Levrini, e con le sue meravigliose canzoni faremo ascoltare alcuni brani. Ma prima c'è la telefonata. Pronto?
3: Pronto, sono Giovanna.
0: Oh, ciao, Giovanna.
3: Volevo essere la prima.
0: Infatti sei la prima.
1: È uguale,
0: Però Giovanna, c'è un'altra telefonata, sentiamo il cielo. Pronto?
2: Sì.
0: Pronto? Sì.
2: Buonasera,
1: oh, c'è Marco.
0: Allora Marco, in diretta con Giovanna.
3: Io adesso saluto Marco e Paola.
2: No, stai, non
3: ti preoccupare, io volevo fare un salutino. Aspetta Marco,
2: vai,
3: aspettiamo la tua canzoncina. Adesso vai via, non va bene, no?
2: No, è richiamato.
3: Un salutone a Paola e tutti gli altri ascoltatori. Io adesso ascolto con piacere. Grazie Marco, ciao. Ciao.
1: Là ci potevi rimanere, non succede niente.
0: Un attimo Giovanna, rimani. Ha bevuto?
2: Giovanna. È che io ho spento la radio quando non ancora entrava Giovanna, e poi stavo attrezzando per fare la telefonata.
0: Bene,
2: va bene, tanto può anche richiamare Giovanna, che ci fa piacere. Bene, sì, ragazzi, io ho sentito che Nazareno non c'è.
1: Perché il tempo è cattivo, non ha fatto venire.
2: Lo saluto, senz'altro ci starà ascoltando, quindi gli giungano i nostri cari saluti. Il tempo com'è lì a Macerata?
0: Ha piovuto tanto, adesso un pochettino meno, però piove.
2: Un po' di meno, è anche qui però. È tornato il fresco, ragazzi, perché però proprio non se ne poteva più.
0: Troppo caldo,
1: adesso
0: veramente.
1: Adesso si vive meglio, no?
2: Si sta meglio, si dorme anche meglio.
0: Esatto.
2: Allora ragazzi, io intanto mi faccio una canzoncina.
0: Bene, e noi ti aspettiamo veramente con molta.
2: Io questa sera ho voluto provare una canzone di Lucio Dalla, che a me piace molto.
0: Sì. E chi è che non piace Lucio Dalla?
2: Forse c'è qualcosa di personale, nel senso che nel titolo la canzone si chiama Anna e Marco, non so se la conosci.
0: No.
1: Anna
2: e Marco, sì. Io parto.
0: Vai, tranquillissimo.
4: Mi senti?
0: Sì, sì, come no?
1: Ti sentiamo bene.
4: Io confesso una cosa, faccio questa domanda perché con questa col fatto di dire mi senti, faccio sentire che sono dal vivo, ecco, niente
0: registrato, esatto, certo, certo,
4: ed è
0: certo.
4: Tutto improvvisato.
0: Bravo, bravo,
4: è un trucco del mestiere naturalmente.
0: Ah, ma noi lo sappiamo che sei
1: dal vivo.
0: Cantato sempre dal vivo, eh.
4: Certo. Allora parto.
0: Sì, vai.
4: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco, grosse scarpe, poca carne, Marco, cuore in allarme, con sua madre e sua sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vuole andar via. E la luna è una palla e il cielo un biliardo, quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo, Marco dentro a un bar, un sacco da fare. Poi c'è qualcuno che trova un amore, si può andare in città. Anna bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che fa schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo, ma dimmi tu dove sarà? Dove la strada per le stelle, mentre parlano si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare, con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che riguarda anche se ride, che a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada, luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, guarda vai e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno l'ha visto tornare, tenendosi per mano.

0: Bellissima.
1: Okay, è bella, però Marco io non volevo morire.
2: No, no,
0: comunque io non la conoscevo, non la conoscevo.
1: Immaginare che ti dicevo questo.
2: In effetti, guarda, se ti devo dire la verità, il testo è questo. Sulla mia parte io avevo corretto, io avevo messo Anna voleva fuggire.
0: Ah.
1: Beh, poi anche
2: però, però si andava un po' fuori dal testo, sì, diciamo,
0: certo,
2: così.
0: Sì, sì.
2: Però si può rifare in quel modo, come ho detto, forse è più carina attualmente.
1: No, ma tanto in un modo, non me ne vale morire.
2: No, c'è tanta salute tempo, e tanta penso. Vita a tutti, ragazzi.
1: Sì, esatto, ma sto esatto. Scherzando, Marco.
2: E quindi, allora, io vorrei salutare qualcuno.
0: Sì, sì.
2: Poi io sono l'elenco di tutti gli amici che ci vogliono bene.
0: Bene, bene.
2: Intanto abbiamo detto Anna, saluto Anna dai capelli rossi, esatto. Maria Pia di Ancona, Maria Pia Marchetti, Maria Pia di Mogliano, Dario e Oriana, Roxy, Giovanna di Trotica che abbiamo sentito, di Anzi, Gianna Pippitti, Cecilia che pensiamo subito a nonna Lucia, Elena di Venarotta e figlia, il maestro Guarnieri, Danielina di Macerata, Manolo, Benito il Ferroviere, Umberto Fratalotti, Sdolzini, aspettiamo che chiama ma non chiama mai, Carlo di Osimo, Gabriella di Fermo, Mirella di Fermo, Adele di Iesi, Gaetano il pianista di Fermo, Giuseppina, Anna dalla Germania, Rina di Tolentino, il generale, un pensiero alla cara Raffaella che abbiamo perso.
0: Esatto.
2: Gianna Pippitti, l'ho detto e lo ripeto, Gianna Pippitti.
0: Bene, bene.
2: Bene, di ragazzi, buon proseguimento. Può darsi che verso mezzanotte mi piacerebbe cantare Vecchio Frac, è giunta mezzanotte. Okay,
0: bene, bene.
2: Chissà se ci riusciamo.
0: Ah sì, penso senz'altro di sì.
2: Va bene.
1: Come no?
2: Allora, ci sentiamo più tardi e sì. Resto in attesa.
1: Sì,
2: un abbraccio
1: bene.
2: A tutti.
1: Io saluto anche Paola, okay. Paola.
2: Ciao, adesso entrerà pure Paola. Sì.
0: Ok.
2: Ciao,
0: Marco, a dopo.
1: Ciao,
0: grazie per la canzone bella. Eccoci qua. Siamo qua, abbiamo ascoltato Marco con la sua bellissima canzone che io non la conoscevo. Sapete che le canzoni di Lucio Dalla ce ne abbiamo tante, no? Però non tutte.
1: No, questa non si conosceva, nostro. Franco.
0: Io non la conoscevo.
1: Franco, non si conosceva questa.
0: No, infatti no. Bene, è una bella canzone, no? Comunque, e noi se non ci abbiamo la telefonata, possiamo ascoltare una voce melodiosa molto bella di un grande cantante che giustamente la sua voce sulle balere ha fatto il giro del mondo, e parlo di Mauro Levrini con una canzone. Ecco, però abbiamo subito la telefonata. Pronto? Oh,
1: Paola.
3: Paola Blues, sì.
0: Eccoci qua, la nostra Paola.
1: Ho conosciuto, visto Paola.
0: Ecco.
3: Un abbraccio a tutti e due.
1: Grazie Paola. Poi cambiamo l'abbraccio a te.
3: Sì, e poi risaluto tutte le persone che ha salutato Marco.
1: Sì.
3: E perché non mi permetto di farli. Perché poi tutti non ci riuscirei ed è brutto,
1: sì,
3: che se uno...
1: Se poi non te li ricordi tutti, infatti cerco sempre di non farli i nomi.
3: E no, perché poi se ci lascio qualcuno senza accorgersi è brutto.
1: È giusto.
3: Non mi piace.
1: Manca a me, sono sincera.
3: Però ricambio Giovanna, che l'ho sentita prima, e poi che dico? Cioè mi viene da dire... Mi vengono tante cose da dire, ma non voglio né rattristare né niente. Verrà la neve presto?
1: Boh, non lo so, perché?
3: Perché sento freddo.
1: Senti freddo stasera?
3: Sì.
1: Io non lo sento. Ma non lo so. A parte stiamo qui dentro, non puoi sentire. È tutto imbottito la stanza.
3: No, ma. Ha detto che domani dall'Italia centrale sarà
1: sì, l'ha detto.
3: Pessima proprio.
1: L'ha detto.
3: Visto sì. In Toscana quant'acqua, quanto
1: Sì, sì, si vede.
0: È sempre così, quando è tanto tempo che non piove più, dove fa veramente. Speriamo che non faccia danni, eh. Speriamo che non facciano danni.
3: Speriamo di no.
1: Speriamo di no.
3: Speriamo. Tanti hanno dovuto portare le macchine a sistemare, accomodare e
0: sì, sono sì, stati.
3: Anche i pannelli solari
0: sono
3: sulle le case,
0: sì,
3: parecchi
0: che
3: hanno fatto una brutta fine.
1: Ma il tempo è stato tanto brutto, eh? Guarda, è stato tremendo. È stata,
3: non lo so da voi, qui è durata poco, ma
1: allora,
3: una grande.
1: Ti dico una cosa: giovedì scorso dovevamo venire qua in radio. Io sono stato da una parte, Franco dall'altra, abitavamo diverse distanti. Per andare dopo detto, non ci andiamo perché il tempo è tanto brutto. Io per andare a casa 4-5 km ci ho messo più di mezz'ora perché era un tempo che non potevi camminare. Pioveva, ma la cosa mette paura.
0: Da mette paura.
1: Vento, pioggia. Ma guarda, non ho visto mai un tempo così brutto.
0: Mi sono dovuto fermare. Siamo partiti da qua perché abbiamo deciso di non partecipare alla trasmissione. Mentre siamo entrati in macchina, non siamo potuti partire per 10 minuti.
1: Appena appena. Da parte.
0: Esatto, ma io mi sono dovuto fermare. In corso Gairoli, per fortuna ho avuto, perché erano tutti fermi, ho avuto uno spazietto, mi sono fermato, sono stato fermo 3/4 d'ora, ma una cosa mai vista.
1: Io invece a fermarmi c'avevo paura, Paola, no? Allora sono andata dritta a casa con la pioggia che mi. Una cosa esagerata.
0: Dopo io.
1: C'è una smart, io mi fa volare la macchina.
0: Dopo io ero preoccupato per Anna perché è partita con quel tempo, essa era preoccupata per me perché ci siamo separati proprio nel momento in cui veniva giù a Cadinelle l'acqua, come
1: ma
0: si dice, no?
1: Ma forte, non è a Cadinelle, forte.
0: Anche in mezzo alla grande, passato all'ospedale, avanti all'ospedale, dico Madonna, bisogna che mi fermo, mi rompo tutta la macchina. Per fortuna.
3: Ah, la grandine c'era.
1: Sì, la grandine, la pioggia, il vento.
0: Ha durato poco.
1: Una cosa mette paura.
0: Però non era tanta grossa la grandine, era piccola.
3: E questo è. Sì. Da noi era come le mele, ma le mele grandine, eh?
1: Franco, sì. Dalla parte tua è stata più piccola, dalla mia parte mia, te l'ho detto. Era grande e tanta di grandine.
3: Però. Ha rovinato tante macchine,
0: sì,
3: tante
0: come
3: tutto.
0: No. Hanno fatto dei danni tremendi.
3: E questa era grande, è durata poco, ma io non l'avevo vista mai una grandine del genere.
1: Ma in quella maniera che veniva giù poi, una cosa esagerata.
3: Sì, sì.
1: Quando
3: però
1: sono arrivata a casa mi chiama mia figlia, che non abita con me, no? Mi fa, mamma, dove stai? Io sto dentro casa. Come hai fatto? E si è passata tra le nuvole, tra tutto, io ho detto, non lo so.
3: Però
1: pensiero perché andavo con la smart, capito? Allora invece sì, aveva paura.
3: No. La paura è.
0: Con qualsiasi macchina solo aveva paura, perché il tempo cristallo non riusciva a funzionare. Anche di questa a tutta velocità non ci faceva a liberare il vetro dalla pioggia e dalla grandine, capito? E
3: una
0: si camminava male.
3: Sì, ma no, qui i vetri delle macchine tutti spaccati.
1: Sì.
0: E poi la carrozzeria abbozzata pure.
3: E come no? No, noi abbiamo fatto in tempo, le abbiamo infilate tutte giù il corridoio dei garage. E ne abbiamo filate lì, però una di quelle lì, grandine, grossa come una mela grande, se ti prende in testa che ti fa?
0: Te la pacca, ti manda all'ospedale, bisogna curarsi,
3: esatto,
0: che non ti, perché ti, ma ti rendi conto, viene giù a 100 km all'ora, anche di più. Capito? E lanciate
3: sì,
0: come una palla di fucile, capito?
3: Ma grande così.
0: No, è pericoloso tanto.
1: Mi è andata bene, sai perché, Paola? Io per entrare dentro il garage, c'ho il telecomando, io non scendo per niente. Allora, sono entrata dentro dopo mi buttava giù a mettere paura.
0: Dopo io sono stato mezz'ora perché non sono voluto scendere dalla macchina, capito? Perché anche c'avevi quello che portavi, non era sufficiente riparare tutto quello che ti veniva addosso.
3: No, no, comunque sia, io dico sempre questo: abbiamo rovinato il mondo.
1: Sì,
0: certo, l'uomo è stato capace di fare tante cose.
1: È vero, è vero, è vero.
0: A livello, diciamo, ma sta rovinando il mondo.
3: Lentamente, lentamente, ma l'abbiamo fatto.
1: Sì, sì, abbiamo fatto.
3: E come no? E adesso stiamo, ecco, dopo sono triste, meglio che chiudo.
0: No, perché
3: stiamo peggiorando.
0: Esatto. Con tutto quello che riesce a fare l'uomo, ha fatto delle cose grandiose, no? Però ha fatto delle rovine maestose, perché basta solo quello che sta succedendo adesso con le guerre in tutto il mondo, in tutto il mondo. Sentiamo chi c'è, aspetta, ma pronto? Pronto? No, suonava ma non c'era nessuno.
3: Però potrei lasciare
0: la mia voce questa sera, all'improvviso mi si è messa a dar fastidio la voce mia. Perché
3: no, no, va benissimo, solo è meglio che lasci io lo spazio, perché questo è un orario in cui la gente chiama.
0: Però ci abbiamo la linea libera, capito?
3: Lo so, però sai, magari una persona dà fastidio, che
0: va
3: ne
0: bene, no, no, vabbè.
1: Tranquilla Paolo. Comunque. Vabbè.
3: Io vi abbraccio anche perché vi ascolto fino alla fine.
1: Grazie, sempre lo sappiamo comunque. Che tu ascolti.
3: Sempre e comunque. Un abbraccio di nuovo grande.
1: Grazie,
3: a voi e a tutti.
1: Un abbraccio,
0: bene,
1: anche,
0: bene. Anche,
1: un abbraccio anche a te.
0: Anche
3: ciao
0: a te.
3: Ragazzi, ciao ciao.
0: Ciao Paola, ciao, ciao, ciao. Salutiamo Paola che l'abbiamo ascoltata, molto molto bello, libera e squillante la sua voce. E niente, siamo qua in attesa di ricevere altre telefonate. Allora Anna, se non c'è telefonate, mandiamo in onda quella canzone che ho preparato.

0: le canzoni che ci sono giunte, diciamo, la fermiamo la seconda. Dicevo, questo CD, questa documentazione è l'ultimo dischetto dei grandi successi di Mauro Nevrini. Bene. E tu, Anna, questa canzone qua la mandiamo in onda spesso, però è molto profonda come, come canzone.
1: Sì, mandala.
0: No, l'ho mandata questa qua, quella che abbiamo appena ascoltato, La mia vita.
1: Sì, però non avevo capito che era quella. L'hai detto dopo che era quella, non l'avevo capito.
0: Bene.
1: Vabbè, non succede niente.
0: Allora, sentiamo se c'è in linea nessuno. Se non c'è nessuno, noi facciamo altre cosettine carine, perché a vuoto non possiamo starci.
1: Ci ascolteremo
0: altre belle canzoni.
1: Metti su un'altra canzone.
0: Esatto. E allora prepariamo un altro motivo bello, ed eccolo qua. Sono brani veramente che noi abbiamo selezionato per il notturno di questa sera, come del resto tutte le canzoni che abbiamo, ce ne abbiamo tante, e ascoltiamoci questo motivo qui, lo preparo, eccolo qua. I titoli di questa canzone è Sereno è, tempo con te, attenti al lupo, io camminerò.

0: questi grandi successi di queste canzoni sono elaborate naturalmente, sono elaborate, interroviamo queste canzoni da queste grandi orchestre con me. Moito Vandi ci propone questa sera, io scelto queste canzoni perché sono veramente molto molto belle e orchestrate magnificamente. In attesa che non ci sono telefonate, proseguiamo con altre belle canzoni. Che ne dici, Anna?
1: Sì, sì, va bene.
0: Bene, ok. Allora, andiamo subito, e proponiamo questa.

0: e sono belle canzoni interpretate da queste grandi orchestre, giustamente, e interrompiamo. Se la gente non chiamano perché vogliono ascoltare meglio le canzoni, magari che parlare con noi, che ne dici?
1: Non fa niente,
0: anche se la voce mia questa sera
1: non succede,
0: sta facendo
1: niente,
0: i capricci.
1: Manda le canzoni e basta.
0: Noi mandiamo le canzoni e dopo aver ascoltato due bei brani le riprenderemo. Ritorno con Mauro Lebrini. Sono canzoni, diciamo, di successo di questo periodo. Poi abbiamo anche le canzoni di Mauro Lebrini, naturalmente di tanti anni fa. E allora vediamo chi c'è in linea, vediamo un po'. Pronto?
2: Franco, scusami, sono Marco.
0: Oh, Marco, dici?
2: Ho sentito quest'ultima canzone che hai mandato.
0: Sì.
2: Che è stato fatto un bel arrangiamento in questa forma qui, perché questa era una canzone di Elvis Presley.
1: Sì.
0: Esatto.
2: I can't in love falling you.
0: Esatto, sì.
2: Falling you, sì. Io non posso aiutarti a innamorarti di me, insomma.
0: Esatto. Ma è bellissima,
1: è molto bella come canzone.
0: Però...
2: E quindi è molto molto bella e molto anche l'arrangiamento. Complimenti,
0: esatto.
2: l'ho ascoltata volentieri.
0: Sono contento. Sì, questo gruppo si chiama Mojito Band.
2: Ah,
0: arrivato.
2: Mojito Band. Io la canto, diciamo, sullo stile di Presley, così.
0: Ah, Presley.
2: Con la base, sì, con la gamba.
0: Bene.
2: Insomma, originale. Però sì. Questo è un arrangiamento molto molto bello.
0: È bello, veramente.
2: Ciao.
0: Ok.
1: Grazie,
0: Marco. Adesso dovremo ascoltare altre. Lasciamo Marco e andiamo avanti. E con altro motivo. Dicevo, vorrei farvi ascoltare una canzone bella di Mauro Lebrini, famosissima, di alcuni anni fa. Dal momento che siamo qui, io ho preparato queste belle canzoni e vediamo di mandarle in onda. Di nuovo, questa canzone la conoscono tutto il mondo. Mauro Lebrini con i titoli. Alla nostra età me ne vado, i nostri cuori, bentornato amore mio, e 10 anni fa. Allora, 10 anni fa la proponiamo ora, perché Mauro Lebrini, con la sua caratteristica romantica di cantante, di melodie bellissime, tanti anni fa io conobbi Mauro Lebrini a Civitanova Marche, quando esisteva il Brigandino. Il primo chalet vicino al molo. Allora, conobbi Mauro Lebrini, ci siamo parlati, mi ha dato questi dischetti qua e l'ho mandato per tanto tempo in onda su Radio Nuova Macerata, sulle nostre trasmissioni. Allora io ho scelto questa sera da Mauro Lebrini i famosi 10 anni fa. Mauro Lebrini, eccoci qua, vado.

10 anni fa, Mauro Levrini, ma che belle canzoni che abbiamo scelto questa sera, eh? In attesa delle vostre telefonate noi mandiamo in onda queste belle canzoni. Dicevo, Mauro Levrini l'ho conosciuto tanti anni fa, giù a Civitanova Marche, quando c'era il Brigantino e eravamo ragazzini anche noi, come del resto era lui. E poi l'ho rincontrato lì al Ciao Ciao, sempre 10-12 anni fa, e ci siamo parlati, ci siamo messi a commentare le canzoni, lo stato in cui si trovava a cantare, il bel posto. E va bene, detto questo, è la nostra storia delle canzoni. Proseguiamo con altro motivo, dopo aver ascoltato il Moito Bande, un altro arrangiamento. Però vediamo chi c'è in linea, se si chiama, se fa finta di telefonare e poi non chiama più. Allora andiamo con altro motivo. Josephine, il titolo di questa canzone, sempre un arrangiamento di Moito Bande. Amici, siamo al notturno del giovedì sera con Franco e Anna Maria. Nazareno è mancante per tempo cattivo e andiamo con le canzoni in attesa di ricevere le vostre telefonate.

E questo era un altro brano veramente molto bello, che poi abbiamo sempre da questo molto band. Josephine, un moderato, ora se ne sono chiamate, mandiamo in onda altre belle cosettine. Mandiamo in onda un brano veramente eccezionale che porta "Se davvero vuoi ferirmi", titolo di questa, è una cumbia reggae, prontissima.

sono canzoni che abbiamo naturalmente scelto per il notturno di questa sera, in attesa di ricevere le telefonate, ma ci sono altre belle cosettine da farvi ascoltare. E dopo, se davvero vuoi ferirmi questa cumbia reggae, ci sono altre canzoni, per esempio quella di Eros Ramazzotti, Una storia importante e Come ti vorrei, è il titolo di questo brano che noi proponiamo questa sera per tutti voi.

0: Bene, bene, bene, bene. Abbiamo ascoltato questi brani, naturalmente. Era come Ti vorrei, una storia importante di Errol Ramazzotti. È un disco dance. Allora, proseguiamo, e riascoltiamo la voce di Mauro Levrini. Ma prima c'è una telefonata. Pronto?
1: Sono Giovanna.
0: Oh, Giovanna.
1: Sai che ti volevo dire? Forse si è dimenticati del numero.
0: No, l'abbiamo ripetuto tante volte, ma forse...
1: E lo dico pure io, fa 0733 23 75 75, è molto facile.
0: Esatto, esatto.
2: Se non sta a sentire, sai, Giovanna, se non sta a sentire, Gocca, può essere facile, te. Se
1: come sta, dici?
2: Se non sta a sentire...
1: Ah, non sta a sentire, tante volte può essere che è così, non ne vada a chiamare.
0: Comunque, forse piace più ascoltare, capito, che magari
1: la musica.
0: Perché... allora noi facciamo
2: questo. L'importante è che si canta.
0: Adesso abbiamo...
1: Va bene, io comunque ascolto e vi do il buon rientro, la buonanotte.
2: Grazie.
1: E saluto a tutti.
2: Grazie.
0: Bene, bene, Giovanna.
2: Grazie.
1: Anche Gianna, dimmi.
0: Adesso abbiamo la voce di nuovo di Mauro Levrini, con una canzone che ti farà piacere, perché
1: molto.
0: Il titolo è, lo sai qual è? Alla nostra età.
1: Ce lo Alla ricordi? Nostra età, va bene. Grazie mille. Buonanotte, buon rientro, buon tutto.
2: Buonanotte Giovanna, buonanotte.
0: Anche a te.
1: Ciao.
0: Anche a te.
1: Ciao.
2: Ciao,
1: ciao,
2: ciao,
1: ciao.
0: Ciao. Lasciamo Giovanna e un attimino riascoltiamo queste belle canzoncine, Ci abbiamo preso gusto, Anna, lo sai?
2: Sì.
0: Alla nostra età. Sono canzoni di una ventina, 25 anni fa.
2: Ma anche di più.
0: Mauro Levrini di nuovo questa sera.

e canzoni di una ventina d'anni fa. Allora, Mauro Leverini alla nostra età fu un grande successo. Ma allora c'è subito da mandare in onda un'altra bella canzoncina cantata da lui. E io dico che bentornato amore mio, un altro motivo bello, bello, che fa piacere a sentirlo ancora.

Bentornato, amore mio, Mauro Levrini ancora. E proseguiamo ricordando il nostro numero di telefono 0733 23 75 75. Siamo qua in studio di Radio Nuova per il notturno di questa sera, che terminerà alle ore 24 di questa serata. Ritorniamo dopo aver ascoltato queste belle canzoni di Mauro Levrini, perché questa sera abbiamo un programma. Ascolteremo un arrangiamento sempre di questo Mojito Band, con i titoli della canzone che ho programmato: Nessuno, Nessuno Mai e Israel. Eccole qua. Voi che siete in ascolto, godetevi questo.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, Franco.
1: Sì.
0: Santa Maria. Siccome sono Cecilia di Ascoli.
1: Come, aspetta che mi metto la cuffia perché non ho capito.
2: Non ho capito chi è, chi è?
0: Sono Cecilia di Ascoli.
2: Ah, Cecilia, ciao Cecilia.
0: Ciao carissimi.
1: Bene, bene.
0: Siccome non prendeva la linea, mi sono messa in ascolto adesso perché la linea non si prendeva da me per il tempo. E
1: ho capito.
0: Quindi ci tenevo per salutare voi, tutti.
2: Grazie,
0: gli ascoltatori, e in particolar modo vorrei dare gli auguri a quel birichino di mio marito che oggi, il 17 di settembre, è nato con 89 anni.
1: Oh,
2: tanti auguri allora.
1: Auguroni infiniti, auguroni infiniti.
0: Volevo darglieli prima per radio, però è stato impossibile.
2: Va bene.
1: Senti,
0: va bene.
1: Ma quindi, tu ci stai ascoltando per radio?
0: Adesso sì, però a tratti.
1: Sai perché domenica mattina c'è stato un blackout sulle ripetitori di Tolentino, perciò si sentiva soltanto Radio Nova, soltanto sulla fascia adriatica.
2: Ma
1: perché
2: il
1: ripetitore
2: ancora...
1: di Monte Conero?
0: Io non ci sono stata, quindi non ti posso...
2: Franco, non può essere che ancora tu da quello, eh?
1: No, quello ormai è ripristinato, se no non ci sentivamo neanche noi. No, no, ho detto, io parlavo di domenica, ho capito che è successo.
0: No, non ci stavo, quindi non posso dire né sì né no.
1: Bene, bene.
0: Va bene, carissimi, buon proseguimento.
1: Allora,
2: ci rimasto un po', Cecilia.
0: Un
2: c'è rimasta 15 minuti quando andiamo a casa anche noi.
0: Grazie, ciao.
1: Ti mandiamo a tuo marito che con gli anni gli facciamo ascoltare una bella canzone. La
0: grazie.
1: Dedichiamo.
2: Tanti auguri anche da parte nostra, eh?
0: Grazie.
1: Okay.
0: Ciao.
1: Ciao, Cecilia.
2: Ciao Cecilia, ciao.
1: Buonasera, ciao. Salutiamo Cecilia e in programma vediamo un'altra telefonata, chi è? Vediamo un po'. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, è Marco.
3: Franco.
1: Ecco, dici.
3: Ciao, allora intanto faccio pure io, intanto saluto Cecilia e poi faccio gli auguri per il marito di Cecilia, per il suo compleanno.
1: Bene.
3: Quindi abbiamo fatto in tempo prima della mezzanotte. Io
1: esatto.
3: Faccio quella canzone, io ho detto, Franco.
1: Sì, sì, falla, però
3: vado.
1: Facciamo gli auguri. Bene, bene.
2: Vai.
1: La,
3: la, la.
1: Bene, bene.
2: È giunta mezzanotte.
3: Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte silenziose, ultima carrozza, cicolando se ne va. Il fiume scorre lento, lasciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un vento, hai il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet.

si avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove

Radio Rock. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che era andato.

giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorando nel cielo sparirà. Spadiglia una finestra sul fiume silenzioso, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. Sono uno monta, ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gazzella nell'occhiello e sul candido gilet.

galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va, chi mai sarà?

adie, adie, addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà.

0: Bene, bene, bello.
1: Grazie,
0: bello,
1: Marco,
0: bello.
1: Molto bello.
2: Bene, così voi fate in tempo sì. a mandare la sigla e buonanotte a tutti.
0: Adesso
2: ciao,
0: mandiamo
2: buonanotte,
0: la canzone Marco, per Arnaldo, il marito di Cecilia, per il suo compleanno, eh?
2: Sì.
0: Io ho scelto questa bella canzone per lui. Voglio vivere così e canto per te. Bellissimo. È un arrangiamento sempre dalla grande orchestra di Andrea Scala. Allora, amici, per il compleanno di Arnaldo, il marito di Cecilia, sì, lasciamo Marco.
1: Tanti auguri, Arnaldo.
0: Allora, tanti auguri, carissimo Arnaldo. E io ho scelto questa bella canzone qua. È un mambo, eh? Voglio vivere così. Buon compleanno Arnaldo e tante cose belle da parte nostra di Franco e Anna Maria sulla nuova Macerata. Auguroni infiniti Arnaldo con questa canzone qua. Voglio vivere così.

0: qua la canzone che abbiamo scelto per il compleanno di Arnaldo, il marito di Cecilia. Amici, con questa bella canzone si conclude il nostro notturno di questa sera e abbiamo mandato delle bellissime canzoni, siamo intrattenuti sino alle ore 24 allora, con le belle canzoni di noi.
1: Buonanotte a tutti, ci ritroviamo domani pomeriggio.
0: Domani sera,
1: sì. Va bene, buonanotte a tutti.
0: Con sotto ombrellone ancora, anche se piove faremo sotto ombrellone.
1: Vado a prendere la macchina io.
0: Sì, va bene. Io metto a posto, poi andiamo.
1: No, ti aiuto pure io.
0: Ok. Buonanotte a tutti, grazie per il gentile ascolto. Ciao a tutti, buonanotte, un abbraccione grande, grande, grande.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: se adesso io voglio soltanto restare con te.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: eccoci qua anche oggi, subito perché? Perché abbiamo il nostro Romolo. Ciao Romolo.
1: Ciao Nazareno.
0: Eccoci qua.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: È un po' di tempo che tu non stavi con noi, eh?
1: Beh, è vero, mi sono riposato dopo le fatiche.
0: Ma hai fatto tutta questa cosa senza lavorare più, ma che è qua?
1: No, oltre al riposo c'è stato il problema, che 15 giorni fa ero malato, ero totalmente afono, quindi avrei parlato a vuoto.
0: Ecco, quindi non si poteva fare quello. Giustissimo.
1: Allora, oggi volevo porgere la nostra attenzione su un tema, quello della cura del creato. Perché
0: la cura del creato, benissimo.
1: Dal 1 settembre fino al 4 ottobre, tutti gli anni, la Chiesa celebra questo tempo, lo dedica questo tempo, che si chiama appunto il tempo del creato, a una riflessione sulla questione se l'uomo di oggi o come l'uomo di oggi si comporta di fronte al creato, cioè di fronte alla natura, agli animali e tutto il resto che fanno parte appunto della creazione. E quindi l'uomo assieme alla natura, al mondo animale eccetera, è un tutt'uno, dovrebbe essere un tutt'uno, tant'è che il Signore ce lo ha affidato, cioè ci ha invitato a prendercene cura e non solo a sfruttarlo, ecco.
0: Certo, questo hai cominciato bene, ecco.
1: Però voglio parlare di questo argomento anche perché ci sono state alcune manifestazioni, in particolare qui in Italia, il 12 e 13 settembre scorso, quindi pochi giorni fa, cioè sabato e domenica scorsi, a Savona, nella diocesi di Savona Noli, si è celebrata a livello italiano la 21ª giornata mondiale per la custodia del creato, appunto, e contemporaneamente a Bogotà, che è la capitale della Colombia, è iniziato sempre il 1 ottobre, terminerà anche qui il 4 ottobre prossimo,

0: sorge in coincidenza con la festa di San Francesco, e dopo vediamo perché, c'è un convegno di tutte le chiese del Centro America e del Sud America. E qui la questione, il tema principale è la custodia, la cura dell'acqua, questo bene primario preziosissimo che viene messo in discussione da tanti come diritto naturale per tutti gli uomini, e in alcune nazioni addirittura lo si sta sfruttando come fonte economica, cioè l'acqua non è più liberamente accessibile ma viene venduta come un po' la benzina. Voi pensate che modo di privare letteralmente altri uomini di un bene così prezioso. Ecco, intorno a questi avvenimenti poi ce ne sono altri che riguardano anche la nostra diocesi, perché anche in diocesi di Macerata si è fatto, si sta facendo qualcosa per celebrare sempre questo momento della custodia del creato, in particolare alla Badia di Fiastra. Poi vorrei ricordare che indirettamente su questo argomento è intervenuto anche il nostro vescovo, perché recentemente è stata presentata la sua lettera pastorale, quella per l'anno pastorale appunto 2026-2027, che è intitolata Custodire l'umano, abitare il quotidiano. E qui, anche qui abbastanza direttamente, in alcuni capitoli si parla appunto della custodia del creato.
1: Questo è molto interessante, e speriamo che tutti cerchiamo di sentirla e vederla. Ecco,
0: certo. Senti, io partirei da quello che è stato fatto a Savona, perché a Savona, ed è per la celebrazione della 21ª giornata italiana, c'è stato, non è che si è celebrata diciamo con la presenza di esponenti solo cattolici provenienti dalle varie diocesi italiane, ma c'era la presenza anche dei rappresentanti di altre religioni, in particolare gli ortodossi, poi la chiesa metodista, i buddisti, gli islamici e una frangia di indiani, e ovviamente anche i nostri cattolici. E questo perché? Perché si è voluto sottolineare una questione, che il problema della custodia del creato non può riguardare solo noi cattolici, solo noi cristiani, riguarda tutte le altre religioni, e quasi tutte le altre religioni hanno altrettanta cura del creato, perché sarebbe assurdo che l'uomo che vive in mezzo al creato ne usufruisce a piene mani, in alcuni casi dicevamo prima lo sfrutta, non abbia cura di ciò che gli permette di vivere anche con un certo agio. Ecco. Lo stesso concetto della questione ecumenica della cura del creato lo ritroviamo poi anche a Bogotà, in questo incontro della Chiesa latinoamericana, perché in alcuni stati, in particolare in Perù e in Colombia, ci sono tuttora degli incontri programmati e che vengono annualmente, quindi non solo in coincidenza con questo periodo di cura del movimento del creato, perché anche lì c'è questa volontà di rafforzare gli interventi, possiamo dire, le pressioni sui governi che guidano l'America Latina, per far sì che vengano eliminate alcune distorsioni, ed è una cura che sta a cuore a tutte le religioni. Ecco.
1: Quindi, questo è una cosa buona, no? In tutto sommato.
0: Certo, è una cosa buona sicuramente, perché quando diciamo c'è questa specie di afflato fra tutte le religioni, è evidente che il problema che si vuole segnalare, oltre che essere profondamente vero, ha molte più chance anche di essere così è risolto. Ma non solo, ma è evidente che tutte le religioni riconoscono nel creatore un qualcosa di più. E quindi quando la Chiesa, i cristiani si fanno promotore di questi incontri, ovviamente danno anche una testimonianza diretta al Vangelo, perché invitano gli altri a riflettere su questo argomento e poi da lì piano piano così si può allargare il discorso, presentare la nostra visuale, far conoscere il Vangelo appunto e arrivare ai cuori di queste altre religioni per una loro conversione, perché in questo rientra anche il fatto che ogni battezzato è missionario, quindi in qualche modo bisogna sempre proporre la buona novella, diciamo così.
1: Questo è importante, questa cosa qui. Io vedevo che prima c'era, vabbè, noi facciamo la nostra, quelli loro, invece adesso si siamo un po' a vedere un po' insieme, no? E questo è.
0: Sì, negli ultimi decenni c'è stato e c'è tuttora veramente un ravvicinamento sostanziale. Il cammino ecumenico è stato portato avanti, anche il cammino interreligioso, perché non è la stessa cosa. Il cammino ecumenico è quello che si compie all'interno di tutte le chiese che si definiscono cristiane, cioè che partono dall'accettazione del Vangelo. Quindi il discorso interreligioso è quello che si fa con le altre religioni, i buddisti, eccetera.
1: Certo.
0: Quindi, però questo discorso è stato portato avanti parallelamente, non solo dai cattolici, ma anche dai altri cristiani, in tante forme, in tanti modi diversi. Ecco, nell'ultimo anno e mezzo, due, questo cammino sta subendo dei colpi gravi, perché in tutte le zone di guerra, soprattutto in Medio Oriente, questo cammino che era andato avanti e aveva fatto progressi rispetto ai secoli passati torna ad essere fortemente violentato, diciamo così, fra virgolette, perché se ci sono anche fra i cristiani interessi diversi sul lato opposto della guerra, pensiamo alla guerra tra Russia e Ucraina, entrambe nazioni cristiane, no? Eppure si fanno la guerra, fanno saltare quella che è la testimonianza del Vangelo dell'amore per il prossimo. Non riusciamo neanche a essere uniti fra noi, a pensare che il Signore aveva lasciato anche, aveva fatto la preghiera al Padre dicendo affinché siano tutti uniti, no?
1: Ecco, sì.
0: Quindi quando noi ci facciamo la guerra da soli è evidente che salda il principio fondamentale del Vangelo dell'amore per il prossimo. Se non riusciamo ad andare d'accordo fra noi, figuriamoci con gli altri, con i nemici. E poi in Medio Oriente c'è la questione che c'è il rischio oggettivo di un ritorno a una guerra delle religioni, ovviamente con gli islamici da una parte e noi da quell'altra. Eppure fino a due anni fa alcuni di questi incontri si erano svolti in Arabia Saudita, pensate, con un'apertura eccezionale, addirittura con i rappresentanti dell'Islam che erano venuti a Roma per partecipare a un incontro con Papa Francesco, e proprio per sancire e sottolineare questa volontà di conoscersi meglio e di cooperare quantomeno. Ecco. E questo è un problema anche per la cura del creato, perché le guerre, oltre che così mettere un popolo contro un altro, sono anche molto estremamente distruttive. Pensate ai danni che sono stati fatti nella striscia di Gaza, pensate a quello che sta succedendo in Ucraina e Russia con la guerra, pensate a quello che sta avvenendo in Iran, perché per esempio la guerra nello stretto di Hormuz, ogni volta che viene abbattuta una petroliera fatta saldare in aria, quello è tutto greggio che si disperde in mare, e il greggio nell'acqua non è che siano rose e fiori per la fauna ittica, e quindi sono problemi anche concreti anche sotto quel profilo lì, la guerra.
1: Mm. Quindi tu dici che questo fatto di farlo anche con gli altri è diventato un po', non è tanto così semplice.
0: Non è, scusa la domanda, non lo so.
1: Non è molto semplice, ecco.
0: Non è semplice per niente, perché per poter portare avanti un discorso diciamo di risanamento del creato, di una maggiore cura verso il creato, bisogna prendere coscienza di quello che uno ha fatto di male verso il creato, perché è evidente che c'è uno sfruttamento continuo. Pensate alla distruzione progressiva della foresta amazzonica, pensate alla deviazione dei corsi d'acqua per uso commerciale, pensate all'acqua che è necessaria per smaltire le scorie anche delle apparecchiature di intelligenza artificiale. Cioè, c'è un inquinamento progressivo, le emissioni di anidride carbonica, adesso senza che io sto a elencare qui tutte le perversità e tutta l'incuria che per opera dell'uomo, no, ha vessato la natura, però come si fa a intervenire, come si fa, diciamo, a correggere il tiro se dentro di noi non abbiamo la coscienza di quello che si sta facendo? E soprattutto c'è un'altra problematica: non abbiamo la coscienza del male che stiamo facendo anche ai nostri figli, ai nostri nipoti e pronipoti, perché noi abbiamo ricevuto un creato perfetto, perché è creato da Dio, quindi perfetto, tant'è che così all'inizio della Bibbia, non nel primo capitolo, si parla della soddisfazione di Dio che il settimo giorno si riposa, perché nei primi sei giorni aveva creato aveva creato dal nulla e era soddisfatto della sua opera. Si dice testualmente: era soddisfatto della sua opera, quindi un'opera divina assassinata, diciamo così, dall'uomo, anche se non è uccisa completamente, però ci siamo dati da fare in tanti secoli per portare il più avanti possibile questa distruzione progressiva. Se pensate anche ai fenomeni estremi registrati negli ultimi anni anche qui in Italia, abbiamo visto anche nelle settimane scorse quante problematiche ci sono state, una settimana, 10 giorni fa in Nepal, con il ghiacciaio che addirittura è sceso a valle, è crollato. Cioè, due esempi ne potrei portare tantissimi, ma non è che io vorrei porre l'attenzione oggi sulla questione, appunto, molto più spirituale, di come affrontare questa situazione, di come poter tornare indietro per certi versi.
1: Tu dici tornare indietro, che vuol dire?
0: Tornare indietro significa tornare indietro per ciò che riguarda il rapporto dell'uomo con il creato, con la natura, no? Quindi se ci sono le compagnie che vanno a sfruttare, a cercare petrolio o altri minerali preziosi, tipo oro, così, nella foresta amazzonica, buttando giù migliaia di ettari di piante che poi sono il polmone verde, se ci sono persone che per estrarre l'oro dei fiumi deviano i corsi dei fiumi, se ci sono persone che provocano la morte delle tribù che ancora vivono in questa foresta amazzonica perché avvelenano la loro acqua con i minerali estratti, e quelli non hanno gli antibiotici come noi, no, e muoiono per infezioni. Cioè, bisogna tornare indietro su questo, no? Fare il mea culpa. Da almeno 40 anni si parla delle emissioni di anidride carbonica, bisogna avere il coraggio di tornare indietro, ma non è che lo dico io come Romolo, lo dicono tutti, la dice anche la stessa Chiesa. Se ricordate, Papa Francesco, poco prima di morire, aveva scritto una lettera a Laudato Si, che riprende ovviamente il concetto della natura vista come sorella, come tale la vedeva San Francesco. Ecco perché tutte queste celebrazioni di questi giorni terminano il 4 ottobre, perché il 4 ottobre, come sappiamo, c'è la festa, la ricorrenza liturgica di San Francesco, il famoso Cantico dei Cantici, altra Stringisso è stato, diciamo, la prima, come possiamo dire, il primo scritto poetico in lingua volgare, che però è così, è un condensato di quella che è la posizione cattolica cristiana nei confronti del creato stesso, fino a Sorella Morte, ecco. Però c'è anche Sorella Acqua, Frate Fuoco, eccetera, eccetera. Perché? Perché Francesco già allora aveva identificato nel creato, nella natura, il compagno di viaggio che c'era stato assegnato dal Signore, c'è stato assegnato dal Signore, che come diciamo all'inizio era un modo, dovevamo, l'unico obbligo che aveva l'uomo era di prendersene cura, di sfruttarlo. Il Signore ci ha messo a disposizione gli animali, i pesci, eccetera, per vivere noi, ma in modo razionale e confacente, diciamo, a quella che è quello che può essere un atto d'amore, di accettazione della vita, così come ci è stata data dal Signore, ma rispettando anche la natura. A un certo punto della parola si dice che la natura geme e soffre nell'attesa del ritorno del regno di Dio, del ritorno del Signore che instaurerà il regno definitivo. Geme e soffre, cioè contrariamente a quello che ha fatto l'uomo, che sta facendo l'uomo, ha accettato, accetta e compie in pieno il suo dovere. La natura compie il suo dovere, quello appunto di nutrire l'uomo, di rendergli la vita più piacevole, no? Di offrire panorami e cieli stellati, è tutto un insieme, di potergli permettere di vivere con l'ossigeno delle proprie piante, gli permette di vivere con i mari e con i fiumi, è tutta una serie. La natura sta compiendo il proprio dovere, quello assegnatogli al Signore, contrariamente all'uomo che sempre più di frequente questo dovere lo mette sotto i piedi.
1: Hai detto molte cose e sono interessanti, perché qui poi possiamo vedere se c'è qualcosa, per non dire ah ma quello di questa, quell'altro, eccetera, e cercare, perché nel nostro tempo oggi, secondo me, nel mondo proprio, non si ha tanto l'amore di cercare di qualcuno con tutti, insomma, ecco, è difficile secondo me, vero?
0: Certo, è stato tutto lì il problema, proprio perché non c'è più questa disponibilità di avere una visione del futuro pensandolo insieme agli altri. Noi ormai abbiamo una visione del futuro, ognuno ha la propria visione del futuro, perché come abbiamo detto anche in altre occasioni in passato, siamo diventati egocentrici, ognuno di noi è il Dio di se stesso e vorrebbe essere anche il Dio degli altri. Ma quando uno cerca solo il proprio vantaggio e dimentica che anche gli altri hanno le stesse necessità o le stesse mire o altri obiettivi da raggiungere, no? Va a calpestare, oltrepassa i confini della libertà degli altri, perché tutto questo si dice che avviene perché ognuno vuole essere libero di fare quello che vuole, ma la propria libertà ha dei confini. E quali sono i confini della libertà del singolo? È quando, compiendo le azioni che si fanno per esprimere la propria libertà, si va ad invadere il territorio dell'altro, quindi si abbatte i paletti di confine che ci divide l'uno dall'altro. Quando tu abbatti, è come se uno ti entrasse dentro, abbatte il recinto del tuo giardino, entra nel tuo giardino per fare la sua volontà, calpestando i fiori o l'orto che hai creato, e quindi per soddisfare il proprio volere praticamente mette in crisi l'altro, usurpa, diciamo, del territorio dell'altro, ma non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista umano, anche dal punto di vista spirituale, perché se arriva una nazione forte e ti dice anche da oggi in poi cambia, come è stato fatto per esempio negli anni passati, abbiamo cercato di imporre agli islamici in Afghanistan, in Iraq, cioè il nostro pensiero, quelli poi sono rimasti lì, per certi versi abbiamo fatto peggio, perché appena ce ne siamo andati via sono tornati alla legge islamica, quella più ferrea, e che sta provocando non pochi danni anche alle stesse donne loro. Quindi bisogna essere molto attenti, e fra l'altro è contraria al principio, al contrario al principio che ricordavamo prima, dell'amore per il prossimo, soprattutto per noi. Però io vorrei tornare un attimo sulla questione principale di oggi, quella della custodia del creato, no?
1: Sì, vediamo cosa ci dici.
0: Sotto quel profilo lì, per esempio, c'è un altro grande merito del creato, e questo è stato sottolineato e viene sottolineato tuttora lì alla Badia di Fiastra, qui da noi. Lì alla Badia di Fiastra c'è il movimento Laudato Si, che riprende appunto il titolo dell'enciclica di Papa Francesco per la sua, diciamo, per la sua attività. Questo movimento, che fa capo anche lì al direttore della Badia di Fiastra, cioè a Don Alberto Forconi, che tutti noi conosciamo e amiamo, è dal 1° di settembre fino al 4 ottobre, una volta a settimana, ha organizzato e organizzerà anche nelle prossime una sorta di pellegrinaggio ecologico che parte e ritorna alla Badia di Fiastra, però tocca altre parrocchie. Uno di questi arriverà anche fino a Tolentino, e in queste passeggiate, che vengono effettuate per lo più al mattino, si parte presto verso le 7:30-8, si fa alcune soste e si guarda la natura. C'è ogni volta un tragitto diverso. Noi sappiamo che la Badia di Fiastra è un'oasi, però questo è l'esempio di quello che avviene in diocesi nostra, però diciamo anche in altri diocesi si fa qualcosa di simile, e in diocesi nostra di queste passeggiate che si fa, si guarda bene la natura, e da lì parte la contemplazione del creato, cioè di quello che il Signore è stato in grado di fare, le nostre montagne, le nostre colline, e da lì, partendo dalla contemplazione del creato, dalla perfezione del creato, e poi Don Alberto e gli altri che guidano questi cammini possono così trarre e invitare i presenti a fare così delle riflessioni. E in queste passeggiate non tutti sono ovviamente cattolici praticanti, ci sono anche coloro che si avvicinano magari tramite queste passeggiate incuriositi o perché amanti la natura, per vedere quello che si può fare. E da lì però parte anche un discorso che ci porta e ci riporta a Dio, al creatore, perché se è bello il creato, è stato sicuramente molto bravo anche il creatore, ecco.
1: E questo l'hai ben detto, e questo è importante, e comunque
0: anche perché, scusa se mi interrompo, quindi anche la natura, svolgendo quel compito che ti dicevo prima, è fedele al mandato che gli ha dato il Signore, svolge anche questa azione missionaria. Noi pensiamo che l'azione missionaria di aprire i cuori di chi è lontano dalla Chiesa e dal Vangelo sia solo proprio dell'uomo, invece no, vedi, anche il creato svolge la sua azione missionaria in questo senso, perché ci ricorda la perfezione di Dio, la perfezione di Dio, la perfezione del creato. E quindi c'è la possibilità di arrivare a quei cuori inariditi, perché se era un battezzato che poi si è allontanato da subito dalla Chiesa, è un cuore inaridito, un'anima inaridita. Però c'è anche la possibilità di convertire proprio lontani chi non conosce il Vangelo, proprio partendo dalla bellezza del creato. Del resto, questo concetto della bellezza è sempre vivo. Pensiamo a quanti discorsi, quanti libri, fiumi di parole sono state scritte per parlare della bellezza in sé. Adesso qui lasciamo, accantoniamo questo concetto perché ci porterebbe fuori, mentre così sarebbe, dopo questa premessa che ho fatto, mi sembrerebbe abbastanza interessante vedere e analizzare quello che si fa all'interno della Chiesa per orientare gli stessi cristiani accogliere questa bellezza che è creata.
1: Ecco, quindi tu hai fatto questa cosa e ci hai fatto vedere come sta andando. Sostanzialmente adesso come si fa? Si va ancora con questo oppure bisogna un po' stare un po' tranquilli?
0: Per quello che riguarda la Chiesa, sicuramente negli ultimi anni c'è stata una presa, negli ultimi decenni direi, almeno negli ultimi 30 anni, forse anche più, c'è stata una presa di coscienza notevole sulle problematiche del creato, però si fa diciamo una catechesi a macchia di leopardo, magari in alcune comunità parrocchiali si fa tanto, in alcune di oggi si fa tanto, in altre poco o niente. E quindi non c'è omogeneità. Probabilmente Papa Francesco, quando ha scritto l'enciclica Laudato Si, aveva ben presente questa situazione, aveva ben presenti le ferite inferte dall'uomo alla natura, lui che veniva dall'America Latina, dove lì, ecco perché quest'anno toccano il problema dell'acqua, perché lì in America Latina l'acqua è un bene, è condiviso anche, cioè che si cerca di sfruttare al massimo e che così è al centro anche di vere e proprie guerre. E quindi c'è anche una conflittualità che sorge per lo sfruttamento dell'acqua, ma questa non è altro che una manifestazione di quella lontananza che c'è tra il sentire così dal punto di vista spirituale e quello che si fa poi a livello pratico. Infatti in questi incontri di Bogotà è stato sottolineato un concetto che a me sembra molto importante. Lì si è detto, è vero che c'è una questione estremamente eminentemente politica, è vero che bisogna risolvere tutte le distorsioni che ci sono state, è vero che bisogna tornare indietro e riprendere la situazione in mano, però non vorremmo che questo movimento Laudato Si, questa volontà di tutte le chiese del Sud America di affiancare le lotte per un uso consapevole dell'acqua, venga equiparato a una specie di sorta di movimento della liberazione che c'era circa 30 anni fa. Non è un movimento politico, ma è solo una manifestazione di volontà spirituale. Cioè si dice bisogna che noi siamo consapevoli che non possiamo presentarci al pubblico diciamo come una sorta di movimento politico trasversale tra tutte le nazioni del centro e Sud America, ma siamo qui per testimoniare che nelle nostre rispettive chiese c'è la volontà di tornare a fare una catechesi, no? Ai singoli membri delle singole parrocchie, delle singole comunità, per far capire loro e meglio che cos'è il creato. Ecco. Perché? Perché dicono se c'è questa consapevolezza fra tutti i battezzati, fra tutti i cristiani presenti in queste nazioni, c'è anche una possibilità maggiore di fare esercitare pressioni sui governi, sui politici, perché facciano molti passi indietro e si torni a un uso del creato e della natura molto più consapevole.
1: Ecco, tu infatti hai sempre detto in questa cosa che ci stai dicendo e ci fai capire che bisognerà vedere come andare avanti, perché non sempre le questioni poi dopo si possono fare, no?
0: Certo. Come si possa andare avanti, ecco, sì, riprendendo quello che dicevo poco fa, è ovvio, è evidente che bisogna che ci sia una catechesi più omogenea, più profonda in ogni parrocchia. C'è questo problema di questa catechesi fatta un po' a macchia di leopardo e c'è probabilmente un buon aiuto potrebbe venire dall'applicazione delle norme sinodali che sono ormai in fase di definizione, di ultimazione definitiva, e quindi c'è una speranza per il futuro che ci sia un lavoro diciamo a livello di base delle singole comunità parrocchiali più intenso e più efficace. Questo è uno dei tanti problemi che verrà fuori dall'applicazione della sinodalità. Lo ricorda un po' anche il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale per quest'anno, che è intitolata, l'ho detto all'inizio, Custodire l'umano, abitare il quotidiano. Il sottotitolo, che è indicativo, dice: per diventare sapienti costruttori del regno di Dio. E quindi diciamo anche il nostro Vescovo prende lo spunto da questo suo discorso per parlare, diciamo, del riflesso anche della questione della custodia del creato. Tant'è che dice che nessun progetto tecnologico è davvero tale se fa perdere di vista la dignità della persona. È chiaro che la dignità della persona si fa perdere ai fratelli, o quelli che dovrebbero essere considerati tali, se togli loro per esempio l'acqua, se inquini la loro acqua, se non permetti loro di respirare bene con le emissioni di CO2, eccetera eccetera, i modi per così vessare il prossimo ce ne sono tanti, anche sotto il profilo del creato. Quindi c'è questo invito del Vescovo a tornare indietro. Anche il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale questo lo sottolinea. Il fatto che ci sia che si sia andati nel pellegrinaggio alla Porziuncola per aprire l'anno pastorale della nostra diocesi, si è andati in pellegrinaggio ad Assisi alla Porziuncola. Quindi c'è questo voler sottolineare come San Francesco, oltre a ricordarlo per gli 800 anni dalla morte, lo vogliamo ricordare per quello che ha scritto appunto per la natura.
1: Eh sì, a Radio Nuova Macerata qui stiamo parlando proprio di cose, vero Romolo, piuttosto tosto, no? È piuttosto, perché non è facile.
0: Dunque, che siano toste non lo so, comunque penso che sia un tema, quello della cura del creato, un tema ecologico che è, diciamo, vicino, molto vicino al sentire di quasi tutti. È difficile trovare qualche persona che non sappia o non si renda conto bene di cosa significhi fare violenza sul creato, sulla natura. Lo dicevamo prima, passeggiando nei campi, guardando i monti, specie in questo periodo di vacanze che ormai è concluso, sta avviando, però moltissimi milioni di italiani, ma in tutto il mondo, hanno visto le varie bellezze create ancora esistenti. Quotidianamente tocchiamo con mano la bellezza e il valore del creato, anche sotto il profilo alimentare, no? Porta questa diciamo ammirazione per certi versi verso il creato, ci porta alla contemplazione da qui a chi l'ha creato. Però c'è anche il rovescio della medaglia, come dicevamo, cioè di chi fa violenza sul creato. E non so quanti di coloro che fanno violenza sul creato, sicuramente quelli non cristiani se ne rendono meno conto, ma i cristiani dovrebbero rendersene conto molto bene che è un peccato, stanno compiendo un peccato. I cristiani che a livello politico, personale, individuale esercitano una violenza sul creato, compiono un peccato. E questo bisogna dirlo chiaramente. Perché compiono un peccato? Perché il creato perfetto è un'opera di Dio. Quindi, facendo violenza al creato, praticamente noi ci facciamo più grandi di Dio, che è l'essenza poi di tutti i peccati. Quando non è l'azione in se stessa, abbiamo detto altre volte, il peccato, cioè non è rubare o desiderare la moglie di altri o uccidere, non è l'azione che ci fa che è peccato. Il peccato consiste nel fare qualcosa che al Signore non sta bene, non piace. Quindi quando tu fai quell'azione è come se tu dicessi al Signore: io sono uguale a te o addirittura superiore a te, perché faccio quello che tu mi hai dato di fare. E quindi il peccato è in questo. Allora, se uno fa violenza al creato, è come se noi appunto calpestassimo la volontà di Dio o disprezzassimo quello che lui ha fatto, recitiamo questo grande dono, e quindi diventa peccato anche questo. Il problema è che proprio per quella mancanza di catechesi adeguata che ricordavamo prima, molti non si rendono conto di fare questo tipo di peccato e probabilmente non lo confessano neanche. E qui c'è un altro grande problema, perché anche gli stessi sacerdoti, gli stessi confessori dovrebbero un po' sollecitare, così pungolare chi si inginocchia davanti a loro e fare una domanda specifica anche su questo, perché è un vero e proprio peccato, cioè è un rifiuto di uno dei doni più grandi che ci ha fatto Dio, perché noi siamo stati creati anche noi, e quindi quando noi uccidiamo un'altra persona, uccidiamo qualcuno a cui è stata data la vita del Signore. E qui è tutto un giro, è una catena, no? E tante volte però di questo noi non ce ne rendiamo neppure conto. Ecco perché è necessario un cambiamento di rotta anche all'interno delle singole parrocchie, delle singole comunità, ma soprattutto a livello dei catechesi, per rendere edotti, diciamo, tutti quanti su quello che stiamo compiendo. Tante volte facciamo appunto questo peccato senza rendercene neanche conto, no? Usare più acqua di quella necessaria, non fare lo smaltimento dei rifiuti, la selezione dei rifiuti, inquinare in qualche modo buttando magari benzina o acqua racia nelle foglie. Cioè, sono tutte forme di inquinamento e quindi di violenza al creato, alla natura. Però c'è anche un altro riflesso, adesso visto che ci avviamo verso la fine, mi sembra così opportuno guardare un altro aspetto, perché dopo ci sono anche coloro, come quelli che appunto appartengono al movimento Laudato Si, che fanno queste opere, questi incontri, per sollecitare gli altri a riprendere in mano la cura del creato. Questi qui ci danno un esempio, perché ci dicono: non rassegniamoci, non è vero che non possiamo fare nulla, se ci mettiamo insieme, se ci adoperiamo ad essere più uniti, non solo fra cattolici, fra cristiani, ma anche con gli esponenti delle altre religioni, è possibile, diciamo, ritornare a quell'equilibrio del creato che ci è stato dato dal Signore. E c'è oggi invece questa tendenza a rassegnarsi, a dire noi non possiamo fare niente, singolarmente non possiamo fare niente. Certo, da singoli, a parte quelle azioni che dicevo prima, stare più attento sull'uso di tante forme del creato, non è vero che non si può fare niente, né è bello rassegnarsi, cioè lasciare scorrere via la situazione senza dire A e B, senza muovere in una paia. Sono gli ignavi, quelli che anche Dante Alighieri li confina nell'inferno, proprio perché gli ignavi sono più pericolosi per certi versi dai nemici. Tant'è che c'è chi diceva: preferisco, no, combattere a viso aperto con il nemico, con il demonio, anziché con quelli che restano passivi, che non sono né caldi né freddi, gli ignali, perché sono proprio gli indifferenti, quelli che lasciano così, tralasciano scorrere la vita e queste situazioni sulla loro pelle come se per loro non esistessero, sperando sempre che siano altri a portare sulle loro spalle il peso di un cambiamento che è necessario.
1: Evidentemente siamo, diciamo, lontani, ma se vogliamo qualche cosa vicini, no?
0: Certo, noi possiamo, se uno non comincia mai, era un po' quello che diceva Papa Francesco, ma anche quest'altro, cioè sappiamo quello che c'è da fare, però ecco appunto restiamo ignavi, non spostiamo una palla, è una paglia, è evidente che il cambiamento non c'è, se nessuno sposta neppure una pagliuzza il cambiamento non c'è, ma se tutti insieme spostano una pagliuzza e la portano tutti sullo stesso punto, viene fuori un bagliaio a un certo punto, come era una volta, no? E quindi se questo movimento di persone extra movimenti che sono anche trasversali, non solo fra i cristiani ma anche fra le altre religioni in tutto il mondo, io è evidente che qualche cambiamento sostanziale c'è, si può fare, no? E quindi no all'ignavia, ma sì a una operatività, magari partendo dal singolo, la volontà del singolo di migliorare sotto questo profilo, canalizzata poi da un'adeguata catechesi, canalizzata in forme e attività come quelle che abbiamo ricordato a Novi e a Savona Novi la settimana scorsa, come quella in corso in Sud America a Bogotà, come quella che è stata fatta anche qui alla Baia di Chiazza, che si continuerà a fare. Qualcosa che ci muove c'è, e questo è importante perché ci dà speranza per il futuro. Perché se noi diciamo appunto che la situazione è difficile, che niente cambia, eccetera, eccetera, perdiamo la speranza per un cambiamento. Invece la speranza, no, è quella che ci porta a poter ipotizzare un futuro nettamente migliore, un futuro dove c'è un riequilibrio di ciò che è stato fatto di male nel passato e che si sta facendo tuttora. E quindi la speranza è un po' anche, come posso dire, è la sostenitrice della nostra fede. È così a livello spirituale, perché la fede sorregge che cosa? La speranza di un futuro, di una vita futura completamente diversa, il cosiddetto, diciamo, chiamiamolo paradiso, arrivare al nuovo regno di Dio. E quindi anche il cammino che facciamo per essere più ecologici, per così onorare quello che è il creato sotto il profilo naturale, ci mette in parallelo con quella che è la nostra vita spirituale, la fede che ci fa sperare, no? Oppure il contrario, la speranza che alimenta la fede. Perché è reciproca la cosa, la fede e la speranza vanno sempre insieme, è la speranza, no, di un futuro migliore che rafforza la nostra fede. Oppure chi ha già la fede ha la speranza concreta di un ritorno di Cristo, del ritorno dell'avvento del regno definitivo. Sono concetti un po' intricati, però se seguiamo un po' quelle che sono anche le catechesi domenicali, le omelie, questi concetti ritornano molto spesso. E quindi questo deve avvenire, secondo me, anche per ciò che riguarda la possibilità di invertire la rotta per quello che riguarda la cura del creato, partendo anche dal ringraziamento al nostro Signore che ce l'ha dato, ce l'ha messo in mano e ci ha invitato a curarlo, non a sfruttarlo, il creato. E qui ritorniamo alla premessa iniziale.
1: Ecco, allora a questo punto noi possiamo dire come andranno le cose, andando ancora da soli oppure con gli altri, come funziona la faccenda dopo tutto quello che tu hai detto?
0: La faccenda, come dici tu, come funziona la faccenda, l'abbiamo ricordato, c'è sicuramente da una parte un miglioramento netto per quello che riguarda, diciamo, il coinvolgimento dell'opinione pubblica, non solo a livello italiano ma a livello mondiale, anche nei paesi meno sviluppati. Il fatto di questo incontro a Bogotà, che è ancora in corso in Colombia, è evidente che anche lì il problema viene molto sentito, soprattutto sotto il profilo dell'acqua, dell'uso dell'acqua, o così della rovina progressiva della foresta amazzonica. Ma quelle sono solo due manifestazioni, però quello che è importante è che ci si ritrovi tra i rappresentanti di tutte le chiese del centro e Sud America intorno a questo tavolo su questo tema della cura del creato. Altrettanto importante è il fatto della presenza di altre religioni, perché lì siedono, anche lì in Sud America, che al 95% diciamo è cristiana cattolica, però c'è la presenza di altre religioni, anche ortodossi, anche islamici, lo sappiamo, però se questi hanno sentito il dovere di venire al nostro tavolo, evidentemente c'è la volontà di essere in comunione tutti quanti, e questa è già una premessa notevole. A livello mondiale la Chiesa si sta dando da fare. Certo, resta da fare, secondo me, quello che dicevo prima, una catechesi più capillare, più approfondita, più, come posso dire, efficace a livello di comunità parrocchiali, e partendo però da una rotta tracciata dai singoli vescovi delle singole diocesi. Qui da noi, proprio in quest'anno pastorale, c'è questa lettera del nostro vescovo, c'è l'attività che si sta facendo all'abbadia, qualcosa si sta muovendo, si sta facendo. È ovvio che in questo discorso della cura del creato, la custodia del creato, non può muoversi da sola la Chiesa, dovrebbe intervenire e essere affiancata anche da altre istituzioni, tipo la scuola soprattutto, perché se noi educhiamo i nostri figli, i nostri nipoti a essere responsabili, no, a far vedere la parte bella del creato, è ovvio che ci sia più possibilità per il futuro di un cambiamento concreto. Ecco.
1: Perfetto, guarda, oggi sei stato veramente bravo a dirci queste cose, che naturalmente sono poi ecco, ci vuole molto. E allora noi adesso dobbiamo salutarci e speriamo che la prossima volta ci sono altre cose, no?
0: Ma questo è ovvio, questo sicuramente. Ringrazio anch'io i nostri ascoltatori che magari avranno la pazienza di avermi ascoltato per un'ora. È una maxi omelia, tante volte troppo pesante.
1: No, ma sei stato bravo.
0: In evidenza quelle che sono le problematiche, non è uno scherzo.
1: Hai ragione, però tu sei stato bravo.
0: È uno dei doveri essenziali per ogni cristiano. Allora, grazie a voi di Radio Nuova Macerata, e grazie agli ascoltatori per la loro pazienza. Buona giornata e appuntamento fra 15 giorni.
1: Ciao, allora, alla prossima. Ciao.
0: Ciao.
1: Salutiamo tutti.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderò.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.